Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più. Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: I got the love in the music. I got soul.

my family, for love, for love, the energy.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Studio Più Dance Station. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
1: Ritorna 80 Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare.

on your own.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: mattina. Eccoci, è venerdì.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Ah, belli.
3: Chiedi il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea Catavolo Show. Sei nove, siamo qui.
4: Sei su Radio Studio.
1: Ci siamo? E si parte, signori, con gli Eiffel 65. Una notte, forse mai più. Signori, è venerdì. C'è aria di weekend. Si vola.
5: È già tardi, sono le due. Dai, prendiamoci un...
1: Forza, che cominciamo a fare l'appello.

Il Baita, buongiorno, Roby De Lugagnano, Loli Da Edolo, Boris dalla Val Camonica, Cristian dalla Val Sabbia. La Mary, buongiorno. Da Piattelli, Pool, dai che venerdì, Maxino Gara. Pippo da Senigallia, Demis da Canneto. Forza!

0: andiamo con l'appello. Federico da Milano, buongiorno. Roberto da Verona, buongiorno. Uno dietro l'altro, come piace a noi. Bravi. April 65, una notte forse mai più, per iniziare e aprire ufficialmente questo venerdì 9 ottobre, le 5.43 in questo momento, Ugo Palmisano per voi. E ci siamo pronti con la nostra mezz'oretta, ci sarà poi la nostra sigla d'apertura del weekend, come potrebbe mancare Franchino. Io direi che partiamo subito, che dite? Andiamo! E partiamo con la sveglia, con il Gallinero, signori, Ramirez, 1993. 338 14 11 001, andiamo. Arriva il Gallinero. Forza, tutto in carrozza. Alena Villafranca, buongiorno. Arriva, arriva la sveglia, arriva il Gallinero. Levantate!
1: Gallo che manda! Levantanze!
0: Pasquale di Manopoli, vedi, è venerdì! Bravi! Si comincia a volare, ragazzi! Arriva! Arriva!
1: Arriva! Arriva, Gallinero!
0: Domenico D'Ancona, ben arrivato! La senti la gallina? Gallo, il gallo che canta, perché venerdì. Daniel il driver di Gavardo, buongiorno Daniel. La tapparella. Tambalea. 338 14 11 001. È già full, è già full. Tambalea. Il nostro viaggio è appena iniziato con la nostra mezz'oretta, dove ci svegliamo, e soprattutto il venerdì, che è il giorno più bello della settimana. Andiamo, andiamo. Occhio al gallo. Stefano da Vignola, ben arrivato.
2: Se chi non tambagliando se
0: preso l'assalto, è preso l'assalto tutto. Signori Ramirez dal 93 con il Gallinero per aprire questa mezz'oretta. Che poi non entreremo nella zona caldissima fino ad arrivare a Franchino, che aprirà ufficialmente il weekend. Gallo fino alla fine, per forza, ragazzi, se no che gallo è. Oh, abbiamo un pillolino adesso. Abbiamo un pillolino con i Two Unlimited. Rimaniamo nel 93, ragazzi. Questo è No Limits, 1 minuto e 40 di pura goduria. I Two Unlimited, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Renato da Folgari, alza il volume. I say yeah!

No Limits. No, no limits, we'll reach for the sky. No valley too deep. Ah, cosa arriva dopo, eh? Vi sblocco un ricordo dopo. No, no limits, we'll give up the fight. Sblocco un ricordone. And we do it with pride. Roberto, direzione sud. Potresti essere ovunque, Roby. Occhio, mi sto per sbloccare un ricordo. Se qualcuno è stato attento prima, ho detto I say yeah.

to the limits. Occhio. 338-1411-001. Erano i Two Unlimited con No Limits. Siete pronti per il ricordo sbloccato, ragazzi? Vi dico solo Orlando Johnson. I say yeah. I say yeah. Siete pronti a godere, ragazzi? Giuseppe Zizza da Reggio Emilia, sei pronto? Ah beh, sentila, sentila. Yeah.

Giora Pescara, buongiorno. Che pezzone, ragazzi, vero? Abbiamo Bianca dalla Toscana, ciao Bianca. Signori, è venerdì, tutto live, venerdì 9 ottobre, ero già avanti nel futuro. 9 ottobre. Oh, domani per chi ha prenotato, tutti a Guidizzolo, tutto pieno, e grazie. Realize that you live, 5:50, sì, tutto in diretta, sì.

Ah, si vola il signor Nick da Salorno. La mezz'oretta più bella d'Italia, ho esagerato, Nick. Siete pronti a urlarla?

Abbiamo Chris, ciao Chris, buongiorno. Lo so che la state cantando, lo so.

0: gara con Free From Desire e andiamo avanti, ragazzi, si continua a volare. Occhio, abbiamo un pillolino da 1:20, sempre nel 93 con i Cappella, You Got the Music. Angelo, ciao da Milano. C'è il volume, signori, si vola, si sente che c'è aria di vento di genere di weekend. Fatevi sentire, fatevi sentire. Come on, come on. Say yeah. Let's do it. Come on, do it. Signori, sono in Cappella, You Got the Music. 338 14 11 001. Let the music,
1: let the music, let the music
0: move your feet. Muovi i piedi, muovi le gambine, muoviti tutto.

0: si vola, signori, con i Brooklyn Bounce. Abbiamo Dario da Sona, Christian da Belgioioso. Stiamo per entrare in zona calda, occhio.
1: Pick up the bass,
2: the beat,
1: the melody,
2: the melody.
0: Stiamo per entrare in zona calda. Era un altro pilolino, adesso andiamo giù dritti, eh. Andiamo giù dritti ora. The base, the melody. 338 14 11 001. Salutiamo i Brooklyn Bounce e adesso tutti in piramide con Rex Anthony. Andiamo nel 95, signori, aumentiamo i giri, arriva Polaris Dream. Signori, buon viaggio. Massimiliano e Roberta, buongiorno dalla Massa.

viaggione! Che viaggione! Preso 3 8 14 11 001, preso di mira, ormai è in panne, dai. Oh, poi abbiamo Picotto Leroy Franchino, signori, preparatevi, mamma mia, preparate a spaccare tutti le radio in macchina, a casa, siete pronti a spaccare tutto, occhio.

Giacomino dalla Buffalora, ben arrivato. Siamo per salutare Alex Anthony, adesso arriva una terna meravigliosa. Salutiamolo Alex Anthony. E arriva il buon Maurone Picotto dal 99. Arriva Iguana. Arriva Iguana sul volume, ragazzi.

Abbiamo anche Fabio e Moni. Il viaggio continua, signori, è venerdì. In console c'è il buon Picotto. Abbiamo Marco da Borgonovo, Valtidone. È così che ce lo immaginiamo il venerdì, vero? Sì, sì, così. Sì, così.

Abbiamo gli amici di Pescara. Tormenta piena a palla. Mamma mia, Picottone non delude mai. Occhio perché sta per arrivare la coppia magica, eh? Leroy Franchino. Però prima ci sarà Leroy.

Abbiamo Monica da Porto Sant'Elpidio. Occhio signori, perché in console arriva lui. Salutiamo Picotto. E arriva lui, Ricky Leroy. Dopodiché verrà raggiunto, mentre scende dalla sua nuvoletta, il buon Franchino, per aprire il weekend. Signori, in console c'è lui. C'è Ricky. C'è Ricky. C'è Ricky Leroy. Leroy. Leroy. Leroy. Il venerdì!

bravo Franchino, è venerdì. Lo so che vi piace quando ve lo chiedo, quando glielo chiedo e lui risponde, vero? Ah sì sì sì. Intanto c'è Ricky Leroy. Ma lo vedo, si sta avvicinando. Sta scendendo dalla nuvoletta.

0: signori, lo vedo. Ricky Leroy rimarrà in console e si riformerà la coppia magica Leroy Franchino. Occhio, signori. Stiamo per aprire ufficialmente il weekend. Voi siete pronti? Qui vi consiglio di alzare le casse al massimo. Alzate il volume, signori, perché possiamo dirlo ufficialmente solo adesso, poi quando glielo chiederò. Signori, c'è Franchino in console, è tornato dalla sua nuvola in cielo solo per noi. Signori, è venerdì!
1: La zia portami lì.
0: Dai, Franchino, dai!

0: viene.
1: Facci volare!
0: Falli volare.
2: Signori, buon weekend a tutti, è venerdì. Sì, ma l'azione non è completa se non glielo chiediamo, vero? Ci manca la sua benedizione e allora ora glielo chiediamo. State aspettando tutti questo momento per aprire ufficialmente il weekend, lo so. Glielo chiediamo? Franchino, è venerdì?
0: Sì!
2: Oh!

0: Italia. Che viaggione, vero? Col buon Franchino.
1: Ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del Forum, gli amici di Milano,
0: gli amici della nostra mezz'oretta.
1: Gli amici.
0: Si vola!

0: è il buon Franchino ad andare ad aprire il weekend, ragazzi. La nostra mezz'oretta tornerà lunedì puntualissima come sempre, qualche minuto prima delle 6. Adesso andiamo in pubblicità e poi le sorprese non sono finite, lo sapete, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più.

1982, Peter Gabriel con Shock the Monkey. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Stavo ricordando prima, durante la nostra mezz'oretta, che aspettiamo tutte le persone che hanno prenotato per Guidizzolo, è tutto pieno, quindi grazie davvero di cuore. Domani sera l'appuntamento sarà alle 20:30 al Teatro Comunale di Guidizzolo. Ci sarò io all'ingresso ad aspettarvi. Il tempo di farvi accomodare, poi alle 21 inizia lo spettacolo. Ci sono ancora ultimi posti anche per Rovereto, per Trento, ma ve ne parlo dopo. Adesso

0: Arriva il primo momento, siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Comunque, allora, pettinace, lavato, fonato.
5: Attenzione, c'è una donna che scrive: neanche gli uomini di una volta ci sono più, sono tutti gay o trans. Questa è una donna che scrive, che si lamenta, diciamo. Allora, no, a parte che i gay ci sono sempre stati e i trans anche, voglio dire, cioè, però voglio dire, adesso tutti i gay, tutti i trans, sempre stati, non. Allora, non parliamo di sesso, che il cambiamento di sesso, che. Allora, c'è da dire una cosa, però, posso dire della donna, che non mi viene il termine, a vantaggio della donna. Posso dire che ha ragione un pochino, non sul fatto dei gay, però che l'uomo si sia un po' effeminato, no? Guardate Achille, voglio dire, uno che si asciuga i capelli col diffusore, si mette la crema per, cioè, la crema per i piedi, la crema per le mani, la crema per la faccia, cioè, la crema per il corpo, si depila con le pinzette, cioè, è chiaro che ha perso un po' di virilità l'uomo. E perché? Perché non si sa perché, però in effetti se tu vai in giro, vai nei locali, tutti questi uomini vestiti tutti di marca, tutti che sembrano usciti fuori dal sai il coso delle acciughe, no? Sì. Quando sono

0: negli uomini delle donne a volte. Vero, tu vedi le donne magari scacciate, messe così da battaglia, che sono quelle belle, quelle sanguigne, quelle che te prendono, te capito, te rimontano casa dopo che te l'hanno smontata. E ci sono anche e invece gli uomini sono più effeminati, questo è vero, sono più, stanno attenti al particolare, se fanno le sopracciglia a gabbiano, c'hanno tutte, anche tu ti togli con le pinzette, allora, le sopracciglia,
1: vedi, ride,
0: per far cosa poi? Tu dici tutto questo per conquistare una donna? No, perché non si avvicina alle donne, perché c'è competizione,
1: c'è competizione
0: fra di loro, capito? E le donne, tante volte io parlo con un sacco di donne, amiche così, quelle mi dicono, cioè a me mi piace uno, ma non viene da me, cioè io che devo fare? Gli lancio gli sguardi, lo aspetto fuori un attimo, fuori dal bagno, vado in bagno per dire, sto andando in bagno, magari mi incontri e per sbaglio mi dici qualcosa, non fanno niente, non fanno la prima mossa. Come mai, Gadà? Perché se sono rincoglioniti, perché hanno vissuto con la mamma come lui, no. E quando vivi con la mamma 20, 30 anni, 40 anni non è, ti rincoglionisci, perché la mamma ti prepara da mangiare, ti fa cose, ti dice guarda c'è il sopra, c'è un pelo, e tu cominci col primo pelo e poi piano piano, perché la mamma voleva una figlia e ne ha un figlio, e quindi questa è la verità, diciamo. Lui ha due sorelle, la mamma voleva tre figlie, lui è la terza figlia barbuta uscita male.
2: Allora,
0: questo chiudiamo, ecco. Chiudiamo la rassegna con, sentiamo,
2: no, io no, che io lo faccio beneficenza, ok, cioè, parlo per me stesso, ok. Quindi io sto dicendo una cosa, che io ho cura di me stesso, ok, sì, no, sì. Ovviamente c'è un limite.
0: Hai scambiato la crema?
2: In che senso?
0: La faccia coi piedi?
2: Ho fatto, sai che ho fatto un sogno? Ho fatto un sogno,
0: no,
2: che
0: lascia stare i sogni, continua a dire quella cosa là, così una crema. Chiudiamo l'argomento.
2: Ecco, no.
0: Hai cura di te stesso?
2: Ho cura di me stesso.
0: Per far cosa? No.
2: Allora, perché mi amo.
0: Ti ami?
2: Sì, è la cosa più importante della vita.
0: Tu ti sposeresti da solo, cioè?
1: Sì, secondo me sì, sì.
0: Ti ami tanto?
2: Ma io solo chiamare accompagnati.
0: Allora, ma questa è una cazzata.
2: No, non mi capivo.
0: No, ma no, è una frase. No, no, è una
2: no,
0: frase.
2: No, no, no, no.
0: Allora, scusami. Questa è una frase, mio marito mi ruba il fondotinta, cioè vi rendete conto? Che roba, ragazzi, seguilo, perché potresti avere delle grandi sorprese.
2: Sto dicendo, sì. Io sono uno di quelli
0: se ti curi troppo per non avere nessun tipo di donna a fianco, vuol dire che tu ti curi per essere guardato,
2: no.
0: Ti piace essere guardato, essere apprezzato?
2: No.
0: No, no, ti curi perché?
2: Per me stesso.
0: Per te stesso.
2: Allora mi ascolti. Io
0: sì. No, magari c'ha ragione, cioè nella sua ignoranza c'ha ragione.
2: Ognuno giustamente.
1: Ma uno
2: vita.
1: Si fa bello, no, per essere apprezzato.
2: Tu non hai voce, non hai voce,
0: non hai voce, capito? Tu non piaci né agli uomini né alle donne.
1: No, prima di tutto.
0: Tu sei un comodino, vedi, non puoi parlare.
1: Prima
0: non,
1: di tutto.
0: Tu no. Sei l'opposto suo. Cioè lui si cura troppo, tu non ti curi per niente.
1: Quello è vero, però tu non hai voce in capitolo, non si dice.
0: Non puoi parlare. Tu non hai armi, cioè
1: non hai armi?
0: Che parli di cosa parli? Di come non si può uno curare?
1: C'è anche quello, ci sono dei tutorial.
0: Allora,
1: come peggiorare?
0: Allora facciamo così, andiamo a pubblicità, poi parliamo di come migliorare e come peggiorare.
3: Andrea Catavolo Show. Su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Becky Goo con Human, ed eccoci qua. Allora, il primo momento l'abbiamo non solo visto ma anche riascoltato. Vi stavo dicendo appunto del nostro tour teatrale domani sera per Guidizzolo, è tutto pieno, quindi l'appuntamento è per chi ha prenotato alle 20:30. invece ci sono gli ultimissimi posti per la data di Rovereto, il 16 ottobre saremo a Rovereto, ultimissimi posti, mentre ce ne sono ancora per Bellaria e Gia Marina, dove saremo il 24 di ottobre. E poi aperte anche le prenotazioni per festeggiare il compleanno di Andrea al Teatro Alberti di Desenzano il 16 di novembre. Per avere info e prenotare, la locandina l'ho appena postata, andatela a vedere sui nostri social, c'è il mio numero di telefono, però ve lo lascio uguale, quindi mi raccomando chiamatemi, soprattutto amici di Rovereto, Bellaria e poi per Desenzano, mi raccomando chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. Again.

0: Beyoncé insieme a Jay-Z con Crazy in Love. E allora siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.

0: carte, eh? Vediamo. Non so se vi ricorda le carte, quando mettevamo le carte nelle ruote delle biciclette. Vi ricordate che che facevo l'effetto? Aspetta. Non c'è più adesso, non c'è più, ragazzi. Allora, c'è un amico che è sul treno ad alta velocità, come si chiama?
1: Ad alta velocità,
0: beh. Ad alta velocità. Vabbè, ci avrà un nome.
1: Beh, c'è Italo, c'è la Freccia Rossa, c'è.
0: Ma no, quelli che stanno costruendo ancora, quelli. Come si chiamano? Quelli.
1: I treni ad alta velocità.
0: No, allora, tu lo sai che c'è stata c'è stata una discussione sui treni, quelli super veloci, come si chiamano? Quelli che stanno costruendo, li vedi per strada,
1: la TAP,
0: i cantieri,
1: la TAP, treni ad alta velocità,
0: allora dillo, no?
1: L'hai detto già prima,
0: ma devi dire TAP, altrimenti io pensavo che non fosse abbastanza.
1: Ma non fosse abbastanza,
0: sì,
1: non,
0: vabbè, lascia stare, comunque, ma è fastidioso.
1: Ma io?
0: È che io,
1: scusa,
0: alta velocità, TAP, dillo, TAP. C'è uno che è un ingegnere, e il fatto che ci ascolti un ingegnere è già grave, ma per lui, non per noi. Vabbè, è un ingegnere che ci scrive dal treno, che stanno provando, si vede le tratte, e l'ingegnere è quello che muore per primo, no?
1: Dai!
0: È quello che ha disegnato, come il disegnatore del Titanic, il costruttore del Titanic, era a bordo. È morto anche.
1: L'infame.
0: Ah, l'infame.
1: L'infame
0: si è salvato.
1: Al posto prima delle donne e i bambini, questo si è buttato in una
0: fiala. No, l'hai visto un altro film tu. Dai, lascia stare. Hai visto il film di Temu, dai, lascia stare.
1: Ma quale film?
0: Dai,
1: di
0: il Titanic Temu.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic. Questo è un barese prima di salire, che non è salito poi. Temu Titanic, se n'è andato. No, no. Vabbè, come? Allora, stavo dicendo che c'è questo ingegnere sul TAV, sulla TAV, sul treno, insomma, ad alta velocità, e sul treno a 300 e rotti chilometri all'ora, dice: ti ascolto anche a 300 chilometri all'ora. E come ci ascolta?
1: Come ci ascolta?
0: Non lo so, non avrà delle cuffie particolari.
1: Ma che c'entra la velocità? Scusa, ma cosa c'è?
0: È fuori con la testa dal finestrino. Sì. È partito Livio e torna Livia praticamente. Quando arriva in Libia, perché è tutto tirato, tutto pettinato.
1: Certo.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, la pallavolista canadese Anna Smerek, alta 2,07 m, una bestia, è anche bellissima, perché di solito le donne alte non sono
1: ma non è vero,
0: sì, dai, un pochino, sì,
1: dai.
0: Quelle 2 metri e rotti, cioè, voglio dire, sono sono un po' dinoccolate, come si dice, sono un po' sproporzionate, cioè, nel senso che non le vedi, insomma, che non mamma mia, cioè, ma dove siamo, scusate. Allora, per favore, non facciamo battute, sei veramente volgare. Vai a pensare le cose volgari. Allora, Anna Smerek, alta 2,07 m, è diventata virale sui social per una foto accanto a un uomo alto 1,60 m, cioè alto come te, questo, capito? Cioè, e lei è 2,07 m, cioè quanti centimetri di differenza, ragioniere?
1: È tanti, Andrea.
0: No, non lo sai.
1: 1,60 m, 2,07 m sono 47 centimetri.
0: Ah, ma non era difficile, potevi arrivarci anche più velocemente, ma no, insomma, il cervello è quello, insomma, non è. Questi sono i test che fanno i test di intelligenza, sì. Vengono fatti anche sul tempo, no?
1: Certo.
0: Vabbè, tu, vabbè, insomma, e piano piano arriva. Praticamente questa donna è alta 2,07 m e lui nella foto si vede che è più basso, perché e lei non c'ha manchi i tacchi, 2,07 m, e lui è 160 centimetri. State pensando la stessa cosa? No, veramente. Io mi rifiuto di trasmettere stamattina. Cioè, se ho un branco di maiali, cioè non, all'ascolto non va bene. Cioè non, e dai. Ma tutti la stessa cosa avete pensato.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Che pezzone, ragazzi, 1983, e ancora buongiorno. Ugo Palmisano per voi, dobbiamo andare in pubblicità, questa è sempre l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show e poi manca l'ultimo momento assolutamente imperdibile, quindi mettetevi comodi, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, spargete la voce perché la pazzia sta per arrivare, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Ci siamo ragazzi con Firework, ci siamo arrivati al terzo momento, non solo da ascoltare ma anche da rivedere, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo, dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Siete pronti ragazzi? Possiamo andare? Avete scaricato tutto? L'app aperta? Sintonizzati in radio? Ci state guardando in TV? Andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Non so qua dirti le cose. Comunque, donne che fumavano poi hanno smesso, sì, grazie a me. Donne che poi io ho fatto
5: sono diventate uomini.
4: No,
5: grazie a te.
4: Io ho fatto capire quanto è buono il Ringo, ok?
0: Ma quale Ringo?
4: Il Ringo. Sì, perché comunque
5: il Ringo?
4: Sì, perché magari io,
5: perché in Kenya sponsorizzavi i tuoi amici?
4: No, perché magari
0: fammi pubblicità però, eh?
4: Ero in stagione, allora io gli chiedevo se l'amenavo con la storia del Ringo, ma sì, il dove sei all'estero, allora sai
5: il Ringo Boys,
4: il Ringo, biscotto. Il biscotto Ringo, sì. No? Con il cappuccino, è uno sfizio.
5: Ah, ok.
4: E allora
5: quindi ti facevi portare dall'Italia i Ringo.
4: Grazie.
5: Io i goldoni, lui i Ringo. Incredibile. Sto scherzando, ragazzi.
4: Perché lì era per dire che comunque io.
5: Mamma, ragazzi.
4: Vabbè, comunque sia, noi stiamo
5: parlando. Due generazioni a confronto.
4: Allora, noi stiamo lì a parlare di quello che.
5: Lascia stare.
4: Il mio effetto, ok?
5: Ma
4: che
5: quale effetto?
4: È un dato di fatto.
5: Allora,
4: appunto,
5: se parli dell'effetto, vuol dire che tu lo fai per piacere. Quindi hai detto che non lo fai per piacere.
4: Mi ascolti, no?
5: L'effetto,
4: io sto dicendo l'effetto.
5: Fai nelle confronti delle donne è passivo, cioè nel senso le donne ti vedono come, sai, quei cani tutti pettinati, fonatici, bello, ma non lo prenderei mai, cioè non
4: provare per credere, punto, basta.
5: Ma che provare per credere?
0: Ma provare cosa?
5: Non vedi che non fai niente, scusa.
4: Ascoltami,
5: cosa devi provare?
4: Io sono,
5: se
4: io
5: tu fossi
4: il fuori classe,
5: ma quale
4: quando
5: fuori
4: in campo
5: classe,
4: fa gol, io sono che qua, io quando scendo in campo faccio 2-3 gol, ok,
5: tu
4: faccio la
5: sempre,
4: tripletta,
5: tu per la, per
4: io
5: la
4: sono
5: donna,
4: l'uomo del triplete.
5: Ma quale triplete?
4: Murillo ha inventato il nome del questa tripletta. Questa è tripletta.
5: Questa è la moglie di Mourinho.
0: È la moglie di Mourinho.
5: Allora, posso dire una cosa?
4: Io penso che quando ho visto Achille sotto coperto, ho detto: questa sì che è veramente tripletta. Io penso.
5: Io ho visto, però, sotto coperta. Cioè, io ho visto, ho detto: oh, ma dove sta? Ma c'è qualcosa qua? Ma ce ne deve essere un po' le carne in più qua. No, ma niente.
4: Vabbè, io non sto parlando delle deficienze, parlo di gol.
5: Allora, diciamoci la verità.
4: Ecco.
5: Allora, se tu fai questo per piacere a te stesso, va benissimo.
4: È così.
5: Però sappi che quello che stai facendo per te stesso non piace alle donne, perché se piacesse alle donne avresti una rubrica di messaggi di donne che ti scrivono anche qua in radio o per strada, che ti fermano, sei troppo figo, sei troppo bello, così. Questa cosa non avviene. Io, a me dispiace deludere un bambino, però sappi che non sei nato, diciamo, per soddisfare le donne, sei nato peraltro per fare, diciamo, simpatia all'essere umano.
0: All'essere umano.
5: Allora, ma non per piacere fisicamente, perché la donna quando andiamo al bar non è che ti guarda, non è che viene affascinata da te, ti guarda come per dire: guarda, Catavolo, è uscito con un'altra donna oggi.
4: Ascoltami, allora
5: però non è che ti guarda per dire: mamma mia, questo ragazzo come mi farei fare un cappuccino. No, non è così, non è così.
4: Allora,
5: mi
4: ascoltami, Moulin Rouge, allora
5: mi dispiace tirarti fuori da questo, da questa bolla di sapore che ti sei creato, però è così.
4: No. Allora, mi ascolti, ti dico, c'è il figo di turno, quindi,
5: che non sei tu.
4: Allora, ma certo, sì, ma io, ma io lo metto, non ho nessun problema di dirlo.
5: No,
4: okay.
5: Bono. Dillo, non sono figo, dillo.
4: Non sono figo.
0: Però no, rodi.
4: Allora, ascoltami. C'è quello che nasce, Ricky Martin.
5: Sì.
4: Perfetto, quindi Ricky Martin.
5: Sì, ma anche lui si cura come te, eh.
0: Sì, sì, però lui a lui piacciono gli uomini, infatti.
4: Tu non lo sai, ogni tanto
5: lui, cioè, non è che
4: grande bro.
0: Grande bro.
4: Un saluto a Ricky.
5: Ah, stai sudando di Ricky, ma
4: certo,
5: perché vi conoscete.
4: Certo.
5: Vi date consigli sulle pinzette.
4: Sì. Però sto dicendo, c'è quello, c'è l'uomo bello impossibile, quindi che di natura è bello. Punto basta, è così,
5: sì,
4: è bello.
5: Sì.
4: Buono.
5: Sì.
4: Poi detto questo,
5: c'è l'uomo affascinante, l'uomo che piace.
4: C'è l'uomo che è affascinante.
5: Che non sei tu. Ok, andiamo avanti.
4: No, non è mica secondo via. Tu non parlare da Aia del Vetro. Allora,
5: ce l'ha con te.
0: Ti faccio vedere delle foto da ragazzo, ti devo dare
5: ragazzi, stiamo scendendo sul macabro.
0: Ti faccio vedere delle foto.
5: Allora, Ugo.
0: Andrea mi ha conosciuto.
5: Sì, ma allora
0: beh,
5: Ugo,
0: quando avevo 25
5: a me, 26
0: anni.
5: Mi dispiace. Allora, attenzione, c'è un fan, dai ragazzi, è un fan.
0: Ragazzi. Passato perde.
5: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
1: Achille.
5: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, ma va a darvi anche.
5: Ci ha messo un po', cioè se l'è costruito dentro il vado a via anche. Sì, bello, sì, bello.
4: Allora, io stavo dicendo questa cosa qua, ok?
5: Ah, tra l'altro Pietro Cuna mi ha scritto ieri, ci siamo sentiti, mi ha detto che sono arrivati una valanga di insulti per Achille. Oggi sveleremo il vincitore della polizza assicurativa, perché sono arrivati proprio ma proprio di più. Andiamo avanti.
4: No, stavo dicendo, allora, c'è un fan, però non mi fanno parlare, allora vedi.
5: Pronto?
1: Achille.
4: Sì, buongiorno.
1: Ma no, mica caro.
5: No. Questo l'ho allontanato. Sì, non dite parolacce, mi raccomando, che ci sono le suocere all'ascolto.
4: No, stavo dicendo, allora, c'è il bello impossibile, figo.
5: C'è?
4: Il bello impossibile, nato così, bello, figo, sì, che fondamentalmente comunque
5: aspetta, c'è un altro fan.
4: Non so, allora.
5: Pronto? Non ti fanno parlare.
0: Bravo,
5: il bambino lo può fare,
4: vabbè, dopo detto questo, c'è l'affascinante,
5: pieno di fan, ragazzi, non è pronto.
1: Andrea, sono la tua Petruccia, la tua pelosetta, baci.
5: No, vabbè, ragazzi, vabbè. Oggi siamo messi male. Sei tu, la tua imitazione.
4: Comunque, c'è il figo, il bello impossibile.
5: Porca miseria, oggi è pronto.
4: Perché devo rispondere?
5: Pronto!
1: Achille! È in culo!
5: Questo era perfetto! Bresciano d'occhio proprio! Sì, sì.
4: Comunque, detto questo, poi c'è la schiera.
5: Non ho ancora capito, detto questo cosa?
0: Ci sono i fighi,
5: i belli impossibili.
4: No, c'è il figo, c'è il bello, che quello che esce è figo e che è così, punto basta.
5: Poi c'è quello affascinante, che non è bello, però piace alle donne.
4: Per diversi motivi. Sì. L'affascinante per vari motivi.
5: Sì.
4: Okay. Che onestamente anch'io posso far.
5: No.
4: Perché posso. Ascoltami, posso affascinare per magari
5: tu puoi piacere
4: il mio carattere, il mio modo di essere.
5: Sì.
4: Quindi,
5: beh, questo è vero, hai ragione. Tu
4: cosa.
5: Sei affascinante per le dodicenni, tredicenni, insomma.
4: Io
5: lui piace tantissimo le ragazzine.
0: Perché
5: lo prendono come un pupazzo, capito? Vabbè, basta.
4: E poi ritorno in terza pensione.
5: Aspetta un attimo. No, numero sconosciuto, non rispondo.
4: Detto questo, poi secondo me c'è la schiera degli insicuri. Gli insicuri, indipendentemente da come sono quelli che, risvoltino, tutti quanti con il risvoltino. Questo qui è il taglio e si pettinano così. Perché? Perché hanno delle insicurezze. Alcuni che hanno delle
5: insicurezze. C'è anche gente che segue le mode. Non è che adesso
0: seguire la moda.
5: Chi segue la moda è insicuro per
4: ma
5: forza.
4: Ma fratello, allora ascoltami.
5: Ma se ti piace una cosa, tu la segui perché ti piace. C'è gente che vedi, tu vai in giro col colletto alzato, andava di moda e tu sei rimasto lì col colletto alzato.
4: Io non è un
5: pezzo. Ti piace, lo alzi.
4: Ma ascoltami.
5: Hai visto uno che lo portava. Non è che te lo sei inventato del colletto alzato, no?
0: Andava negli anni 60. Il colletto alzato,
5: L'hai visto? L'hai inventato tu?
0: James
5: il colletto
0: Dean,
5: alzato.
0: Dai.
4: Allora,
5: mi devi rispondere, ti do un pugno in testa. Dimmi, l'hai inventato te?
0: Ma no, dai.
5: No. Allora, anche tu hai seguito una moda. Dai, forza.
4: Ma scusami,
5: il pantalone a mimetica, l'hai inventato te?
4: Ma no.
5: No.
4: Allora,
5: segui anche tu le mode.
4: Mi ascolti un secondo.
5: Che tutti quelli che seguono le mode sono insicuri.
4: Ma mi ascolti un secondo.
5: Ti ascolto.
4: Allora,
5: dici cazzate,
4: No, tu non stai capendo. Il discorso è che cosa vuoi che non sia di moda?
5: Ragazzi, perché stiamo facendo giornalismo qua. Questa è una puntata di Maria Verfreis.
0: Chi?
4: Quello che sto dicendo
5: la BBC
4: io.
5: Mi ha chiamato.
0: La
5: sapete
0: BBC,
5: che mi ha chiamato la BBC?
0: Sì, la BBC.
5: Sì, la BBC.
4: Quello che io compro, io compro dei capi e quindi di conseguenza non li invento. Io sto dicendo magari che è il momento. Quindi, come io da
0: posso spezzare una lancia a favore tuo? Perché i pantaloni mimetici non li ha inventati sicuramente lui, ma le mutande mimetiche le ha inventate.
5: Andiamo avanti. Sei veramente una pezza.
4: Sto dicendo, per esempio, io ho inventato la moda dei selfie. Per esempio, io vi facevo i selfie, sì, ok?
5: Quando la gente non... Ah, addirittura.
4: Quando c'erano i primi telefonini, quelli a conchiglia, con, sì, la telecamera rivolta, ok?
5: Sì, a verso conchiglia.
0: No, io lo batto, Andrea, se vuoi raccontare Venezia, io lo batto. Il primo selfie ufficiale l'ho fatto io.
5: No, ma ragazzi, ma perché mi date... Ma vi rendete conto che in America facevano i selfie quando noi eravamo ancora a ciucciare il latte? Dai, vero, ma che state dicendo?
0: È vero.
5: Io sono arrivato in Italia dopo, cioè è arrivato, okay, prima in America, in Cina, cioè, lascia, tu non hai inventato. L'unica cosa che hai inventato te è il record che hai battuto in assoluto è la permanenza in bagno in assoluto più lunga per un 42enne. Questo sì, perché tra phon, lisciamenti, peli, cose e manovre di scanner.
0: Che manovra è?
5: Questo entra in bagno alle 8 di sera e esce a mezzanotte. Cioè, la mamma già dorme.
4: Però io volevo dire questo qua, fondamentalmente, sì, ognuno fa quello che vuole.
5: Sì.
4: Io faccio determinate cose, come mi curo, perché, sì, mi curo, come, sì, mi vesto, lo faccio perché a me piace. Non sto lì a pensare
5: che poi piacerai a una donna.
4: Non sto a pensare, ma lui e lei cosa pensa?
5: Ha perso la speranza.
4: Ma cosa me ne frega?
5: Quando,
4: me?
5: Allora, tu fai bene, sai, cioè, perché fai bene? Perché chiaramente tu sei come quello lì che poverino perde una gamba e dice: io ormai le corse non le posso più fare. Cioè, tu hai perso la gamba, ed evidentemente la gamba cerebrale, e quindi dici: è inutile che partecipa alle gare. E fai bene, giusto, ti sei fatto una ragione di questa cosa, e questa cosa ti fa onore.
4: Perché, okay, io vado avanti.
5: Possiamo andare avanti adesso?
0: Andiamo, finiamolo.
4: We never walk alone, come Lionel del Liverpool. We never walk,
5: guarda,
4: alone.
5: Se sali al secondo piano e ti lanci di testa, forse... siamo assicurati qua.
4: Comunque potremmo
5: siamo
4: fare sicurati. Guarda, potremmo,
5: allora,
4: fare...
5: parliamo di gnocca, ragazzi, parliamo di gnocca, perché mi sono esaurito, mi sembra l'avete stancato. Allora, lo so che è un argomento che non ti piace, però allora, c'è una foto, la faccio descrivere a te perché sennò sembra che io inventi. Mi hanno mandato la foto di un carretto gelati dell'Algida, non so di che anno, però c'è vari gelati, l'adesivo attaccato al carretto con i vari gelati, sai che ci sono i vari gelati, sì, con, sì, i prezzi e via dicendo, senza fare i nomi dei gelati che non me li ricordo, c'è, cioè, Cornetto, il Magnum e Algida, no?
0: Sì. Il Cornetto, il Piedone.
5: Il Piedone?
0: Il Piedone era...
5: Ci sei antico, il Piedone. Vabbè, lasciamo stare. Comunque sono tutti gelati, gli adesivi, c'è il Calippo dell'Algida.
0: C'è,
5: no,
0: il Calippo,
5: no?
0: Sì.
5: Vabbè,
0: sì.
5: Comunque, tutti gli adesivi con tutti i gelati, i prezzi, così quella su questo carretto azzurro. E poi c'è la foto di una ragazza che sta leccando un gelato, ma io vorrei farvi vedere come lo lecca, cioè, perché non è un modo di leccare gelatesco, cioè, non, nel senso che tu lecchi gelato in maniera, c'ha la faccia proprio da, cioè, la roba, cioè, sembra veramente, cioè, sembra che stia pubblicizzando il Ciucciolone, cioè,
0: che cos'è?
5: E no, veramente la roba è imbarazzante. È imbarazzante. No, non ti sembra?
4: Eh sì, perché praticamente ha in mano sarebbe la versione messicana,
5: sì,
4: del Magnum.
5: Sì.
4: Del Magnum, però senza lo stecco.
5: Senza lo stecco.
4: Perché
5: ce l'ha in mano proprio.
4: Ce l'ha in mano perché è anziché
5: c'ha lo stecco. C'ha il biscotto sotto. Sì, sì, è sì, quello, sì, il bigusto lì, sì, quello croccante sopra e biscotto sotto, sì.
4: Sì, è proprio bigusto, eh.
5: Sì, la cosa vedi, la cosa che ci differenzia fra me e te è una che io ho guardato la faccia e la lingua della ragazza, tu hai guardato il gelato, lui ha guardato il biscotto, ti rendi conto? Vabbè, la granella,
0: la
5: sta
0: granella.
5: Guardando la granella lui,
4: eh sì, è perché
5: dai,
4: non
5: dai, 50 de Magnum e 100 de Oreo, dai, e tu stai a guardare la granella, dai, andiamo avanti. Mamma mia, ragazzi,
3: Studio Più,
5: ringraziamo Matteo Pizzini,
0: ma chi è?
5: E Fabio Fiorillo.
0: Ma chi sono?
5: I battutisti.
0: Chi sono?
5: Bravi.
0: I bravi kids.
5: E anche Godrak.
0: Ma chi è?
5: Il sotto Godrak.
0: Ma chi è?
5: Detto Marco per gli amici.
0: Ma perché?
2: Andrea Catavolo Show.

0: September, ci siamo ragazzi, sono le 7 in punto. Allora mi raccomando, scaricate l'app se non volete perdervi nulla di quello che succederà fino alle ore 9, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, ricordandovi anche che da questo momento fino alle 9 su GoTV Channel, per chi avesse Sky, ci potete guardare 809. Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sull'Italia, nelle prossime ore si farà sentire ancora in maniera decisa al centro-nord. Però piano piano anche le regioni meridionali vedranno un peggioramento del tempo nelle prossime ore, già con degli acquazzoni che si sono verificati sulla Campania, e domani un po' in tutto il sud arriveranno piogge più diffuse anche sotto forma di temporale. Nel frattempo tempo in graduale miglioramento al nord, specie al nord-ovest. Il vento che si è fatto sentire e sostenuto nelle prossime ore tenderà a provenire dai quadranti settentrionali da domani pomeriggio sera, di conseguenza anche temperature in calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: dove? Non capisco, non. Dice, La canzone è molto bella, ragazzi. Questa merita veramente, perché è una canzone che è soprattutto poi quando c'è cioè quel ritornello che fa capire, insomma, l'entità della cosa, insomma. Buongiorno. Buongiorno. Il primo buongiorno è quello che, diciamo, identifica l'andamento della giornata, no? Come si può dire? È da un buon auspicio. Buongiorno M puntini puntini, penso che sia il nostro buongiorno migliore. Ricomincio sempre, ricordiamoci sempre di non confondere la... andiamo avanti. Non si può leggere. Parla sempre di cose attinenti. Va bene, allora vorrei salutare la mia amica Marisa, che ieri mi ha chiamato. Marisa è una mia amica che è partita per le vacanze. Allora, per far pulire l'appartamento al marito, lei si finge una single su Tinder e gli scrive al marito, così gli pulisce l'appartamento. Il marito, sapendo di incontrare questa su Tinder, pulisce bene l'appartamento. Allora, seguitela per altri consigli, perché è veramente un genio. Lei parte per le vacanze, cosa fa? Il marito rimane a casa, si finge una single su Tinder che scrive al marito, ma se è bello, lui gli dà l'appuntamento a casa sua. Ecco, però chiaramente deve pulire. Perché lui prima ci prova, dice, vengo a casa tua, no, non c'è, c'è mio marito anche qua, capito? Ah, tu c'è qualcuno? No, mia moglie è andata in vacanza. Ah sì, perfetto. E così gli pulisce l'appartamento, capito? Quando torna lo trova pulito. Va bene, ragazzi, è un genio, grande Marisa. Va bene. Allora, non ha capito niente, Ugo, non ha capito perché non avendo né moglie né amante né niente, non sa queste cose, no, come
1: capito,
0: funzionano.
1: Ho capito.
0: Tinder vuol dire capito?
1: Ho capito. Ero iscritto pure,
0: però non ha funzionato con lui. No. Ti sei fatto ridare i soldi indietro?
1: No, non era quello a pagamento, era quello gratuito.
0: Ah, quello gratis,
1: quello che provi,
0: quello
1: no?
0: Proprio non, sì. Già quello a pagamento tu avresti difficoltà, figuriamoci gratis. Sì. No, vabbè. Sono seduto, andiamo avanti, ragazzi. Una domanda: ma la Guardia di Finanza lo sa che i tuoi spettacoli sono tutti in nero? Allora, ragazzi, allora io purtroppo non posso fare niente in nero. Mi piacerebbe tantissimo, però non posso. Alla cassa c'è l'uomo Michelin che lascia le ricevute a tutti.
1: Purtroppo paga, Andrea.
0: Purtroppo devo pagare le tasse. Lo so, vorrei tanto non farlo, però devo. Vabbè, per dare buon esempio a mia figlia, cioè, non è solo per quello, altrimenti io sarei. Vabbè. Allora, cadavolo, io non so se tu sei più pazzo o più demente. Non, mi piace di più demente. Pazzo, insomma, non mi rende giustizia, diciamo. Non, certo. Perché il pazzo può essere anche intelligente, capito? Io invece voglio essere demente. Va bene, allora, servono gli occhiali da sole per innamorarsi, catavolo? Ma che domanda è? Cioè,
1: ma infatti,
0: vabbè, dipende, se è un colpo di fulmine, sì, cioè non,
1: mamma mia,
0: cioè, un colpo di, meglio l'occhiale.
1: Mamma
0: che...
1: mia,
0: andiamo avanti. Fate tu le battute, allora, se sei bravo, fale tu. Cioè,
1: non mi viene,
0: allora stai zitto. Non,
1: non ho detto niente.
0: Lui è come la Corsica, no? Quelle... Sì, sei come l'isola della Corsica. La Corsica. E quell'isola che tu dici, non sai se è francese, italiana, jugoslava, non si capisce. È lì, non ha un'identità vera e propria. Cioè, se tu vai da un corso anche, no?
1: Da un corso?
0: Un corso.
1: Dici Lucane?
0: No. Ma no, un corso Lucane. Vai a fare un corso. No, vai da un corso. Un abitante della Corsica è un corso, si chiama.
1: Non lo so.
0: O Corsari.
1: Non... I Corsari.
0: Vabbè, se vai da un corso e gli dici, tu sei francese, italiano, dici, non lo so neanch'io. Non lo sai, ti parla in pugliese addirittura. Tu sei come la Corsica, quell'isola che non c'è, come diceva Vasco Rossi.
1: Ma non diceva così. Vabbè, Vasco
0: Bernardo,
1: Rossi
0: uguale, non, qualcuno lo diceva, insomma. No. Va bene, allora ci presentiamo. Lui è l'uomo che non è la Corsica. Io sono qua, non so neanche per quanto, però insomma per un po' rimango. Poi arriva l'uomo medievale e quindi siamo al completo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11, il resto lo trovate sul sedere di un gatto.
1: Ma dove?
0: E poi mi raccomando, notizie pulite, non gli insulti pesanti a noi, tanto noi li leggiamo, però ci fanno piacere. notizie pulite, mi raccomando, non cose zozze, sennò poi vai in conflitto con la faccia di Ugo e la cosa non è bella, non è bella. Ah, siamo anche in televisione, perché magari qualcuno vuole soffrire interamente.
2: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti

0: solo. Quando si spegne la luce nella camera di Achille, rimane da solo. Quando si spegne la luce nella camera di Ugo, e invece no.
1: Come invece no?
0: Beh, c'è il cane, no? Tu non hai animali, no?
2: No, adesso sto pensando, vabbè, io ho i piccioni.
0: È una domanda che a tua madre non posso fare. Andiamo avanti, vabbè, piano piano, non ti sciupare adesso subito. Andiamo avanti. Senti, cadavolo, devo andare.

0: a portare mio figlio nella piscina comunale. Cosa mi serve? E in che senso cosa gli serve? Ma perché va a nuotare il figlio?
1: Pensa, in piscina che cosa va a fare?
0: Non lo so, magari va, non lo so, vai a rubare, cioè,
1: ma
0: non,
1: quale rubare?
0: Fa il palo fuori tuo figlio. Se va a nuotare, niente, la maschera, le pinne.
1: Non... Ma quale maschera? La cuffia,
0: la cuffia. Se è pelato non serve, non serve. Gli scrivi Arena davanti. Comunque, vabbè. Occhio alle verruche, ecco, perché nelle piscine comunali il bagnino è una verruca. Quindi
1: ma
0: non,
1: chi?
0: Sì, è cresciuto, era piccola, poi è diventato grosso. Si è sviluppato. Ci sono le verruche anche dentro le ciabatte. Cioè, una roba incredibile. A me mi seguivano fino all'armadietto. Cioè, andate via. Sto scherzando, non tutte le piscine comunali hanno le verruche. Cioè, in altre piscine trovi anche altre cose, cioè funghi e varie cose strane. Buongiorno teste pensanti, pensavo un'altra cosa, invece no, teste pensanti è un bel pensiero. Catavolo, puoi commentare questa? Non si può, non, sono troppo spinte ste battute, cioè ste notizie, non si, aspetta un attimo, c'è un fan appena fresco pronto.
2: Buongiorno Catavolo.
0: Buongiorno, il nostro filosofo. Ci siamo ancora.
2: Incredibilmente sì. C'è anche Achille.
0: Sì, perfetto. C'è anche Achille stamattina, che è strana la cosa. Non...
3: Ma siamo perché?
0: È come il verme che si mette la cuffietta per andare a dormire. Cioè, sono quelle cose. Sono quelle cose inspiegabili. Come ha fatto a mettersi la cuffietta?
2: Se mi permetti,
0: sì, sì.
2: Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste.
0: Essere se stessi in un mondo che cerca di cambiarti è la più grossa delle conquiste.
2: La più grande delle conquiste.
0: Ah, vabbè,
2: e questo sì. Parafrasato si chiama Catavolo.
0: Ma...
2: perché nonostante tutto cambia, rimane sempre così.
0: Grazie.
2: Nonostante tutto questo, domani un grande evento in quel di Guidizzolo con l'Andrea Catavolo Show.
0: Grande, sì.
2: Coadiuvato dal buon Ugo Palmisano e Achille Ferrari.
0: Grazie, gentile, ha fatto anche bello.
2: E salvo imprevisti, ci si vederà.
0: Allora,
1: domani c'è il filosofo.
0: Ci sei anche tu allora domani.
2: Grande. Ho preso il biglietto un po' di tempo fa.
0: Bravo, hai fatto bene.
2: Ho preso anche quello più costoso. Ho preso.
0: Bravo, anche perché siamo pieni, hai fatto bene, se no saresti rimasto fuori.
2: Ho voluto aiutarti fino in fondo.
0: Guarda, sei veramente una persona gentile. Il fisco ti ringrazia.
2: Siamo soci, siamo tutti soci.
0: Certo, ormai siamo tutti soci. Va bene, a domani. Ciao.
3: Ciao bro.
1: A domani.
0: Ciao bro. È giovane. Ti devi ancora togliere le caccole dagli occhi?
3: No, ma ne avevo una un po' secca.
0: Mi sono girato, pensavo di avere un gatto di fianco. Si lecca anche la mano, si lecca. Vabbè, dimmi, che c'è?
3: No, ho detto, sono arrivato prima, perché poi devo andare via prima. No, perché devo andare a fare delle consegne per quello.
1: Ma prima in che senso devi andare via prima?
3: Devo andare via prima delle 9.
0: Perché?
3: Non lo so. Perché devo fare dei giri. Dei giri,
1: e
3: devo andare a
1: fare alle 9, scusa.
3: Scusami, no, perché tanto non riesco.
1: Noi finiamo alle 9, quale
0: problema? No, ma lui già, devo andare... lascialo stare, non stiamo a sindacare qua. Se...
1: Ah, ok.
0: Pronto, pronto.
4: Viaggi non posso fare, trasporto il vino trasporto dentro di me.
1: Ma che cos'è?
0: Ragazzi, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa nell'aria che stanno emanando probabilmente. Cosa ha detto?
3: Aveva detto, aspetta.
0: Trasporto Gino?
3: No, che trasporta il vino. Trasporto il vino. Il vino è nell'aria. Trasporto il vino.
0: Che si è imbriagato forse. Ha fatto un tamburamento. L'aria del vino gli è entrata in cabina.
1: Certo.
0: Achille, nella prossima vita ti auguro di essere una supposta. Allora, guardate che la supposta. È un bel mestiere. C'hai anche la testa la supposta.
3: Scusami.
0: Più Ugo. Pronto.
4: Viaggi non posso fare.
0: Ok.
4: Trasporto il vino.
0: Ok.
4: Il vino trasporto dentro di me. La.
0: Ok. Devo dire che è intonato anche. Andiamo avanti. Mamma ragazzi. Catavolo, guarda questo. Fermate in aeroporto per uno strano rigonfiamento nelle mutande. Aveva 10 uccelli vivi. Veramente. Ma in che senso? Non, che contrabbando di uccelli.
3: Cioè, anche a me mi giunge nuova, però so che ci sono delle specie che sono magari protette, capito?
0: Ah, tipo la tua, cioè che non è... Cioè, ah, delle specie protette, quindi lui li contrabbanda.
3: Beh, sì, metti quelli che sono tropicali, che non possono volare da una parte all'altra così. O un conto se fanno loro l'emigrazione, perché scelgono in gruppo. Amici, andiamo di là.
1: In gruppo.
3: Ma non è che tu dici, vabbè, sono l'autista dell'uccello.
0: Che stai dicendo? Che ti ho perso,
1: dici,
0: uccello.
1: Tu.
3: Nel senso che è un conto a causa del cambiamento climatico.
0: Sì.
3: Sono degli uccelli che da soli... emigrano,
0: soli, emigrano,
3: come
0: sì.
3: Qua sono arrivati degli uccelli egiziani. Mia mamma li vede quando
0: tua mamma li vede.
3: Mia mamma li vede.
0: Tutti strani in famiglia, ragazzi.
3: Li vede quando va a fare il giro alla costa.
0: Perché così volano.
3: Così. Quando va a fare il giro alla costa. Li vede gli uccelli.
0: Cascano giù tutti perché sono tutti bendati, capito? Sono mummificati, sai, le mummie che... quindi anche le ali sono le... Ah, quello deve essere un uccello egiziano. Retiglia sparato.
3: No, tra lei e noi Katie,
0: lei incontra. Ma ci parla anche tua mamma c'ha questo dono che parla con gli uccelli.
3: Ogni tanto mi dice che li vede anche nel giardino di casa nostra.
0: Aspetta un attimo, sarà un uccello egiziano. Aspetta. Pronto?
5: Più, sono l'uccello nelle montagne.
0: No, vabbè, ragazzi, andiamo bene. Vabbè, comunque, fatto sta che questo era in aeroporto, l'hanno fermato perché aveva sto rigonfiamento esagerato. Non... La hostess si è un po' insospettita e gli ha detto: allora, o hai qualcosa nelle mutande o sei felice di vedermi, cioè non perché sicuramente certo. Poi cinguettavano quelli che mica li puoi bendare, cioè metti una l'ovatta in bocca al calzino all'uccello, cioè voglio dire, cioè, quindi cinguettavano e se ne sono accorti, si muoveva tutto cioè non vabbè, andiamo avanti ragazzi, un attimo, sono sulla hostess, faremo un'ora e mezza. Facciamo anche due di ritardo. Devo assentarmi per un attimo. Venga come lei, grazie. Sì, il bagno è qui, grazie. Arrivederci. Mamma ragazzi. Catavolo. No, vabbè, aspetta. Un altro tuo fan. Okay. Pronto.
6: Catavolo.
0: Sì.
6: Digli a Achille. Che sì, sì. Digli ad Achille.
0: Sì.
6: Che è come le mutande. È sempre davanti al mazzo.
1: È come le mutande.
0: È come le mutande. Sei sempre davanti al mazzo.
3: Sono davanti
0: non
3: al mazzo.
0: Non l'ho capita io.
3: I jolly. Sono un jolly.
1: Sì, è davanti.
3: Davanti al mazzo c'è il jolly.
1: No.
3: Davanti al mazzo, quando mescoli le carte.
0: Ah, ho capito.
3: C'è il jolly.
0: No, non l'ho capito.
1: No, intendeva sei davanti al.
0: Adesso l'ho capita. Era un insulto. Vabbè, fa niente. Non siate volgari, che poi dopo ci rimane anche male. Sembri l'uccellino tropicale. L'uccellino egiziano. L'ultimo fan. Dai, dopo pronto. Pronto, abbiamo mandato la canzone. Pronto.
4: Andrea.
0: No, ancora lui.
1: È lui.
0: Il cantante, pronto. Ha messo giù.
4: Andrea, andiamo a chiedere che è utile come un...
0: No, ma andiamo avanti. Gli insulti erano ieri, non oggi.
1: Erano ieri.
0: Va bene. Allora, Achille, secondo me, ha preso... Andiamo avanti. Basta, ragazzi. Hanno associato te con gli uccelli, una roba brutta. Cioè non, mi tolgo anche il giubbotto, dai.
3: Ma c'è un motivo, ma perché comunque l'uccello emigra, va a destra, a sinistra,
0: sì.
3: E qui... E come prima io ho accennato, dopo devo andare a fare delle consegne, devo andare in qualche posto a consegnare le pizze. E quindi è associato, sai che l'uccello migra, il piccione viaggiatore.
0: Siccome devo mandare la canzone, no? Se tu continui a agitarti, io non trovo la freccettina del mouse, ok? Perché continui a gesticolare. Senza gesticolare.
3: Ascoltami, se io sono a casa che sto facendo palestra, mi viene avanti mia mamma che comincia a dirmi: tu sei capace a camminare, a marciare tenendo gli occhi chiusi?
1: Ma che c'entra?
3: Tu te stesso? Per dire che devo, cioè anche mia mamma mi interrompe mentre faccio, questa cosa qua mi influenza, capito?
1: Madonna,
3: sai che tutto ciò che siamo c'è un perché.
0: Tu stai dando la colpa della tua deficienza a tua mamma, quindi.
3: No,
0: sì, stai dicendo questo.
3: Che ci sono determinate sfumature di noi stessi che le andiamo a ereditare, nel bene e nel male, capito?
0: Sì, sì.
3: Dei modi di fare.
0: Quindi, vabbè, tua mamma che si vergogna di dire che sei suo figlio quando va a farsi i capelli dal parrucchiere. quando le amiche gli chiedono: ma hai quante figlie hai? Due figli. Maschi nessuno. È normale, voglio dire, dai, abbiamo un altro fan pronto.
7: Ciao Andrea.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno, manda la canzone per favore. Ah. La canzone.
0: Ok. Grazie. Agevoliamo la canzone. Allora, canzoncina, qua siamo. No, c'è un annuncio prima da fare. Sono una lavatrice di 27 anni. Cerco stanza singola, zona Ostiense. Massimo 470 euro spese incluse. Ha sbagliato.
1: Scusate.
0: No, sono una lavoratrice. Invece ha scritto sono una lavatrice, capito? Vabbè, comunque l'appartamento lo cerca vicino al lavoro, anche perché è zoppas e quindi
1: mamma mia, ti prego.
0: Vado a casa, vado via.

0: Andrea, prima di andare in pubblicità, ti ricordo che anch'io vado prima oggi. Anch'io devo andare via prima oggi, Andrea.
1: Ragazzi, fate devo come andare, volete.
0: No,
1: cioè...
0: devo andare a consegnare il sedere.
1: In che senso?
0: No, ho una visita.
1: Allora, possiamo parlare di tutto, tranne che dei tuoi problemi fisici.
0: Ognuno parla di problemi mentali, problemi. Io
1: no,
0: parlo dei problemi
1: noi non
0: fisici.
1: Parliamo, noi abbiamo problemi mentali che è diverso. E la gente se ne accorge. Però non è che uno può dire ogni due per tre mi fa male il sedere.
0: No.
1: Dai, cioè
0: non mi fa male, è solo un controllo.
1: Voglio dire, ma quale controllo?
0: È solo un controllino.
1: Ma quale controllino?
0: Ma vado più per piacere, però.
1: Allora, siccome già fai senso vestito, immaginarti
0: vuoi vedere?
1: Messo, no, guarda, io mi viene da vomitare solo al pensiero.
0: Ma perché? Ma non hai mai visto
1: io,
0: un sedere umano?
1: Io il sedere umano, ma tu non sei umano. Tu non sei umano.
0: Ne vuoi vedere uno a quattro, Andrea?
1: Possiamo andare avanti, possiamo andare avanti. No, poveraccio il dottore che ti deve visitare.
0: Ma il dottore è abituato.
1: È abituato, però abituato a un sedere alla volta. Il tuo è importante. Si metta sul lettini, sul lettino, scusa. Sì. Io immagino lui messo capito? Quando vai a fare la visita alla prostata, tu sei giovane, ancora non l'hai fatta. L'hai fatta?
2: No, non
1: ancora.
2: A parte
1: quella in Senegal, quella non è la visita. Comunque, la visita dal come si chiama? L'uomo del dito.
2: Il prostatologo.
1: Proctologo. Vabbè, uguale, proctologo, prostatologo. Il ditone. Dottor Ditone. Praticamente, quando ti fa sdraiare sul lettino, ti fa sdraiare, ma poi dopo ti fa alzare le gambe, capito? Quindi immaginate Ugo con la corda, perché lui non ce la fa. Non ce la fa alzare le gambe, no? Quando il dottore gli dice, alzi le gambe, lui non ce la faccio, dottore. Allora prende la corda, c'ha una carrucola attaccata al muro, due infermiere che tira, quindi gli si alzano le gambe, quindi tutto piegato. Immagina il panorama di peli e tant'altro, e poveraccio, lui deve infilarci anche una roba. Ma lo paghi doppio, vero?
0: Certo,
1: non è minimo. Aspetta, c'è un fan, pronto?
3: Sì, Andrea, ascolta, poi dopo questi discorsi puoi mandare la pubblicità?
1: Sì, hai ragione, in effetti, voglio dire, siamo partiti male. Allora, la pubblicità, però ricordiamoci che tutte le ciambelle escono col buco, lo ricordiamo, se non... Così la chiudiamo.
4: Su Studio Più.
1: Cioè, i buchi sono tutti uguali, no? Quello suo è più brutto, però...
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommen, so hazy.

0: questo è l'Andrea Catavolo Show.
1: A Catavolo!
0: A volte io mi rendo conto che trasmetto con due rimbambiti, cioè con due rimbambiti assonnati. Siete rincoglioniti stamattina.
2: No, perché scusa?
0: Siete assonnati.
2: Ma non è vero.
0: Cioè sì, siete... non siete bimbanti.
2: Ma come
0: siete...
2: non siete bimbanti?
0: Come tutti i giorni, poi d'altronde.
2: Beh, beh, certo.
0: No, vabbè, siete un po' più rincoglioniti oggi. Non so come mai.
3: Ma questo qui è la vita.
0: È la vita.
3: È della diretta, sì, cioè sì, nel senso, sì, ogni giorno...
0: Basta così, ma no.
3: Anche me.
0: Andava meglio prima,
2: Hola, need you know.
0: Hola, need you know. Vabbè, grosso modo, è la storia di un paese. Vabbè, se non sai l'inglese, mica è colpa mia.
2: Ah, certo.
0: Sai tradurre la canzone?
2: No.
0: Di che parla?
2: Di Weekend.
0: Ma che Weekend?
2: Ma
0: che
2: Weekend?
0: Lascia stare. Di che parla, lo sai?
3: Parla praticamente che, come vedi, fanno un po' di riferimento.
2: Allora,
3: sì, fanno un po' di riferimento.
2: Sì. In inglese ha detto.
0: In inglese.
3: So, ladies and gentlemen, this song is very for
0: you. Ladies and gentlemen, ma fammo un piacere.
3: Scusami,
0: Ladies and gentlemen.
3: Scusami,
0: signor. Cosa si dice a teatro? Te immagini in centro a Londra, ladies and gentlemen. E il poliziotto, chi te muore? Che stai dicendo?
2: Ma di dov'è?
0: Ma è pugliese.
3: Vabbè, come on, bro, come on, sister. Let's go.
0: Come on, zia.
3: Let's talk about this song. It's a very particular song. And you understand that the
0: allora, uno ha scritto, vi amo con tutto il mio cuore, vi prego. Fate smettere di parlare a Hill. No, vi prego, non mettete sempre le stesse canzoni. Allora, la colpa è del ciccione.
2: Non è colpa mia.
0: Ognuno deve avere le proprie colpe.
2: Allora,
0: allora, ragazzi, allora, se sentite parlare male è Achille. Se sentite cose strane sono io. Se sentite sempre le stesse solite canzoni è Ugo, cioè colpa sua.
2: Vabbè, colpa mia.
0: E di chi è la colpa? Scusa,
2: Non è mica decido io chi
0: lui
2: mette le
0: canzoni. Il classico tipo che ti chiede i soldi, poi tu glieli presti. Quando tu glieli richiedi, dici, vabbè, ma adesso me li stai richiedendo. Ma scusa, mi hai detto che me li ridavi. Sì, vabbè, ma aspetta un attimo, voglio dire, si incazza pure, si incazza. Mai prestare i soldi agli amici, mai, aspetta. Forse gli devo dei soldi a questo. Aspetta. Pronto?
4: Achille!
3: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno a lei.
3: E mi dica.
4: Ma sai perché è così faticoso fare il lavoro da pensionato?
2: Rispondi!
0: Aspetta un attimo, c'è il fuso orario nel cervello, un attimo!
3: Allora, se non è... allora,
2: devi chiedergli solo perché!
4: Sai perché è così faticoso fare il lavoro da pensionato?
3: Vabbè, ok, se te lo devo dire...
2: Perché?
0: Scusate un attimo, ma lui ci vuole pensare, vuole...
3: Sto dicendo...
0: Vuole arrivare alla risposta! Sentiamo la risposta!
3: Pensando uno che non ha hobby, passioni, ok, perché...
4: Perché nessuno nasce vivo!
2: Nessuno nasce vivo!
0: È vero, capito? Perché è difficile... Non l'hai capita? No.
3: Perché è difficile fare il lavoro da pensionato.
0: Da pensionato.
3: Perché nessuno nasce vivo.
0: Cioè, l'hai capita?
2: Perché con la pensione non...
3: Cioè, non vivi?
0: In che senso?
3: Cioè, nel senso che a oggi... Ad oggi.
1: Ma io veramente non capisco come fate a farlo parlare, cioè...
2: Ma ciao.
1: Una chiavica umana,
2: una
1: così...
2: Chiavica,
1: cioè, una roba proprio non indovina una,
3: Ma
1: l'anagrafe deve tornare.
3: Ma lei chi è? Perché è la prima volta che...
0: È andato via. Cadavolo, per favore, butta via il ciccione! Ma no, poveraccio.
2: No, è l'ora di buttarmi via.
0: Ma dov'è che va questo? Cioè, non... Dove va, poraccio?
2: Sottoterra!
0: Ho bisogno del tuo amore più di un fine settimana. È una donna che mi scrive. Ma io ti amo già, lo sai che io ti amo. Io amo tutti gli ascoltatori, in maniera particolare le donne. Amo anche gli uomini, ci mancherebbe. Allora, c'è una notizia che va un po' contro tendenza, perché sai che adesso c'è il verde, il green, il bio green, il bio fries, che deve tutto green. Adesso è ecologico, green e bio. Adesso cosa le parole dove tu praticamente fotti la gente. Allora, ormai qualsiasi cosa, se non è bio, non è green, non è per l'ambiente, sei un ladro, sei una bestia, sei un animale. Per creare un'azienda green devi spendere un sacco di soldi, o ce li hai o li vai a rubare, oppure ti fai finanziare da quello che poi fa le guerre e via dicendo. Allora, diciamoci la verità, è una puttanata sto green, cioè, basta con sto green. green, o è bio, ecologico, quella. Andiamo a vedere le cose come stanno. Poi tu vai a vedere, come quando tu metti la polvere sotto il tappeto. Quando alzi il tappeto c'è un uomo di polvere
3: un uomo
0: enorme
3: di polvere.
0: Che ti prende a pugni. Stavo soffocando. Cioè, voglio dire, cioè non è che sono contrario al green, però a volte si esagera con sta parola. Addirittura sui biscotti, cioè c'è scritto per l'ambiente, cioè involucro per l'ambiente, con fatto perché secondo loro l'involucro hanno usato l'1,00003% rispetto a una confezione normale, e allora sono per l'ambiente,
2: certo.
0: Capisci? Cioè non dai ragazzi, no dai, per favore, no, che ci stiamo veramente, siamo dei coglioni, però non è che potete prenderci in giro così a spada tratta, cioè, non, è bio, cioè, dove fanno il bio magari poi piove a fianco c'è un campo di mais che magari vanno lì per disinfettare, e secondo voi l'aria non arriva lì, che c'è una barriera atomica, cioè fammi capire, c'è una dai, e quella mela bio la fanno pagare tre volte di più e c'ha gli stessi pesticidi del campo a fianco, però la paghi di più perché sei un coglione. Vabbè, andiamo avanti, adesso non è che stiamo generalizzando, però nella maggior parte dei casi stanno attenti, cioè, non è... bio, che vuol dire bio? Vuol dire niente, bio presto, mi ricorda bio presto. Dei bambini, per esempio, hanno piantato decine di alberi nel 1988. 38 anni dopo, fatti i conti, è giusto? 38 anni dopo?
2: Credo
0: cosa ha scritto
2: sì.
0: Il giornalista 88.
3: 38 anni dopo, sì.
0: 38 anni dopo, il villaggio piomba nell'oscurità. La protesta dei residenti. Praticamente, questi alberi sono diventati almeno a 18 metri. Praticamente, il paese è in ombra. Non c'è più il sole. Adesso voglio dire, va bene essere bio, l'ambiente, cioè, gli alberi, la natura, fantastico. Però, voglio dire, cioè, c'è umidità in casa,
2: c'è muffa
0: voglio dire, cioè... quindi voglio dire, questa cosa qua, quando si esagera mo tu sti bambini ma falli giocare con la palla, ma perché gli devi dare la pianta da piantare, cioè che quelli sono esagerati, capito? Hanno piantato sti alberi, sono diventate delle sequoie alte 18 metri, il paese è in ombra, i cani ringraziano, però il paese è in ombra. Tu vai in questo paese, senti l'odore di piscio proprio, non... I cani si sbizzarriscono, però fanno a gara. Ah, sì. Vabbè, ragazzi, viva il bio presto. Viva l'ecologia. Con questo non voglio dire che magari tutti i coltivatori adesso mi stanno dicendo, quelli che fanno bio, che cazzo dice? Però io dico sempre quello che penso. Bisogna sempre stare a guardare le etichette bene, precise. Altri...

0: a 2-2 ti darei gli schiaffi. Allora, non entriamo nelle polemiche perché ci hanno scritto un sacco di gente. Vabbè, un sacco di persone, insomma, ci hanno scritto. È un po', Andrea, come quelli che prendono le uova al supermercato, esclusivamente quelle allevate a terra. Scrivono così, convinti che sia la gallina che gira libera nei prati. Anche questa è una presa in giro. Senza antibiotici, un'altra puttanata. Cioè, non. Già, dai, ragazzi, ma. Non ci. Dai! Leggete bene, andate a vedere negli allevamenti. A terra che vuol dire? Che cammina la gallina? Cammina. E che la vuoi far? Volare? Cova in aria, cioè non. Cammina ma nei capannoni, cioè non. Che non è detto che non siano buone, però sta cosa allevata a terra, la gente dice allevata a terra è meglio dell'altra. È uguale. Cioè, questa è allevata a terra e le altre sono allevate non so dove, non, forse in gabbia, non lo so, in ragazzi. Gabbia. Però si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, una volta tu, la gallina, se la volevi mangiare, la dovevi rincorrere. Cioè non c'è niente da fare. Perché la gente era magra? Perché per mangiare dovevi rincorrere la gallina. E la gallina per paura ti lanciava l'uovo. E tu lo mangiavi l'uovo bello fresco. Una volta le uova tu le potevi mangiare tranquillamente crude. Io facevo un buco e me le bevevo. Cioè, chi è che non lo faceva? Fallo adesso. Ti viene. Ti vengono le piume. Ti vengono
1: le piume.
0: Con questo non voglio dire che sono meglio le uova di una parte o meglio dall'altra. Non lo so, io sono ignorante in materia. Però a volte ci facciamo fregare dalle parole. Il problema è che ci facciamo fregare dalle parole. Quando c'è scritto proprio dentifricio della pasta del nonno, della nonna, della zia, uno pensa che ci sia la nonna lì che fa il dentifricio. Capito? Si sveglia alle 4 di mattina per fare il dentifricio. E invece non è così, non ci sta la nonna. Non ci sta la nonna. Mannaggia, chi è vivo? La verità, che tavolo. Ci prendono in giro. Uova di galline allevate sulla luna. Tra un po' scriverà. Hanno delle puttanate, capito? Allevate su Marte. Vabbè, andiamo avanti, se non so veramente ci perdiamo. Attenzione che c'è la battuta. L'uomo che andrà a fare la visita dal proctologo. Senti, ma usa la vasellina o il carosene?
2: No, ma non è proctologo. Dai, non è proctologo.
0: E chi è?
2: È una visita solo di controllo.
0: Ah, di controllo.
2: E basta, ma non è che mi deve infilare, però
0: non ti deve infilare.
2: Già fatto.
0: Ha già dato.
2: Ha già dato.
0: Ma le dita gliele ridate dopo? la mano gliele ridate.
2: L'ho tenuta per ricordo.
0: Dimmi, cretino.
2: Allora, hai detto le uova levate a terra. Hai ragione, Andrea, ci sono due tipi, allevate a terra e allevate nei castelli principeschi, cioè galline dai proprietari che sono ricchissimi. Infatti queste galline che vagano per questi appartamenti, questi castelli da miliardario, fanno le uova in camicia.
0: C'è tutta sta costruzione per far capire
2: la
0: battuta orrenda, cioè. Mamma, ma ricoverati, fatti ricoverare oggi, così ci togliamo anche Ugo di torno.
2: Ah, poi c'è la gallina che vive ai Caraibi, sai che uova fa? Le uova alla coc.
0: Alla coc?
2: Cocco, Caraibi.
0: Ah, cocco. Allora, dovevi dire alla cocco.
2: Uova alla coc.
0: Alla cocco, dovevi dire.
2: Uova
0: no?
2: Alla cocco.
0: Scusa.
2: C'è altro tipo di uova? Ah, sì, mamma mia, una gallina l'hanno presa, l'hanno distrutta di mazzate. Le uova strapazzate.
0: Stamattina con le uova alla grande.
2: Che altro tipo di uovo c'è?
0: Attenzione, poi c'è un allevatore che ci vuole erudire sulle uova. Pronto?
3: Ascolta, ma lo puoi sopprimere per favore?
0: Ma chi? A Ugo?
3: Non si può più sentire.
0: Hai ragione.
3: Dalla mattina alle 6 fino alle 9. Una roba.
0: Grande, ciao fratello. Mamma. Dottor Jack, tre dita. Ah, questo è il tuo
2: Jack,
0: dottore. Mi ha mandato un messaggio. Dì a Ugo di depilarsi.
1: In teoria mancherebbe anche l'uovo e l'occhio di bue. Non so.
2: Ah, no, falla tu qua sull'occhio di bue, falla tu. Ti viene? Ti viene l'occhio di bue?
1: Sì, una gallina è andata a fare la visita.
0: Scusate, state costruendo la battuta sull'occhio di bue.
2: No, io ce l'ho. È una gallina che va a teatro e fa le uova a occhio di bue.
0: Perché non tutti sanno, però.
2: Che è una
0: luce teatrale, l'occhio
2: che si
0: punta, di bue.
2: Sì.
0: Vabbè, sì, dai. Allora, ricordiamoci che lo spettacolo di domani sera a Guidizzolo
2: è così,
0: cioè non è che non può migliorare, diciamo, questo è il livello becero delle nostre battute.
1: Che tra l'altro domani a Guidizzolo è full.
0: Eh?
1: è sold out.
0: Allora, queste parole inglesi io vorrei, ogni volta che sento uno che dice una parola inglese io vorrei andare lì. Ma anche adesso, adesso tu vai nelle aziende, si parla tutto così, non c'è più una parola italiana, non c'è, bisogna fare la call, bisogna fare il match, metti flights tempest, che tu dici, scusate ma siamo in Italia o dove cavolo siamo, perché non si capisce più niente, cioè non si capisce. Ma perché non parliamo, torniamo a parlare in italiano, che è così bella la lingua che ha dato lustri e faville e figli a tutto il mondo, perché noi abbiamo inseminato tutto il mondo, diciamoci la verità. Cioè, sono tutti un po' italiani, no? Sono tutti un po' bagnini romagnoli, se vogliamo. Dai. E invece no, dobbiamo continuare a parlare in inglese. Parla in italiano.
1: Ma no, ma è perché, allora, col fatto che anche il parlare l'inglese, perché sì, è una lingua che comunque che ti dà, cioè è a livello mondiale l'inglese, quindi quando ti sposti all'estero è la base per la comunicazione. Allora secondo me ci sono alcuni termini che per questo motivo vanno un po' a influenzare le altre lingue, capito cosa dico tutto qua? Però detto questo,
0: ma non c'entra niente. Hai detto una cosa che non c'entra niente.
1: Ma
0: allora, perché bisogna per forza parlare con termini inglesi? Perché? Perché?
1: Ma non è che ti dico che... Ma perché secondo me col fatto, con i social...
0: Quindi la lingua italiana sparirà prima o poi.
1: No, non
0: con l'intelligenza artificiale. E tra un po' neanche la lingua italiana. Pensa uno che viene ibernato e si risveglia fra 150 anni. Ma voglio un Fred. E c'è uno con la faccia da marziano, perché ormai saranno tutti cambiati, ormai ci saranno tutti senza peli, con parrucche finte, peli strani, viola, gialli, tutti bucati, tutti tatuati, perché saremo tutti con un'altra facce, non, facce, tutti magri, tutti strani, tutti bio,
1: tutti bio.
0: Così fa, scusa un attimo che intervengo, scusate, ho sbagliato regione, forse
2: regione, è... regione.
0: Dimmi cretino, cos'è che vuoi dire?
1: No, quindi stavo dicendo,
0: chiudi.
1: Allora, domani è a Guidizzolo.
0: Vuoi ricordare la serata?
1: Sì.
0: Allora, siamo pieni a Guidizzolo. Siamo pieni?
1: Sì. È pieno.
0: Non lo dire.
1: Non lo dire.
0: Saltala.
1: No, era per ricordare.
0: Ma che ricordi? A chi? A te stesso lo ricordi? Ci siamo veramente.
1: In generale no.
2: Vai, 16 ottobre. Vai.
1: Poi invece settimana prossima, il venerdì 16 ottobre, siamo a Rovereto e lì ci sono ancora un po' di posticini.
2: Pochi posti.
1: Al teatro. Poi invece l'ultimo sabato del mese, quindi che sabato 24 ottobre, andiamo a Bellaria.
0: Allora, ragazzo, però tu devi fare pace con te stesso, cioè non, allora abbiamo deciso di fare solamente 4 serate quest'anno, perché il fisco mi è arrivata una legnata pazzesca di tasse da pagare. Io vi voglio bene, amori miei, però io non posso aumentare il prezzo del biglietto. Io lo faccio nazional popolare il biglietto apposta, perché non sono avido di soldi. Però facendo i conti devo pagare chi te murt, chi te vivo, il teatro, la SIAE, le tasse, alla fine non mi rimane una mazza. Allora io lo faccio per amore, perché io amo veramente stare sul palco, divertirmi con voi, vi amo, perché la dico la verità, vi amo. Però ecco, no, il mio guadagno non arriva da qua assolutamente, però lo faccio con passione. Quando mi arriva la sassata delle tasse, che mi dicono devi dare l'anticipo dell'anno prossimo, allora io giustamente gli ho scritto una bella letterina, come le letterine che si facevano a Babbo Natale. Sì. Caro fisco, ma se io muoio quest'anno, tu i soldi a chi li ridai, quelli che ti ho anticipato?
2: Esatto.
0: Non mi hanno risposto. Non mi hanno risposto. Io questa cosa dell'anticipo delle tasse, io la vorrei discutere con qualcuno di intelligente, qualche politico, diciamo, non, sì, ho sbagliato definizione, con qualche deficiente di quelli lì che sono lì incravattati, che hanno deciso di fare sta puttanata, no? Cioè, tu mi devi dire una cosa, ma perché io ti devo anticipare quello che forse non guadagnerò?
2: Infatti,
0: cioè, spiegami, perché può succedere di oggi come oggi può succedere di tutto. Metti che io succede qualche cosa, che io smetto di lavorare, che mi succede, che mi sia, che fai? Perché io ti ho dato 5.000 euro? Perché ti ho dato 5.000 euro? Questi 5.000 l'ho persi, li ho andati, me li ridai? Quando me li ridai? Forse. E se muoio, a chi li ridai? 6 anni, mia figlia, per riprenderli. Domanda su carta bollata, cosa, dimostrare cosa, che sono morto veramente, che non sono nei Caraibi.
2: Sono morto, cioè, veramente.
0: No, veramente. Siamo in un paese gestito da deficienti che abbiamo abbiamo votato noi, abbiamo quindi attenzione, quando andate a votare ci avviciniamo alle votazioni, attenzione, guardate bene la faccia, guardate bene la faccia di chi state votando. Più puttanate dice e meno voti deve prendere, più promesse fa e meno voti deve prendere, questa è la verità. Vabbè, chiudi il discorso, così ce ne andiamo. Io me ne vado anch'io oggi perché veramente sono nervoso, sono nervoso, mi è arrivata la roba da pagare, insomma sono nervoso.
1: Ultimi posti allora a teatro, quindi dovete chiamare per avere informazioni.
0: Uno mi ha scritto che a tavolo c'è il portafoglio gonfio. Ma quale gonfio? Ma quale gonfio? C'è il portafoglio sgonfio io. Sgonfissimo. Ma andiamo avanti, andiamo.
1: Quindi allora, settimana prossima, vediamo
0: allora,
1: se siamo
0: rovinati. Tre serate, sì. Quattro serate. Quella Guidizzolo non la contiamo. Il 16 di ottobre siamo. Mi viene ottobre, non c'è bisogno che mi aiuti. Il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Rovereto, venerdì 16, mancano 6 posti, quindi affrettatevi. Il 24 di ottobre siamo a Bellaria e il 16 di novembre, lo so che è lunedì, ma io faccio gli anni e ho deciso di festeggiare con lo spettacolo a teatro qua a Desenzano. Quindi il 16 di novembre io sono a e chiudo la rassegna con i miei 40 anni, certo. Chiudo a Desenzano del Garda, certo. Dove abito. Ok, quindi vi aspetto, vi aspetto.
2: Allora, per avere info e soprattutto prenotare,
0: per avere parlare con il ciccione dovete fare questo numero
2: 389 83 34 82 5. Il numero lo trovate postato sia come storia che come post sui nostri social. Andate a vedere.
0: Andate a vedere. Andate. Vabbè, parla così.
4: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
1: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come tagli alle accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
3: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo è lo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.

0: No, c'è questo qua che fa così con la testa, quell'altro che fa così, sempre col capoccione, chi a destra, a sinistra, chi avanti e indietro, c'è una roba, siete inguardabili.
1: No, ma no, ascoltami, ma
0: ti lasci si capisce che sei disturbato.
2: Ma no, ma ti lasci trasportare.
0: Ma guarda, che sei delle ferrovie dello Stato.
3: Fratello, allora stai parlando con uno che è nato all'interno di una sala prove, è nato nella sala prove, che vinto negli studi
0: nella, Mick Jagger. Nella sala prove dell'infanzia.
3: Ma io sono un po' come Bruce Springsteen, tu hai mica...
0: Stai parlando troppo veloce, non ti sto dietro.
3: Cioè, sono un po' come. Sono sfuggente.
0: Sì, sì. Sì. Come i vermi.
3: Come sfoglio, eh?
0: Sì, è un verme.
3: No, vabbè, ma. Perché ho pescato tanto. Io sì. Ho avuto l'esperienza da piccolo. Che mio papà mi portava a pescare.
0: Tu facevi il verme?
3: No, io pescavo con la canna fissa.
0: Ah, poi mio papà con la canna fissa?
3: Sì. Poi mio papà si incappellava perché lui faceva la montatura. Io prendevo, pescavo.
0: Ma si incappellava, si arrabbiava?
3: Si arrabbiava, perché? Perché poi magari mi si ingrovigliava e dicevo, papà, si è ingrovigliato. Vabbè, cambiamo. Poi pescavo ancora e si ingrovigliava.
0: Ma cos'è che si ingrovigliava? La lenza.
2: Scusate, ragazzi, scusa, tuo papà pescava da un lato, tu dall'altro, no? Tu buttavi l'amo sulla terra.
0: Buttavi l'amo sulla terra.
2: Era un contrario.
0: Ragazzi, per favore, veramente, cioè, mi ha riscritto il regista di Scemo più Scemo, veramente. Dai, andiamo avanti.
3: Mio papà si arrabbiava.
0: Si arrabbiava perché tu.
3: Perché?
0: La lenza.
3: Ogni 2x3 la lenza. Ragazzi, praticamente.
0: La vicinanza. Pensa domani sera.
3: Il filo.
0: Balbettio con Dio.
3: Il filo, praticamente.
0: Sì,
3: il galleggiante.
0: Il filo di Arianna. Sì.
3: Ma capitava a volte che si andava a ingrovigliare.
0: Sì.
3: Io, però, non ero capace.
0: Tu non sei capace a fare niente.
3: No. Dipende. Non penso a fare niente. Dipende.
0: Questo mi diceva tuo padre. Non è capace a fare niente.
3: Allora, c'è delle cose.
0: E me lo continua a dire anche tua madre, vedi qualcosa di vero c'è, e anche le sorelle.
3: Se ci sono delle cose che a me piacciono, io mi metto lì, mi interesso.
0: Sì, lo smalto sa fare, sa mettere lo smalto.
2: Le unghie.
0: Una volta si è messo lo smalto quello trasparente, quello per le unghie, no, per rinforzare le unghie. Sì,
2: dai,
0: sì.
3: Andiamo avanti. Ho la mano ferma io.
0: Andiamo avanti.
3: Mi ricordo quando ero con una mia ex fiamma.
0: Incappellava, si può tradurre in inglese. Incappellava.
3: Incappellation.
2: In chapel.
0: Non ho mai sentito questo termine. Uno che si arrabbia, si inghia, sì, ma non incappellava, non ho mai sentito. È nel tuo modo di parlare.
3: Viene detto per colorare, però dare una frenata al termine che potrebbe essere un po' troppo Z, capito? Tu
2: Z.
3: Sì. Troppa Z, tu sì. Così lo colori.
0: Ma a scuola? No, tu hai fatto tu hai fatto tutte le ore nel corridoio o qualche minuto sei stato dentro?
2: Qualche minuto.
3: Allora, era un misto nell'angolo, sì, piuttosto che a volte andavo fuori, però fuori mi nascondevo in mezzo ai giubbini.
0: Ti nascondevi dietro ai giubbini?
3: Sì, però fai vedere dalla preside perché era un po' una routine, capito?
0: Ah, ok, perché stavi sempre fuori.
2: Sì. Lui aveva un banco a parte.
0: Il banco col buco, andiamo avanti.
3: No, e quindi, non ricordo cosa stavo dicendo.
0: Non lo so, manco.
2: Meglio perché c'è blocco contro.
0: Tanto non ci interessa, tutte queste cose che dici non
3: sai. Quindi se arrabbiamo perché io non sapevo fare.
0: Fare il coso. Andare in pubblicità, basta. Mamma, che fai? Come Ugo che devi riempire gli spazi vuoti. Che c'hai? Lancia da spazio vuoto. Ugo, se noi facciamo silenzio, vai in ansia, vai in sbattimento. Lui non riesce, anche a casa, non riesce a stare. Cioè, lui deve far o vede la televisione, o fuma, o vede la televisione, o fuma, o porta fuori il cane, o deve fare. Cioè, fermo a pensare, non ce la fa, muore praticamente, va in collasso cardiaco, poveraccio. Cioè, anche in radio, se c'è il silenzio, lui va. Adesso che fa? Adesso sta cercando di stare calmo, ma io se sto in silenzio, vai in ansia, vai in sbattimento, poveraccio. Per quello che parlo veloce, capito? Vabbè, andiamo avanti. Pubblicità, torniamo dopo, lo vuoi dire tu? Mi vedi? Ma sta soffrendo, lo vedi? Sta tenendo l'aria come quello che tiene l'aria. Sta 3-4 minuti esplode. Dimmi.
2: Pubblicità.
0: Vabbè, c'è la pubblicità, no? Vabbè, così. Facciamo così. Io me ne vado adesso. Andiamo via, io e te andiamo via. Sì. E lo lasciamo da solo. Così.
2: No, io vi seguo.
0: Ah, visto. No, tu sei qua. Che?

sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: parla di una cosa vera che io diciamo sottoscrivo, che la vera ricchezza non è avere soldi, ma avere una ricchezza mentale. Vabbè, tu sei poverissimo, però è vero che non bisogna essere ricchi di soldi, ma ricchi di capacità mentale, insomma, ricchi di vabbè, andiamo,
1: no, ma anche di esperienze, ma anche di tempo,
0: lo so,
1: da poter vivere.
0: Sei offeso, ci sei rimasto male, no, perché, insomma, ti sei reso conto che non sei povero in canna,
1: no, allora io non ho problemi, se non mi

0: dopo ammetto che ho dei deficit.
1: Mi sono svegliato stamattina con un sacco di problemi. E svegliati di pomeriggio, magari. Ti svegli di mattina, sembri i problemi che ti attanagliano. No, tipo di pomeriggio sei più rilassato. Insomma. Dimmi, che stavi dicendo? Scusa.
0: No, stavo dicendo che allora io non ho. Sbatti a dire tranquillamente le mancanze, i deficit che posso avere, okay?
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Siano fisici, che siano fisici, che siano economici
1: e che mentali, anche mentali.
0: Ma sì, ma anche a livello mentale. Però detto questo, sono anche dell'idea che a volte la cioè sono uno di quei tipi che ti sorprende, capito? Perché comunque alla fine sono un po' lo spiazzante, così mi hanno sempre definito, sono uno spiazzante. Sono uno che spiazza.
1: Sì.
0: Perché tu
1: sei un jolly, diciamo, no? Che uno non se l'aspetta, dici porca miseria, ma pensa te, è proprio cretino loro.
0: No,
1: diciamo che tu sei utile quando le situazioni sono difficili, cioè tu praticamente sei utile come la saponetta in un carcere maschile, però, perché in un carcere maschile. Se tu sei utile, state con la saponetta di un carcere maschile.
0: È
1: spiazzante la cosa, no? Cioè, nel senso.
0: Vabbè, accarezzo la pelle, scusami. Don sollievo la pelle.
1: Sì. Vabbè,
0: scusami, la saponetta. Basta che sia.
1: Cadavolo, stai andando in ospedale. Ciao, ma in che senso in ospedale?
2: Ma no, hai detto che dovevi andare. No,
1: no, io spero di no, ragazzi. Fatemi finire queste quattro serate, poi dopo sì. Poi posso anche andarmene.
2: Ma cosa?
1: C'è il cocomero con gli occhiali oggi, sei tu?
2: Ciao.
1: Sì, c'è il cocomero con gli occhiali, c'è. Cadavolo, ricorda quello che ha detto Einstein: la mente dopo essersi aperta a nuove esperienze non torna più alle dimensioni originali. Beh, è vero, questa è una grandissima verità. La mente, una volta che si è aperta a nuove esperienze, non torna più alle dimensioni originali. Ha scritto Malgioglio, ha scritto che c'è anche un'altra cosa, però non andiamo avanti, vorrei essere come te, Cadavolo, Cadavolo, cosa ha detto Malgioglio? Non scendiamo nei particolari.
0: Perché
1: però
0: a volte.
1: Fatti convertire.
0: No, però comunque sono d'accordo con Albert Einstein, capito?
1: Chi?
0: Ma io lo vedo.
1: Albert Einstein, sì. Gioca nella Cremonese quello.
0: Yeah. No,
1: Albert Einstein.
0: Poi era Pietro Vierkovud.
1: Vierkovud. Nella Sampdoria giocava.
0: Giocava nella Sampdoria, poi è arrivato la Cremonese.
1: È andata alla Cremonese dopo.
0: È certo. Io me lo ricordo perché io ero andato a vedere la partita, a Cremona, perché
1: sì.
0: Mio papà era di Cremona,
1: sì, sì.
0: Quindi ero andato a vedere Cremonese-Juventus in tribuna, c'era ancora nella Juventus Filippo, ti ricordi Inzaghi? Pippo,
1: sì.
0: Inzaghi,
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: Che suonava, quando faceva gol, quello che quando faceva gol sclerava,
1: sì, sì.
0: Pippo Inzaghi c'era.
1: Sai che t'assomiglia un po', cioè, il modo di fare, un po', l'ha schizzato.
0: C'era gol, così,
1: sì.
0: C'era Inzaghi, c'era anche Roberto Baggio, mi ricordo,
1: Nella Cremonese?
0: No, nella Juventus,
1: secondo
0: me.
1: Nella Juve Cremonese?
0: Dovrebbe essere stato io e Cremonese. No, capire. Se c'era Inzaghi, non c'era. No, c'era già Del Piero.
1: Possiamo andare avanti.
0: Perché
1: ragazzi,
0: sai che.
1: I tuoi ricordi sono ricordi, diciamo, di un bambino. Di un bambino di 28 anni. Quanti avevi? 38 anni.
0: Ma lì. Lì andavo. Andavo alle medie.
1: È un bambino di 20 anni, insomma.
2: Cosa?
1: Le ha fatte 3-4 volte. Le non capiva i professori. Gli uomini cambiano il portafoglio solo quando una donna o la mamma gliene regala uno nuovo, vero?
2: È vero,
1: vero. Cioè, è vero. A parte Achille, che non è un uomo, quindi non fa testo, voglio dire.
0: No, vero, ma perché io cura di me stesso, non sono d'accordo.
1: Aspetta, c'è un fan. Pronto!
3: Cadavolo, ma questo era lì, cosa sta dicendo? Minchiate a Rudo, sta dicendo.
1: A Rudo. Hai ragione. Adesso lo seppellisco.
3: No, ma sai perché? Ha segnato contro la Cremonese, non giocava nella Cremonese. Pietro Verco, pensa a te come ha posto questo tipo.
1: Giocava contro la Cremonese.
3: Giocava nella Juventus che ha fatto gol contro la Cremonese.
1: Ah, ok, vabbè, ma era rincoglionito.
0: Ma fratello, no, ma cosa sento?
1: Guarda che è Vierkovud, è Pietro Vierkovud, quello che ci ha chiamato.
2: Vierkovud.
1: È Pietro Vierkovud, è lui,
0: Vierkovud.
1: Lo sa lui, no?
0: Ma scusami, ma va via il Kvout, guarda. Vabbè, che ha giocato
1: Michele. Ciao fratello, lascia stare, dai, non lascia stare. Allora, cosa c'entra Pietro Vierkovut con Albert Einstein? Infatti non c'entrava niente. Certo. Cioè io ho detto di Einstein che era la mente, che quando tu, la mente si apre a nuove, adesso non voglio ripetere, solo la gente pensa a Malgioglio, adesso non... allora, pensate ad Achille, dai, pensate ad Achille, anche Achille dice non solo il cervello. Allora, stavi dicendo, cosa c'entra Einstein, che ha detto questa frase memorabile, con Pietro Vierkovut?
0: Allora, non mi ricordo perché sono venuto a parlare di Pietro Vierkovut.
1: Perché sei un cretino.
0: Scusami.
1: Solo perché sei un cretino e basta. Cioè, non c'è un'altra spiegazione.
0: Perché cioè, anche un ricordo, ma...
1: Non ha mai giocato nella Cremonese. Che cacchio dice, Max?
0: Allora,
1: no, acqua fredda.
0: Certo, perché adesso sono andati a vedere su Google.
1: Non è che sei andato a vedere. Non è che sei andato a vedere. Tu hai detto una cosa non esatta. Quindi ti assumi la responsabilità di quello che hai detto.
0: Attenzione.
1: Da momento in cui hai detto una cosa non esatta, ti prendi anche gli insulti, zitto.
0: Ma attenzione. Ma allora, voi c'eravate con la partita? No, quindi non sapete se quella partita lì era magari una partita in cui Vierkovut ha detto voglio giocare un po' nella Cremonese, un po' nella Juventus.
1: C'è da dire una cosa, ragazzi, che allora a volte nascono anche, non è che cioè, non è che bisogna per forza
0: cosa nascono?
1: Niente, a volte nascono. No, perché lui qua, alla fine partita, sai che c'è lo scambio delle magliette,
2: sì.
1: Siccome lui non aveva soldi per i biglietti, non voleva spenderli, è rimasto in macchina fino alla fine della partita, poi hanno aperto i cancelli per far uscire la gente, lui è entrato e ha visto solo quei minuti lì, ha visto quando Vierkovut ha indossato la maglia della Cremonese, data da un giocatore della Cremonese, e lui ha detto no, Vierkovut della Cremonese, capito? Poi è entrato in porta lui per prendere la palla, dice ha segnato contro la Juve,
2: naturalmente non fa una piega.
1: Ora, cadavolo, questa è una donna che scrive, hai perfettamente ragione, Achille è un cretino, mai contraddire una donna, quindi non è. No, dice che è vero che i portafogli gli uomini non li cambiano mai, solo se glieli regaliamo noi, è vero, donne, è vero, ma anche le mutande, credo, cioè io non ho mai visto un uomo in un negozio di intimo, io non l'ho mai visto, cioè, Achille non fa testo, però un uomo normale dentro un negozio di intimo a chiedere le mutande, non l'ho mai visto io, è sempre la madre o la fidanzata o la moglie che gliele compra, non è strette. Io mi ricordo che ho sempre avuto mutande strette e dice ma non mi va, cioè
2: non mi va.
1: Esce la situazione qua, non vabbè, comunque allora facciamo così, mandiamo un pezzo di canzone perché dopo c'è una seconda tranche di la settimana enigmistica numero 2, cioè puntata numero 2, si sta preparando,
0: ce l'ho qua.
1: È già pronto.
0: Facciamo l'orizzontale,
1: mandateci numeri di telefono di donne da chiamare, vai, ma anche uomini, così sentiamo gli insulti quelli pesanti.

0: ragazzi, lo so, la canzone è molto bella, va interrotta, ma a volte mi arrivano un sacco di notizie, poi io vorrei commentarle, poi dopo scendono perché arrivano altri messaggi, me le dimentico, però questa è bellissima, cioè questa la dico sottovoce perché è un po'... Allora, alla pompa di benzina trova portafoglio con 2.900 euro in contanti, 52enne non va al lavoro e li spende tutti. Capito?
1: Sì,
0: dalla pompa di andiamo avanti, cioè, è un attimo, comunque hai tutta la mia solidarietà. Ma anche quello che ha perso i soldi, se sa che quello è andato a... Dice, ma però, voglio dire, sono stati spesi bene. Metti che gli dava la moglie. No, allora me li dai, cioè, non è che dai. Mandate i numeri di telefono di chi volete essere disturbato con la settimana enigmistica di Gabrielino.
1: Ma era già una fase della settimana enigmistica questa.
0: Fai le battute, Ciccione.

0: scritto: nel mio cassetto ci sono delle mutande così strette che una volta ho detto a mia moglie: ma questa era la dimenticata l'amante. Beh, se cresce la panza, cresce la sostanza, è chiaro che dopo la mutanda ti sta stravanza. Andiamo avanti. Achille, guardalo sempre. Andiamo avanti. No, dice che ti guarda in televisione fisso per capire quanto sei cretino. Cioè, fissa la televisione, fissa te per vedere quanto sei. Si capisce già dalla faccia, ha detto.
1: Ma perché io sono un po' come la calamita. Io sono, ecco, ieri ho capito una cosa. Io sono come le ultime autovetture.
0: L'unico marito anomalo ce l'ho io. Tanto quello che dici non serve a niente. Due ore per prepararsi ad uscire, io 10 minuti, e quando esce profuma così tanto che sembra una puntini puntini d'Alto Borgo. È un po' che non sentivo sto termine. Una pu di Alto Borgo.
2: Sarà, avrà un po' di anni la signora.
0: Sì. Alto Borgo, che non ho mai capito. Io cercavo sti alti borghi, ma non... la ragazzina non l'ho mai trovati. Dove vai? Vado a cercare l'Alto Borgo. Certo. Dice che è pieno di... Andiamo avanti. No, c'è anche Achille che ci mette 10 ore per prepararsi. Comunque sì, è vero, l'ho detto ieri, che gli uomini ormai sono diventati molto effeminati, cioè nel senso che si curano, si come lui, no? Si depilano, si mettono le creme, cremettine, si fonano, ma 7 ore per uscire, voglio dire. Sì. Profumano come Alto Borgo.
2: Alto Borgo.
0: È vero, è vero.
1: No,
0: e le donne sono molto più... capito? Più capito? Sì, adesso le donne sono più aggressive anche,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: anche
2: sì,
0: nei modi di fare, cioè, te lo dicono anche, spacca. Una volta no, non era così, una volta era diverso, no? Adesso l'uomo si spaventa anche. A volte mi è successo anche a me, meno male che c'è l'intelligenza artificiale. Io ho chiesto a GPT, GPT come si chiama?
2: Chat GPT.
0: Vabbè, GPT. ho chiesto, perché lei mi ha fatto una richiesta. Ho detto: un attimo solo, ho messo cosa vuol dire frutta, e poi ero preparato e quindi sono andato. Non sapevo questo, un termine nuovo. Andiamo.
1: No, allora, ascoltami, io qua davanti c'ho
0: la settimana. Immagino avendo i giovani fra un po' non sapranno neanche come si fa, quindi chiederanno all'intelligenza artificiale, no? Magari sono già ancora lì, devi muoverti avanti.
2: No, dai, che
0: sarà così, sarà.
2: No, terribile.
0: Andiamo avanti così. Dimmi, invertebrato, dimmi.
1: Quando dissi a una ragazza che erano 2-3 anni che sì, non che ero rimasto fermo ai pit stop, quando è successo?
0: Non ho capito.
1: Quando io era successo, mi ricordo questa cosa qua, con una ragazza,
0: sì,
1: che le avevo detto: guarda, sono 2-3 anni che
0: sono fermo. 2-3 anni che sono fermo.
1: Perché ho detto questa cosa qua.
0: Quello per lei era già in macchina, no?
1: No. Quando è successo, mi ha detto: no, è impossibile, no, dai, veramente. No.
0: Ma stai zitto. Vabbè, ti alleni tutti i giorni, stai a gonfiare le ruote tutti i giorni, è normale che.
1: Ricordati che il talento, cioè.
0: Ma tu sai che ho richiamato Achille al chiosco fresco, ma ti rendi conto? Ci vediamo domani. Allora, Sergio viene domani a teatro, ma tu fai una serata al chiosco fresco?
1: E allora praticamente sì, a fine mese c'è il compleanno di un bambino.
0: Ah, ok, okay,
1: di un bambino, okay. Sì.
0: Quindi vuole svuotare fine stagione, cioè vuole chiudere la stagione svuotando il locale completamente. Cioè anche le pareti si staccano. Pronto?
3: Ciao Andrea.
0: Ciao.
3: Ti salutano Maura, Marco e collaboratori di Farinon Sabbiature.
0: Grazie. No, vabbè ragazzi, questi sono dei geni. Ciao Andrea, sono Vitto da Modena. Chiama il mio collega Luca, è appassionato di bici da corsa. Inventati qualcosa, digli che se partecipa a una gara può vincere una bici da corsa della Bianchi del valore di 10.000 euro. Questo è il suo numero. Non dire il mio nome, altrimenti sono rovinato. E vabbè ragazzi, allora c'era
2: ormai...
0: ma no, ma no, se vi come si dice, se Vito, io lo devo dire, se mi chiede chi te l'ha chiesto, Vito e Murt. Io devo dire Vito, Murt e Miracoli. Cioè, andiamo avanti. Però prima di fare questo scherzo dobbiamo fare quello del cruciverba, no? Se l'hai preparata la domanda, ce l'hai?
2: Vai, fai la
1: allora
2: domanda,
1: io
2: vai.
1: Pensavo allora il verticale 17, pensavo,
2: vai.
1: Allora, la dico, verticale 17.
0: No, non dirla,
2: no, voglio provare io a indovinarla.
0: No, no, vai, dilla, vai.
1: Allora, verticale 17.
2: Quante lettere?
1: Aspetta, dirigono i conventi.
2: I monaci?
1: Due, tre, 4, 5, 6 lettere.
2: Monaci, M-O-M-O-N-A-C-I. Monaci.
0: Ma che fai? Conti con le dita?
2: Monaci, 6 lettere.
0: No. Monaci non è con le 6 dite.
1: No.
2: 6 dite? Ma scusami, M-O-M-O-N-A-C-I.
1: No.
2: 6 lettere.
1: Oh, suggerimento c'è un suggerimento per quale?
0: Non sono i monaci.
1: No, c'è un suggerimento perché si va a incastrare con la parola di ieri, Ariete. La terza lettera è I.
2: I.
1: Moici.
2: Moici. I preti, no.
0: Andiamo avanti, ragazzi. Vediamo se riusciamo a fare il numero, dai. Allora, questa come si chiama questa ragazza? Si chiama Valeria. Valeria.
2: No, non è nemmeno preti.
0: Eh?
2: No, non è nemmeno preti.
0: Ah, stai ancora pensando.
2: Cos'è i preti, monaci?
0: Alle suore sono, no? Okay. Sono le suore.
2: No, non c'è.
0: Non
2: entra, Andrea.
0: Suora maestra, come si chiama?
2: Ma non entra!
0: Suora maestra, non entra. Sei lettere. Aspetta, non mi chiamate adesso.
2: Ma tu la sai la soluzione? Tu la sai?
0: No.
1: Perché esce con il prossimo
0: non è
1: numero.
0: È importante, è col prossimo numero.
2: Ce l'ha allora in mezzo.
0: Allora, attenzione, no. Valeria, vai, Gabrielino. Vai.
2: Chi è Gabrielino?
0: Lui è Gabrielino, il bambino vicino di casa.
2: Deve fare la voce del bambino di
0: ieri. Sì. Meno balbettino. Meno. No, così è deficiente proprio. Così sei tutto a bambino. Se risponde, Valeria. Valeria, che fai? Non rispondi. Niente, non risponde. Ha buttato giù addirittura. Cioè,
2: ci sta ascoltando. Aspetta.
0: Mandateci i numeri di telefono di gente che non ci ascolta. Altrimenti è una cosa brutta. Ma cosa fareste senza le donne? È una donna che ce lo scrive. E non niente. Io vabbè, Achille andrebbe a nozze perché non gli togli il problema. Se a Pierino togli il problema delle mele, cioè quello vive sereno.
2: Il problema è.
0: Andiamo avanti.
1: Io però dico una cosa. Questa cosa qua è delle donne. Allora, è delle donne. Allora uno cosa farebbe senza l'uomo?
0: La puoi scrivere la frase per favore?
1: Io non sono d'accordo. Dico sia
2: uno che la donna. Guarda che la donna senza l'uomo campa lo stesso.
1: Ma ho capito, ma è un 50-50. Allora io penso a questa cosa qua. C'è il bello in ogni donna, come ci può essere il bello in ogni uomo. Poi ognuno la pensa come vuole. Cosa faresti senza lui? Cosa faresti senza lei? Io non sono d'accordo. Io dico che brave, ma bravi. È come il tennis. Fortissimo Roger Federer. Ma cosa farebbe? Cosa avrebbe fatto Roger Federer se d'altra parte non ci fosse stato nessuno? Non ci fosse stato Rafael Nadal?
0: Ragazzi, attenzione. Veramente siamo veramente.
2: Lo voglio sapere.
0: Cioè, questo che scrive, quello che chiama la leggenda artificiale.
2: Lo voglio
0: questo
2: sapere.
0: Che sta dicendo cose che Roger Federer giocava col muro se non c'era nessuno. Giocava col muro.
1: Ma sì, è per dire che in ogni
0: diventava campione di muro.
2: Campione di muro.
0: Attenzione, forse lei è Valeria. Aspetta, come si chiama?
2: Dirige il convento.
0: Pronto?
4: È come il tennis.
0: Aspetta, facciamo il numero.
2: Allora io ho le soluzioni.
0: Veronica,
1: non devi la soluzione.
2: Allora priore, no. Guarda o abate?
1: No.
2: Priore ci sta?
0: No, non ci sta. Priore sì, priore.
2: Sei lettere, priore. È priore, Achille.
1: Chi è il priore? Io ho messo
2: il priore. Ma
0: ci sta o non ci sta?
1: Ci sta, ma io non l'ho mai sentito.
0: Ci sta, ma
2: il priore, ragazzi.
0: Ma tu sei ignorante. Vai, priore. Chiama quest'altra.
2: Chi dirige il convento? Si chiama priore.
0: Valeria. No, come si chiama?
1: Veronica.
4: Pronto?
1: Veronica?
4: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, sono Gabrielino.
2: Ha riconosciuto, no?
4: Certo, ciao.
0: Ti ha riconosciuto.
2: Ti ha riconosciuto.
1: Abitiamo vicino.
4: Ormai.
1: Abitiamo vicino.
0: Ti ha riconosciuto.
2: Parla normale.
4: Certo.
0: Continua. Parla normale, fagli la domanda.
1: Ma non per la voce, perché già.
2: Vai.
1: Allora, ciao, è Valeria. Sì,
0: Veronica, si chiama Veronica.
1: Ah, ok. Ciao Veronica.
0: Chiamala Franca.
1: Allora, allora dimmi, cruciverba, sto facendo la settimana enigmistica.
0: Mamma, vai.
1: 17 verticale. 1 2 3.
4: Scusami, è sempre l'orario dei bambini a scuola.
0: Hai ragione, oh, sì. È un cretino, io glielo ho detto.
1: Ma sei quella
0: di portare i bambini a scuola.
1: A me è quella di ieri lei.
0: Ma sei quella di ieri?
4: Certo.
0: No, ti abbiamo richiamato.
2: No, scusa.
0: No, vabbè, allora è un cretino tuo marito, scusa. Fidanzato o marito?
4: Normalmente sono
0: amoroso. Ah, amoroso, digli che è un cretino, sei un cretino.
4: Filippo, guarda, se lo dico davanti a tutti.
0: Dillo, dillo, dillo, dillo, dillo.
4: No, Catabano, volevo chiederti quando ti omaggiavi due biglietti per venire a vederti.
0: Dove si, dove abitate voi?
4: Brescia.
0: Brescia. Allora il 16 novembre a Desenzano.
4: Perfetto, Filippo, sei a Tabacchino, me lo ricordo.
2: No, di chiamarmi.
0: Ok, no, vabbè, lascia stare, Ugo. Ci penso io. Ciao tesoro, un bacio.
4: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Mi sei costato due biglietti, lo sai? Mi sei costato due biglietti.
1: Portami colpa del marito,
0: Ma tu, tuo marito, tua sorella, tuo marito.
1: Ma scusami, se il marito...
0: Ma allora, tu ricordatelo, no? Devi, cioè, non fai niente, voglio questa rubrica in mano. Cioè, non fa niente.
1: A me sta Veronica qua.
0: Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Pronto? Pronto?
5: Andrea? Sono il marito di Valeria, quella che non ha risposto.
0: Ah, ok.
5: Ho girato in privato quello che mi ha mandato, vai a leggere.
0: Vado a leggere adesso, ok?
5: Dai.
0: Ciao fratello, ciao, ciao, ciao. Ciao, fammi vedere. Ma è lui? È lui? Aspetta, c'è Andrea, chiama mio marito. No, questo è un altro. Aspetta, sono con la capa. No, sono il marito di Valeria. Ah! Sono con la capa, mongolo. Ah, ok. Vabbè, c'è amore, c'è amore, c'è amore, c'è amore, c'è amore. Che bello quando le donne ti insultano. Sì, fantastico. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Aspetta, chiamiamo Ruben. Chi è Ruben? Aspetta, Andrea, ho la soluzione. Priori, vedi Alessandro, vedi la gente ci arriva. Non come noi, insomma,
2: avrà sentito quanti, Andrea.
0: Quanti messaggi, mamma. Certo. Aspetta, questa non ha niente, questa non c'entra niente. Donna Eni Ip, andiamo avanti. No, niente, che donna. Sai che la Ip e la Kuwait hanno abbassato i prezzi della benzina, no? Delle
2: sì.
0: Morena si è adeguata. Vabbè, andiamo avanti. Salutiamo Morena che tante gioie ha dato a tanta gente. Allora, ho perso tutti i numeri, mi sono incasinato, ragazzi. Non, allora, Catavolo, Achille, Achille, Chitemo, questa l'abbiamo chiamata. Andiamo su, Veronica, andiamo, sì, su, sì. Andiamo su, vediamo un po'. Chiama mia moglie Elisa, vediamo, vediamo.
2: Vai, vai.
0: Ma quanti numeri sono arrivati? Dopo le chiamo tutte.
1: Eccolo lì il numero, hai visto? Eccolo lì il numero.
0: Sì, Elisa. Sì, ho capito, ho capito. Adesso lo faccio. Elisa 349, giusto?
1: Sì.
0: O è un altro? No, no, no, so, Elisa è sotto.
1: Sì, ma no, vedi il numero lo stesso. Il mandante.
0: Ma quella è un'altra, è un'altra.
1: Fratello, il mandante è lo
0: Silvia,
1: stesso.
0: Silvia, è Silvia.
1: Ma che Silvia? Dov'è Silvia?
0: Ma il numero! Vabbè, facciamo. Stai zitto, stai zitto, stai zitto. Mi sono fatto anche male.
1: Ho ieri fatto spalle, fratello.
0: Spalle. Ho preso l'osso.
1: L'osso. L'osso. L'osso per le spalle. Faccio anche osso.
0: Lo dirigono gli abati. Cioè, no, chi fa delle domande a noi? Cioè,
2: no, ma no, no, no, lo dirigono gli abati perché hanno sentito abate. No, no, no, no, ci vogliono fregare.
0: Ah, ci vogliono fregare.
2: Comunque,
0: non ci
2: priori frega la risposta.
0: Vabbè, stai zitto adesso. Sei quando... se no mi confondete.
2: Ma che cruciverba è che lo dici già in radio la risposta?
0: Vai, vai, vai. Vabbè, questa non lo sa. Elisa, vai, Elisa. Uno ha scritto Chiara, secondo me è priori, ma l'abbiamo detto 70 volte. Eravate distratte.
6: Pronto?
1: È pronto, Elisa?
6: Sì.
1: Ciao, sono Gabriellino, abito condominio vicino a te. Sto facendo la settimana enigmistica 17 verticale. Mi puoi dare una mano? Dirigono i conventi. Sei letto.
2: Ha buttato giù.
0: Cioè, proprio, adesso richiamiamo, vediamo, vediamo. Sentiamo se risponde.
6: Pronto?
1: Elisa, perché mi hai buttato giù?
6: Ma chi sta parlando? Scusi.
1: Sono Gabriellino, il bambino che abita nel condominio, quello vicino da casa tua.
2: Ma non ne ha condominio. Non ti mai...
1: Io abito in un condominio. Sto facendo una settimana enigmistica.
2: No, no, no, no, ci vuole la terza volta.
0: No, chiama i carabinieri. No. Ma tu sei incredibile. Cioè, non riesci veramente, non dai credibilità. Perché tu fai il Gabriellino deficiente. Ma ce la fai a fare un bambino normale?
1: Ma scusami,
0: Cioè, lo so che hai bypassato quel periodo, no, tu. Però
1: bambino normale.
0: Ma è normale, un Gabriellino.
1: Gabriellino?
0: Ma dai.
1: Ma dai. No, perché tu senti.
0: Un bambino. Cambiamo personaggio. Sono il prete del paese. Dai. Ok? È facile. Tutti rispondono ai preti. Se non rispondono a un prete, sei messo male. Si chiama Mattia. Chiamatelo, che con queste cose è preparato. Oh. Capirai. Cioè, dov'è? Ho già perso il numero. Dov'è?
1: Oh. È quello di Mattia.
0: Dov'è?
1: È qua.
0: Ah, è questo, ok, vai, il numero, vai, 347 85, giusto?
1: Sì.
0: 85
1: vai. Prete, faccio il prete.
0: Vai, prete, fai il prete, del paese, ditemi il paese, dal paese. Paese, fai il paese.
2: Com'è il prete, Achille? No.
0: Lasciatelo stare.
2: Come il bambino. Se sempre... il figlio del prete. Quindi.
0: Mattia, ti ho anche sposato, dici. Sono Don Pietro. Don Pietro, tanto c'è sempre un Pietro.
7: Pronto?
1: Pronto? Parlo con fratello Mattia?
2: Ma perché fratello Mattia?
1: Sono Don Pietro. No, perché sono Don Pietro, Mi scusi, l'ho detto del fratello. Sono Don Pietro. È il nuovo prete del paese.
2: Ma quale nuovo?
7: Allora, le dico,
1: sì.
7: Uno i preti li conosco, quelli del paese. Seconda sì. cosa, mi sa che la sua voce è già conosciuta, mi sa che è uno che fa gli scherzi in radio.
0: Ma cosa dici? Ti ha scavato, ti ha scavato.
2: No, quello è che l'ha scambiato per te, Andrea.
7: Chi è che fa lo scherzo?
0: No, era Achille che ha tentato, ma è partito male con fratello Mattia. È un cretino.
1: Scusami, siamo fratelli.
0: È un incapace, un incapace. Senti, Mattia, un abbraccio, un abbraccio.
2: Ciao Mattia.
0: Grazie, grazie. Ciao fratello. Ciao ciao ciao. Adesso fratello glielo puoi dire alla fine, capito? Ma non puoi partire con fratello Mattia. Ti ho detto che non è un collega, stai chiamando un collega, stai chiamando un collega. Uno. Tu sei il prete, ma non è che stai chiamando un collega.
1: Ma io mi metto nei panni di un prete, io sono.
0: Dai, cioè... l'ultima, dai, Barbara, dai, Barbara, dai, su, dai, buongiorno. Buongiorno Barbara, sono il prete. Chiama mia figlia, è appassionata di cruciverba. Ah, allora questa forse ti risponde. Vai, però il nome non ce l'ha scritto.
2: Adesso mi raccomando, di sorella Luna adesso.
1: E Sofia.
0: Come si chiama?
1: Sofia.
0: Con la Z.
1: Sofia.
0: 3, aspetta, ho sbagliato. Mo si torna indietro. 3, 5, aiutami. 3, 5, 1. Vai, vai.
2: Si chiama Sofia?
0: No, Sofia.
2: E Sofia. Oh, chi sei tu, Sofia? Chi? Afide Zoro.
0: Vai via, per fuori, vai via. Vai a batterti la carne fuori.
2: Via del Zoro.
0: Ma che sta facendo? Sta diventando nel personaggio.
2: Guarda le facce.
0: Ma non sei il prete, sei sempre il prete.
2: Ma che faccia è?
0: Sei Robert De Niro che fa il prete.
2: Ma quale Robert De Niro?
8: Iliad. No, no.
2: Volevo vedere De Niro io che facevo il prete.
0: Allora niente. Chiama mio marito Fabrizio che mi regali una serata allegria con voi a Rovereto. Vai, vai, vai. Questo sì, dai, dai. C'è ancora posto a Rovereto?
2: Sì.
0: Quanti posti?
2: 15.
0: 15 posti a Rovereto. Ah, 15 posti. 22 C. Che è?
1: Ti sto segnando il numero.
2: Ah. Ma che sa fa con la giornata?
0: Allora,
1: perché magari scalano, allora gli dico, guarda che numero.
2: Ah, infatti,
0: no, non lo trovo più io.
1: Eccolo qui, è lui.
0: 349 2. Levati con sto dito.
1: Oh, ma che dito è il coso, giornalino.
0: Sì, giornalino. Giornalino.
2: Quello con lo squalo.
0: Vai, vai, attenzione. No, mi stanno chiamando. Non mi chiamate adesso, che sennò mi rovinate. Ecco, ci ha perso lo scherzo. È questo il numero? È un altro questo.
1: Porca la. No, è sbagliato.
0: Come è sbagliato?
1: È fratello, è sbagliato.
0: Questo è...
1: No, è colui.
8: Iliad, risponde.
0: Ah, infatti, è sbagliato.
1: Allora,
0: 3 Sì, come se non si capisse. Dai, poi dimmelo giusto, 5-3, cretino.
1: 1.
0: Dai, mamma, che è proprio messo male.
2: Chi è questa?
0: Non lo so, non si capisce.
1: Fabrizio,
0: vai.
2: Fabrizio
0: deve regalare un biglietto alla moglie. Allora, siccome è un...
7: Pronto?
1: Fabrizio?
7: Sì.
1: Pronto, sono il parroco del paese.
7: Salve, buongiorno.
1: Ascolta, te volevo dire una cosa. Che c'è la possibilità, se è andato un concorso, che c'è un spettacolo, e che voglio dare la possibilità di vincere il biglietto per lo spettacolo che dobbiamo fare settimana prossima con la settimana enigmistica.
2: Spettacolo dove?
7: Ma dove questo?
1: Aspetta, prima ti dico... devi indovinare questa qua. Allora, se è verticale, 17 verticale, dirigono i conventi.
0: Ha messo se giù, ha messo giù. Giù. No, ma sei in che? Ma se fai subito la domanda. Ma sì, la chiamica proprio. Dai, riproviamo. Vai.
2: Il padre se bene.
0: Ma dato il tuo numero tua moglie, vai. Siamo senza recupero.
2: Più, non risponde più.
0: Oh, mi salutano la Terracina. Terracina è casa mia.
2: Terracina. Sì.
0: Provincia del Latino, ma. Ciao.
2: Non risponde più, quello. È traumatizzato.
0: Dai. Non risponde più. Cioè, purtroppo io ho tentato di fargli fare gli scherzi a lui, però non ce la fa. Non è più forte. Guarda, adesso si sta intristendo.
2: Si sta intristendo.
0: Allora, aspetta, forse chiama lui. Vediamo. Pronto?
9: Pronto?
0: Chi è?
9: Sono io.
0: Fabrizio?
9: No!
0: Non lo voglio sapere chi sei!
9: Figlia d'Achille di tenere gli occhi chiusi e correre forte contro un muro!
0: questa è bella. Vuoi provare?
1: No, guardavo mia mamma mentre marciava.
0: Mentre
1: mia mamma.
0: È soldato, tua madre.
1: No, mia mamma.
0: Aspetta un attimo, forse è lui. Pronto? Aspetta, non sei. Pronto?
10: Buongiorno.
2: Ma chi è?
1: Sofia?
10: Sì, sono io, con chi parlo?
0: Sono il parroco del paese. Mi ha dato il tuo numero tuo papà?
10: Ah, bene.
0: Ecco,
10: bene.
0: Perché stiamo facendo una rubrica enigmistica. Però siamo in difficoltà. Ci ha detto tuo padre che sei bravissima.
10: Tantissimo.
0: Allora, ti faccio la domanda, te la faccio fare dal chirichetto, va bene? Si chiama Gabrielino, vada.
1: Allora, verticale 17.
2: Ma perché?
1: Dirigono i conventi. 6 lettere.
10: Ah, boh, non lo so, mi dispiace.
0: Difficile, eh? È difficile pure per noi, non è incredibile, cioè, pure argomento di chiesa, però non ci arriviamo. Dice 6 lettere. Che può essere?
10: Ah, neanche io ci arrivo, mi dispiace.
0: Niente, eh?
10: Niente, mi dispiace.
0: È stato un piacere, eh? Vieni in chiesa, mi raccomando, ogni tanto, eh?
2: Certo.
10: Sì, certo. Saluti da parte mia mio padre.
0: Sì.
10: Quando lo
0: saluto. Come?
10: Quando vede.
0: Prova a vedere se c'entra. Mia. Quando vede. Vedi se c'entra.
2: Quando vede cosa?
0: Quando no. Vede.
2: Cosa?
0: No, non è quando vede. No, niente, non c'entra. No, non è quando vede.
10: Ci abbiamo provato lo stesso, dai.
0: Grazie. Arrivederci. Sofia, prova. Sofia.
2: Ma che Sofia?
0: Niente, non c'entra.
2: Aspetta.
0: Ciao Sofia, ciao. Ti aspetto in chiesa. Ciao.
10: Certo.
0: Vabbè. Comunque facciamo così, ragazzi. Mettiamo una pietra sopra sulla dai, con l'aiuto qualcosa è venuto, dai. Mamma, ragazzi, un disastro. Perché deve essere più facile anche la risposta, sennò veramente non hai scelto la difficilissima, cioè, anche i preti lo sanno,
1: no, avrei dovuto dare il suggerimento.

0: Con chi stai parlando?
1: Sto dando la via.
0: Ah, mamma mia.
1: Chiedono la via.
0: Oggi andiamo a fare le prove.
1: Le prove.
0: Andiamo a montare la scenografia. Poi dopo le prove. Le prove le facciamo domani direttamente in teatro. Aiuto, ragazzi. Sono emozionato come sempre. Ogni volta che faccio uno spettacolo sono emozionato, perché stavolta facciamo qualcosa di incredibilmente assurdo. E quindi non verrà. Però vabbè, insomma, ci abbiamo provato, insomma.
1: Andrea, ricordati che poi dobbiamo avere a che fare con l'acqua, eh? C'è Galisto dopo, perché guarda un po'. E questa è la settimana enigmistica.
0: No,
1: è una frase da settimana enigmistica.
0: Questa frase non me la puoi dire fuori onda, no?
1: No, era da settimana enigmistica.
0: Ah, ok, ok. Allora, io Achille, ce ne andiamo, ti lasciamo a te, Galisto.
1: No, pure io devo andare.
0: No, no, ti lasciamo perché no, allora, ti lasciamo con lui perché è giusto che tu, cioè, quest'ansia, questa voglia di farlo.
1: Ma no, anzi,
0: giù,
1: solo a disagio.

0: Allora, mi sono arrivati una sportellata dei numeri di telefono. La rubrica enigmistica con parole più facili. Adesso prendiamo quella più facile, questa è troppo difficile. È rimandata a lunedì. Allora, dobbiamo fare il one day sponsor, ma non vedo la barra, però.
1: No, è stata, è stata tolta.
0: Vabbè, chi l'ha tolta?
1: La faccio io a voce, dai.
0: Ah, la fai tu a voce?
1: La faccio io a voce.
0: Oggi siamo sponsorizzati da
1: IVM Depuratori d'Acqua e al telefono abbiamo Garisto. Buongiorno, Garisto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come va, Garisto?
2: Bene. Vedo un raggio di sole, io sono contento quando c'è bel tempo.
0: Io pensavo il contrario, piove acqua e magari è contento perché piove acqua. L'acqua, diciamo, è una cosa che ti, insomma, ti associa, sei innamorato dell'acqua, tu no? No.
2: Il motivo di lavoro, l'acqua, però il sole rallegra. No, abbiamo la grande fortuna qua in Italia che l'acqua non manca, specialmente a nord, certi paesi del mondo ne soffrono, tu hai ragione, però qua ne abbiamo in abbondanza. L'importante è averla di qualità, pulita, non inquinata, e l'essere umano sta inquinando un pochino le acque.
0: Hai ragione. Come si fa per avere un depuratore dell'acqua a casa propria, come si dice, a casa, come si fa ad avere un depuratore dell'acqua a casa?
2: Guarda, adesso c'è anche un nuovo modello che non richiede neanche installazione, tipo una macchinetta del caffè con la vaschetta dietro, attacchi la spina e puoi avere tutta l'acqua che vuoi, oppure ci sono i depuratori che si installano sotto il lavello della cucina. Si va sul sito ivmacqua.it e trovate tutte le informazioni. No, potete noleggiarlo, pagarlo a rate, tenerlo in prova. C'è il nuovo, l'usato, il rigenerato, quindi ce n'è da tutte le tasche e per tutte le famiglie, numerose o meno.
0: Ricordiamo il sito
2: IWMIVMacqua.it. Però la cosa che sta avendo un successo enorme, tutti i tuoi fans, Andrea, mi chiamano durante la settimana dicendo fallo ancora, che ci voglio provare, è il concorso Vinci l'acqua pura. Come funziona? Adesso regalerò due depuratori, li metto in palio, i primi due che chiamano il numero che tu o Ugo avrete la gentilezza di dare, i primi due ascoltatori che fanno squillare i nostri telefoni vincono uno di questi depuratori ad ultrafiltrazione.
1: Diamo il numero allora, 800 800 829, ve lo ripeto, 800 800 829.
2: Via le telefonate, attenzione, non è compresa, se la vorrete fare con noi al vostro buon cuore costa 180 euro l'anno.
0: Ecco, siccome
2: credo di aver detto tutto, chiamate, vi aspetto, ciao.
0: Perfetto, ciao, grazie Garisto, ciao. Ricordiamo ancora una volta il numero, chiamate
1: 800 800 829.
0: Grazie a tutti, noi salutiamo, appuntamento rimandato a domani e come sempre dalle... Era attaccato. Stavo dicendo appuntamento a domani, un buon weekend a tutti, noi ci vediamo sabato sera, quindi solo per chi ha prenotato, altrimenti non venite perché non c'è più posto. Mentre ricordiamo 16 di ottobre, venerdì prossimo, siamo a Rovereto, e sabato 24 ottobre siamo a Bellaria. Ultima data 16 novembre, Desenzano del Garda, per il compleanno di Achille. Ok? Va bene, grazie a tutti, buon weekend. Ciao.
3: Andrea.
4: Da tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
3: Andrea.
4: Da tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Euro Lega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Buongiorno, ciao a tutti gli amici di Radio Studio Più, da Giusy
1: e da Marco. Vorremmo sentire la canzone di Lady Gaga, Abracadabra.
0: Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Roni Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza, in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League. Riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20.30 di fronte Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever. Let's go.

buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever da Rubens. Oggi vorrei ascoltare la canzone di Christian Marchi, Love Sex American Express. Grazie, ed è sempre Morning Fever.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
4: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da spiccata instabilità su tutta l'Italia per la presenza di un vortice di bassa pressione che dal Tirreno centro-settentrionale si sposterà poi gradualmente verso sud. Avremo dunque instabilità diffusa su gran parte delle regioni, seppur con tendenza a graduale miglioramento a partire dalle regioni settentrionali, in particolare dalle Alpi, con tempo via più asciutto entro sera su gran parte del nord. Peggiore invece ulteriormente al sud, con piogge a quazioni temporali che anche localmente di forte intensità impegneranno gran parte delle regioni e poi insisteranno anche nella giornata di sabato proprio sulle regioni meridionali. La ventilazione sarà sostenuta inizialmente ancora dai quadranti meridionali in progressiva rotazione d'ovest-nord-ovest a partire dai settori tirrenici centro-settentrionali, temperature dunque in diminuzione su tutta l'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Buongiorno, sono Neno a Potenza Picena. Mi fate sentire alla Fiera dell'Est Fire Song? Ciao, grazie, buona giornata a tutto il popolo di Studio Più, Morning Fever.

0: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
1: Spot. Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you

0: sono Brian da Lodi, si potrebbe ascoltare Magia di Franchino, grazie.
1: Magia, portami lì.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: È venerdì, dai che inizia il fine settimana, dai che siamo belli carichi, pronti per ballare con voi il party time di TM90 e poi la sera dalle 20 alle 22 di nuovo carichissimi per altre due ore di Dance Time Machine 90. Mio nome è Alex Castellini, con me c'è Walter Massa, per la prossima mezz'ora saremo insieme e insieme anche a Fabian di Ortisei, perché quella che sentirete è la sua playlist. Underworld, Born Sleepy, Digital Boy, Crossover, Robert Mice, Children, ma partiamo subito con i Sound Lovers, Surrender.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew. Your dance station.
3: Radio Studio Pew è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Mais bonjour, bonjour à tous les monde, bon venerdì, bonjour da Paris, dalla France, dalla Tour Eiffel. Je suis Sylvie, questo è Guest for Lunch, ospite a pranzo. Vabbè dai, se non sono matti non li vogliamo, diceva mia mamma, ne ha fatta una. Ecco, lei che mi ha augurato di avere tutti i figli maschi, eccola qua. Va bene, allora salutiamo chi ci ha preceduto. Salutiamo i nostri tecnici sempre pronti all'opera e diamo il via anche a Guest for Lunch, ospiti a pranzo in questa giornata di venerdì 9 ottobre, dove il weekend è praticamente già iniziato.

questa New Religion. Guest for lunch, ospiti a pranzo, e siamo tra poco in un momento di chiacchiericcio tra di noi. Questo momento di chiacchiericcio lo vorrei riservare alla mattina e alla notte, cioè vorrei sapere da voi se siete più gente della notte oppure più mattinieri, eh? 338-141-1001, perché c'è una statistica tra il popolo italiano, tra l'essere mattiniere e essere un po' più gente della notte.

0: Il popolo italiano è più gente mattiniera o più gente della notte? Lo scopriamo tra poco.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Yes for Lunch on Studio Pew.
1: Yes for Lunch
2: on Studio Pew.
0: The dance station of Italy.
1: The dance station d'Italia.
3: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

0: Ed era proprio Jovanotti che cantava negli anni 2000 Gente della Notte, ed è proprio questo l'argomento di oggi: se siete più gente notturna o se siete più gente mattiniera. È una domanda che faccio al popolo italiano: se siamo più mattinieri o siamo più notturni. E quindi grazie Giovan, tra l'altro bellissimo sto pezzo, non vado mai a dormire prima delle 6, è bellissimo, tutte le volte che io l'ho ascoltato pensavo mica solo tu. E noi di Radio Studio Più siamo un po' gente della notte, però siamo anche giornalieri, perché guarda che tavolo che ora trasmette la mattina, e insomma, vabbè, insomma, 338-141-1001, dicevamo, siete più gente della notte o gente della mattina? Sentiamo il Giangi.
1: Se riesco a fare, ragazzi, sì. Siete più. Ciao. Ormai sono esattamente 5 anni che ho lasciato il vecchio lavoro, che lavoravo dalle 4 e mezza di mattina fino alle 8 e mezza. Io sono un Giangi di Trento, e adesso lavoro alle gallerie di Piedicastello e Fortino di Cadine. E lì, ragazzi, dal lavoro che faccio, custode, alle 3 di mattina sono sveglio. Ciao, ragazzi!
0: Ah, caspita, sei proprio quasi un mattiniero.
2: Io sono più mattiniero o più da qua da là. Adesso ho 55 anni e mi sveglio alle 4 della mattina. Quando avevo 20 anni invece tornavo a casa imbriaco d'uno sul motorino che sbandava a sinistra e a destra, e vedevo mio padre che si svegliava a quell'ora. Porco cane, c'ho la lacrima agli occhi. Un bacio, Sil, il mobiliere, lo sai di dove.
0: Ciao caro! E beh, insomma, è così un po' in tanti, Caspita, mi è arrivata una foto, volevo vederla, non ci riesco, vabbè. E allora diciamo che anche Gino da Massalengo è più mattiniero. Daniele da Carate Brianza. Ciao Sil, sei davvero. Grazie. E Daniele dice che è più mattiniero. E poi ciao Valterone, sono Gaia, lo passi in radio, baci. No, dove Valterone è andato. Mo c'è la Silviona. E allora noi siamo un popolo di lavoratori.
3: No.

perché effettivamente noi siamo un popolo di mattinieri. Se io vado a leggere la statistica, si dice che gli italiani tendono a preferire il giorno per quanto riguarda le ore lavorative e per la produttività. Sarà un po' per come diceva Adriano Celentano?

0: consiglio, a quanto pare.
1: Questo mi ha detto ieri.
0: Insomma, noi siamo un popolo di lavoratori, ma ci piace anche andare a far festa nel weekend e soprattutto di notte.

Diamo il buongiorno anche al nostro Vespista. Chissà se lui è più mattiniero o è più notturno. Ma intanto io vi posso dire, come dicevamo prima sulla canzone degli anni 70 di Adriano Celentano, gli italiani tendono a preferire il giorno per quanto riguarda le ore di attività lavorative e produttive, risultando tra i popoli più mattinieri del mondo, e riservano le ore della notte serale la maggior parte dei lavoratori per altri tipi di attività, insomma, per la convivialità, per il riposo, per le varie cene, ecco, queste robe qui. E una ricerca globale sui cronotipi, cioè i ritmi biologici di sonno e veglia, posiziona l'Italia al primo posto per quota di persone che si sentono più produttive al mattino, con un valore superiore al 52%. E uno dice: ma è poco? No, rispetto alla media globale, cioè oltre a tutti gli altri siamo un 52% più, cioè tutti gli altri non dormono praticamente, vivono di notte. Gli italiani dormono in media circa dalle 7 ore 40 minuti, no scusate, in media circa 7 ore 40 minuti di notte, perché io pensavo fosse dalle 7 alle 8, invece no, dalle 7 e 40 minuti di notte. Un dato leggermente superiore alla, dormiamo anche troppo, in effetti dormo 7 ore, alla media internazionale, cioè siamo anche oltre. Pur essendo mattinieri sul lavoro gli italiani, la cultura italiana dà molta importanza alla sera, sì però tanto ci piace dormire, intesa come momento sociale legato alla tavola, alla cena, alla conversazione, piuttosto che al lavoro notturno. Però laddove ci sono, beh, però se guardiamo nei ristoranti c'è più gente effettivamente fuori a mangiare e a essere conviviali che camerieri, cioè il rapporto effettivamente, quindi c'è più gente che lavora di giorno. Però volevo vedere anche la differenza tra nord e sud come abitudini, ma non abbiamo più tempo, quindi io vi ho messo un altro brano che a me piace tantissimo, anche questo è italiano, è Umberto Tozzi, così nella sua versione originale di Notte Rosa.

0: e che ti ha speso.
1: E allora facciamo un applauso. Andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time che inizierà con la nostra Maddie, la Super Maddie.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da spiccata instabilità su tutta l'Italia per la presenza di un vortice di bassa pressione che dal Tirreno centro-settentrionale si sposterà poi gradualmente verso sud. Avremo dunque instabilità diffusa su gran parte delle regioni, seppur con tendenza a graduale miglioramento a partire dalle regioni settentrionali, in particolare dalle Alpi, con tempo via più asciutto entro sera su gran parte del nord. Peggiora invece ulteriormente al sud, con piogge a quazioni temporali che anche localmente di forte intensità impegneranno gran parte delle regioni e poi insisteranno anche nella giornata di sabato proprio sulle regioni meridionali. La ventilazione sarà sostenuta inizialmente ancora dai quadranti meridionali in progressiva rotazione d'ovest-nord-ovest a partire dai settori tirrenici centro-settentrionali. Temperature dunque in diminuzione su tutta l'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

poi mandiamo un saluto a Francesca, Marta, Martina, Nida e Mara. Ma poi dobbiamo salutare anche il Taschi da Ravenna.

non vogliamo salutare il Magic Bomber Alex Paso, ma certo, e non vogliamo salutare da Martina e, cioè, non vogliamo mandare saluti da Martina e Loretta da Verona, ma certo.

Vogliamo salutare Andrea? Ma certo che salutiamo Andrea Furia. E poi salutiamo la nostra Super Angela. Ah, ma c'è anche il Team Costa. Ciao Giacomo.

un saluto a Giacomo Di Cerea. Certo, un saluto al team La Torre. Un saluto a Gianni da Villafranca. Barbra Streisand.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommen, so hazy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

E non vogliamo iniziare questa seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo? Take it slow, Robin Schulz. Super nuovissima. Allora sì, iniziamo questa seconda ora di Guest for Lunch, ospite pranzo, in mia compagnia ma in vostra compagnia, ma soprattutto siamo in straritardissimo, andiamo con Carol G, Latina Forever. Oggi abbiamo la classifica, è deciso, oggi classifica. Dei matti, no, le canzoni più vendute, adesso vediamo in quale anno.

Siete pronti? Mentre salutiamo Dani da Marotta, siete pronti alla classifica di oggi? Ad un purpurì di canzoni una dietro l'altra del 1900, ve lo dico dopo?

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

Eccoci qua. Andiamo con la classifica di oggi, una classifica presa qualche anno fa, nel senso che non è una classifica di oggi, è una classifica del 1993, come oggi 9 ottobre, quindi andiamo indietro proprio negli anni 90 e senza perdere troppo tempo andiamo a vedere tra i singoli più venduti chi c'era in decima posizione. Eccoli qua, Forno Blonde.

Nona posizione, Forno Blonde, il 9 ottobre nel 1993. In decima posizione, troviamo Go West, Special Boys.

posizione, grazie Vasco, gli spari sopra, meravigliosi. In sesta posizione Madonna con Rain, ma in quinta posizione Culture Beat.

posizione per Mr. Vain, Culture Beat, ma in quarta posizione Got to Get It, Culture Beat, sempre, sempre. Possiamo andare in terza posizione? Andiamo in terza posizione. Freddie Mercury, Living on My Own. Questo è il podio della classifica del 1993 del 9 ottobre dei singoli più venduti a Gas for Lunch.

posizione Living on my own di Freddie Mercury. Andiamo in seconda posizione, stiamo in Italia con gli 883, rotta per casa di Dio, questa versione remix per noi. Cosa ci sarà in prima posizione?

0: Rotta per casa di Dio 883. Andiamo con però la prima classificata, altrimenti andiamo troppo avanti. Siete pronti? 3, 2, 1. La prima classificata della classifica dei singoli più venduti del 1993, il 9 ottobre, era Eternity, Datura.
1: El sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato così il nostro secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Salutiamo anche chi mi ha aiutato con la classifica dal 1993 appena terminata, e noi invece continuiamo con i saluti allo 338 141 1001.

Buongiorno, buongiorno! Come la puntata di ieri? No, mi spiace, Sorina, almeno questa di Guest for Lunch noi non abbiamo i podcast. Non so a quale programma tu ti riferisca, però esistono dei podcast che puoi trovare sul nostro sito www.studioq.net.

Mirko, buongiorno Mirko, mi hai visto sui social un po' dimagrita? Sì, sì, sì, un pochino Mirko Dall'Oddi, un pochino, per salute bisogna dimagrire, perché quando invecchi devi un po' dimagrire per la salute, anche perché ero molto grossa.

bellissima, rossa, mora, bianca, l'abbiamo vista un po' in tutte le salse, ancora Lady Gaga ci stupirà, ma questa era Born This Way del 2011. Il nostro secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, quel blocco di 20 minuti di musica mixata solo per voi.

Non so chi, ma costui o costei vorrebbe salutare il suo amico Gianluca, il più permaloso di Rocca San Giovanni. Mamma mia, che permaloso, mamma mia. Ciao Gianluca.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: anche oggi sono arrivata alla fine di Guest for Lunch, ospite a pranzo, e vi devo lasciare. Due ore passate in nostra compagnia, vostra compagnia, e con la musica di Radio Studio Più. Vi lascio ancora con la musica di Radio Studio Più, con chi ci ascolta, con chi ci ama e con chi balla con noi. Vi mando un bacio e ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao, a lunedì.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillay, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
2: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid, e poi dal 95 su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
1: Ora in Italia. Le giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa di ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Genni di Gaetano.
3: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini-Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino Sampdoria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommen, so hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

I Will Rise Again, signori. Iniziato il party time. Sente Michi Garzilli, di corsa è arrivato il Frankie Gade. Hai visto il pronto intervento? Assolutamente sì. Quindi insieme tutto il pomeriggio anche oggi, venerdì 9 ottobre. Come la va? Tutto bene? 338-141-1001, signori, per entrare nel party time e per farci sentire, farvi sentire, insomma.

0: You Belong.
1: You Belong. Stand up, you baby. Buon pomeriggio da Francesco dal piazzale. Frankie, Mickey, Walter, siete i numeri uno, vedi? Almeno uno che ci nomina tutti e tre esiste. Anche perché da questa settimana è entrato a far parte della famiglia di I Feel Good solamente il mercoledì anche Walter Master, ok? Ciao Gada, mi sembra di essere a Milano Marittima con questa musica. In effetti lo stile è quello. Il venerdì riproponiamo quel periodo storico e di conseguenza certi locali sono pazzeschi. Mino è in partenza verso Firenze. E che ci vai a fare a Firenze? Che ci vai a fare di bello a Firenze? Bella Firenze, eh? Un weekendino in quel di Firenze.
2: Ciao,
1: ci sta.
2: Ciao Franchi, un grande saluto da Antonio di Parma, Antonio Nazionale, sei fortissimo. Un saluto a tutto il popolo di I Feel Good su Radio Studio Più.

0: Cada vez que te veo. Andiamo a Firenze così mi faccio un regalo di compleanno. Vedi, bello così. Bello, bello questa roba qua. Sassia, Sassà. Sassà si sa. Si sa che Sassà c'è. Insomma, Corriere di giorno, DJ Flashing on the Floor, la sera, sempre presente oggi da Tolentino. Salutoni anche a Tolentino, ci mancherebbe. Poi c'è Riccardo, che c'è Riccardo? Mi dica.
1: Ciao Franchi. Scusa, però una cosa te la devo dire. Mica quando Antonio di Parma mi saluta, io mi tocco i coglioni.
0: No, ma perché? Perché? Ma no! C'è niente di... Non porta mica sfortuna!

non gli fare male, capito? Antonio di Parma è simpatico, lo scrive anche Francesco. No, non toccatemi Antonio di Parma. Poi c'è qualcun altro invece che anche lui si tocca, ma perché?

0: Luca pasticcere, buonasera grande Garzilli. A Luca, ci siamo anche visti dal vivo a Pescara. Non so Garzilli. Vabbè, fa niente, perché la gente manda il messaggio senza sapere chi è in onda. Lo manda così, sicuramente c'è Garzilli, no? Lo danno per scontato. E invece no, con Mickey Garzilli non c'è nulla di scontato. Soprattutto da quando ha quella macchina lì. Non c'è nulla di scontato, non c'è nulla di scontato.
1: Ciao Franky, un grande saluto. Ciao. Da Ilaria. Poi volevo salutare il toro maschione possente e la galona dalle gambe super belle. Ciao Olo. Miki, forza Corrieri!
0: Va bene. La galona, hai capito come si dice? La galona dalle gambe possenti, ragazzi, tanta roba. Venerdì 9 di ottobre, party time.

0: Rocky! E io so cos'è la colonna dalle gambe possenti, io lo so, io lo so.
1: Vabbè, mi fido sulla parola. Sulla parola mi fido, mi fido.
2: Scusami, Franky! L'ho mandato prima che il signore voci.
1: Vedi? Sincerarsi sempre prima se c'è la moglie in casa, prima di scrivere all'amante.

in the Lux, primi anni 2000 nel Party Time. Facciamo questo bel viaggione con la musica, quella raffinata, durante la settimana il Party Time anni 90-2000 e nel weekend il Party Time quello raffinato, sempre 90-2000. Ok, infatti senti qua, per tutte le gadone all'ascolto, energia. Oh raga, noi abbiamo ciò che passa al convento, perché gli ascoltatori mandano i loro messaggi e non obblighiamo nessuno.

0: È finito il party time, signori, tra poco torniamo. Certo, ci sono fino alla fine del programma, fino alle 18, ragazzi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Studio Q wants you.
6: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
5: Studio Più wants you.
6: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
7: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da spiccata instabilità su tutta l'Italia per la presenza di un vortice di bassa pressione che dal Tirreno centro-settentrionale si sposterà poi gradualmente verso sud. Avremo dunque instabilità diffusa su gran parte delle regioni, seppur con tendenza a graduale miglioramento a partire dalle regioni settentrionali, in particolare dalle Alpi, con tempo via via più asciutto entro sera su gran parte del nord. Peggiore invece ulteriormente al sud, con piogge a quazioni temporali che anche localmente di forte intensità impegneranno gran parte delle regioni e poi insisteranno anche nella giornata di sabato proprio sulle regioni meridionali. La ventilazione sarà sostenuta inizialmente ancora dai quadranti meridionali in progressiva rotazione d'ovest-nord-ovest a partire dai settori tirrenici centro-settentrionali, temperature dunque in diminuzione su tutta l'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Niente, entriamo nel programma normale. Io arriverei a quest'ora, ma siccome oggi mancava per diciamo problemi automobilistici Michi Garzilli, che è disperso, cioè è disperso, gli ho detto guarda ho un'auto in più te la do, è disperso, non lo trovo più. Non mi ha più risposto al telefono. Vabbè, comunque, a parte questo, sono arrivato in radio il prima possibile, così abbiamo fatto anche il party time insieme. Però insomma c'è anche chi sta studiando tra mappe concettuali, diete, un ritaglio per ascoltarvi mentre si studia, è sempre bello. Un saluto dalla mascotte Greta, che nonostante piena di verifiche e di interrogazioni non smette mai di ascoltare la radio preferita, la radio del cuore, vedi, Studio Più, la Dance Station d'Italia. Quindi buon pomeriggio a tutti da parte di Frankie Gada. Rinnoviamo il fatto che comunque sia oggi mancherà Michi Garzilli, è il weekend e siamo entrati nel venerdì, ok? C'è da raccontare qualcosa relativo alla data che stiamo vivendo, cioè il 9 di ottobre? Sì, ci sarebbero delle cose importanti, perché il 9 di ottobre, ma del 1963, molti di voi se lo ricorderanno, ok? Ma anche quelli nati dopo, anche quelli come me che sono nati ben dopo se lo ricordano questa cosa. C'è stato il disastro del Vajont ed è un po' quello che è capitato quest'anno in Nepal. Un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont, nel Belunese, con tutti gli abitanti raccolti nelle case per stare davanti alla TV, nei bar, per il match di Coppa Campioni del grande Real Madrid. E lì alle ore 22 succede qualcosa di pazzesco, perché c'è una diga e c'è un monte, il monte Toc, se ne stacca un pezzo, cade nel lago, l'acqua del lago sorpassa la diga e cade nella valle, e in questo modo si porta via un intero paese, un'intera comunità. Parliamo di Longarone, di Erto, di Casso, che sono stati cancellati dalla storia, con veramente qualcosa che sicuramente da vivere deve essere stato devastante. La diga è ancora in piedi, è possibile andarla a vedere, la strada che porta alla diga del Vajont mostra ancora oggi, a distanza di tanti anni, i segni di quello che è rimasto. Però ecco, è una data storica questa, era il 9 ottobre, per cui abbiamo ricordato anche questo evento, che non è l'unico, ok? Ce ne sono altri importanti, comunque sia questo era quello sicuramente più importante.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
2: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
1: Club Connection.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
2: E il sabato dalle 16 alle 18.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Me?

Ehi cari miei, forse non vi ho mai raccontato le origini della mia voglia di fare radio, no? Ero veramente un ragazzino, avevo 12-13 anni e quando tu hai 12 o 13 anni e la radio comunque è un mezzo molto forte, perché comunque i DJ dell'epoca erano, gli speaker dell'epoca erano tanto forti. Io avevo preso come punto di riferimento un paio di speaker, fra questi Fausto Terenzi, che poi è un amico oggi, anche se ha avuto purtroppo un ictus, e comunque sì, ogni tanto ci sentiamo ed è per me sempre rimane una bella persona, ed è da lui che sono andato ad attingere prima di arrivare a Radio Struppio, la Destination d'Italia, perché oggi purtroppo la radio piange la scomparsa di una delle voci che appunto hanno caratterizzato quel periodo storico che va dagli anni 70 in poi per quanto riguarda l'Italia, perché oggi è venuto a mancare Federico L'Olandese Volante. Molti di voi magari lo conoscono, molti magari non l'hanno mai sentito. Ecco, c'è da dire che lui, come tutti i vecchi speaker, cioè quelli che comunque hanno iniziato a fare le radio in maniera seria negli anni 70, non avevano internet, dovevano essere culturalmente preparatissimi e cioè non è che andavi in onda così, cioè dovevi fare dei provini in cui veramente dovevi sapere l'enciclopedia della musica e saperne tante. Poi lui arrivava anche dall'estero, perché Federico L'Olandese Volante non è il suo vero nome. Siccome è olandese e siccome lui si chiamerebbe Frederik Mathis van Stragerend, cioè è diventato in Italia Federico L'Olandese Volante, e ha segnato il periodo storico dove lui, con la sua voce inconfondibile, un po' come anche altri speaker, Gianni Riso, non so, appunto Fausto Terenzi, lo stesso Cecchetto, che era uno speaker, Jerry Scotti.

così che funziona, è così che funziona. Saluto un po' di persone, saluto Demetrio, saluto Giuseppe, saluto Marco, Livio da San Giovanni di Duino. Ho avuto il piacere di riuscire a parlare con l'olandese volante, gran persona, buona serata a tutti gli ascoltatori e via via. Va bene, poi qualcuno mi scrive: Claudio da Urbino, ma davvero sei diventato amico di Fausto Terenzi? Era il mio idolo, era anche il mio idolo quando ero piccolo, radio... Lavorava lì in via Locatelli, vabbè, non dico il nome della radio, però era International, Milano International. Comunque sia, lì ci lavoravano anche altre persone che poi ho conosciuto. E Fausto Terenzi l'ho conosciuto tramite un amico in comune il giorno del mio compleanno dei 50 anni, ok? Ed è venuto a Desenzano del Garda accompagnato da questo mio amico e mi ha regalato un libro sulla musica. Cioè, per me è stato uno dei regali più belli della vita. Cioè, andare a pranzo con uno dei tuoi idoli che in più ti porta un regalo con dedica.

0: un libro che non so se ho ancora, perché mi sono sparite diverse cose da casa. Può darsi che non lo abbia più, però nel cuore quel libro ce l'ho, quella dedica me la ricordo a memoria, per cui per me rimane sempre un grande, qualcuno che poi, come dicevo, delle volte sei su, e lui era veramente su, è stato su per un periodo pazzesco. E poi delle volte matrimoni sbagliati, cose sbagliate che fai nella vita ti portano giù fino a toccare il fondo. Però rimane sempre una persona che ha dei racconti, degli aneddoti pazzeschi, e poi quando parla ti affascina. Va bene, è arrivato il momento del party time, per cui archiviamo tutti i discorsi relativi ai DJ speaker del passato e ci dedichiamo più che altro alla musica.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ma ci chiedono, ma la vostra mascotte è di Pinzolo? No. Abbiamo mai detto che fosse di Pinzolo? Come mai parlo con questo accento? No, non è di Pinzolo, è di provincia di Mantova. Poi ne abbiamo un altro in provincia di Verona, un'altra mascotte. Ne abbiamo diverse comunque. Allora, è iniziato il party time e quindi che si fa? Si fanno i saluti al 338-141-1001, si augura un buon weekend a qualcuno. E tu a chi vuoi salutare? A chi vuoi dedicare il buon weekend? Diego da Chieti lo vuole mandare a Pam Pam. Sempre di Chieti. Chieti e ti sarà tato.

buon fine settimana, è sempre un piacere ascoltarti. Firmato Roby da Mantova. Buon weekend, Roby. Steven, Gabri, Daisy e Claudio, salutoni da Poldo. Ce l'hai il caramello? Ce l'hai il caramello?

auguro buon weekend a mia moglie. Lei è a Valencia e io in giro per le montagne lecchesi e bergamasche. Ciao da Marco Ruccoli. Che ci fai, Marco, sulle colline, per le montagne? Stai andando a funghi? Metto sull'acqua, se stai andando a funghi, metto sull'acqua. Facciamo il risotto, le pappardelle, non lo so, vedi tu.

Grazie Fabio, ciao Francesco da Pescantina, ciao Frankie, party time spettacolare quello delle 14.30, anche questo lo è. Gada Cigasa, salutoni anche a Garzo, Walter Master, bye Francesco Pescantina.

capito? Buon weekend a tutti voi, grazie di esistere. Quindi Roby da Rimini ci saluta, vedi, Fabio da Mantova ringrazia me. Poi vorrei salutare te Frank, il mio DJ preferito. Buon weekend, domani parto, ma anche se sarò lontano ti ascolterò nei pomeriggi della settimana.

0: pepa, la pepa, la classa per Claudia Desio. Grazie Claudia. Buon weekend a tutti voi. Buon fine settimana da Alberto, dalla provincia di Brescia. Signori, è venerdì, alla grande. Certo che è venerdì, ci mancherebbe che non sia venerdì. È venerdì assolutamente anche qui, assolutamente.
1: Ciao Frankie, buon weekend. Un abbraccio, è sempre il top.

Vedi? Marco che era sulle montagne va a funghi e castagne, ma si pranza nei rifugi. E beh, te credo, se mangia da Dio nei rifugi. Si mangia benissimo nei rifugi. Fai bene, goditi la vita, goditi la vita. Per me, caro Gada, il mio idolo sei tu, perché ti seguo da lontano 1992 e se ti ricordi facevi quel programma delle classifiche che ti mandavano le letterine, si chiamava Powerline. Te lo sblocco io, ricordo. Powerline si chiamava. Per me sei un mito, una volta ti immaginavi, perché non potevi vedere le persone alla radio, adesso le persone le vedi e se non sei scappata vuol dire che ancora va bene. Ciao

Buon weekend a tutti gli ascoltatori da Alessandro from Cesena, presente anche Christian Bucarest, Nadia e Veronica da San Giacomo Segnate. Nel senso, segniamo? Segniamo, dai, allora segniamo per il conto.

0: Ragazzi, signore e signori, è venerdì! In console sale il numero uno della costa adriatica! Signore e signori, sono per voi Frankie Gada!
1: Non sto neanche mixando io!
0: Frankie, un saluto a Pino Dari!
1: Ciao Pino, non l'ho mai abitato sulla riviera adriatica, ma non sto neanche suonando io. Però va bene, ci sta, dai, assolutamente, questo è il party time. Andiamo avanti così.
2: Cavana, cura padana, la cabana, dai anche ti.
1: Bene, bene, vedo che il livello è adatto al venerdì. Siamo a livello, bravi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

studio più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più One Show. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la Commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4.50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

Dai, entriamo nella nostra seconda ora insieme, ok? Su Studio Pillan Station Italia, quella che ci accompagna tra le ore 16 e le ore 17. Tra l'altro, oggi alle 17 non avremo la Studio Più Compilation, ma la faremo tra poco, ok? Anziché farla alle 17, la facciamo alle 16. Perché dalle 17 alle 17.30 oggi ci collegheremo con Misano Adriatico, con Walter Massa. Per cui quella cosa lì in cui diciamo l'anno e andiamo a recuperare le canzoni, la facciamo tra poco su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dato che manca Garzilli, possiamo farlo. Intanto, in Toscana, e qui vorrei capire chi è stata, ok? In Toscana sono state rubate 30.000 bottiglie di vino pregiato. 30.000 bottiglie, cioè non 30 o 300, 30.000 bottiglie di vino pregiato per un valore che supera veramente i 5 milioni di euro. Siamo ad Arezzo, presso il Marchese Antinori. Chi beve il vino, chi ama il vino di un certo tipo, conosce perfettamente chi è Marchese Antinori, no? I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda fiorentina, tutte annate 2023, tra cui 10.000 bottiglie solo di Solaia. Madonna! Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone, cioè 7 persone che portano via 30.000 bottiglie, ce ne vuole, eh? Comunque, parliamo di 120-300 euro a bottiglia. Quindi, io ho comprato una bottiglia 2 settimane fa, ma l'ho comprata, però non era di quei vini lì così costosi. Era comunque un bruciato, che è un vino molto buono, sempre delle cantine, insomma, Antinori, insomma. Bolgheri, no, non Antinori, Bolgheri. Comunque sia, la dinamica, dopo aver disattivato l'impianto d'allarme e messo fuori uso le telecamere, i ladri sarebbero entrati con 2 camion caricandosi poi le bottiglie utilizzando gli stessi muletti dell'azienda. Il furto è stato scoperto solamente la mattina del lunedì. Niente, non hanno fatto neanche l'alcol test perché non hanno trovato alla fine nessuno, quindi... E niente. Raga, oh, quest'anno ci sarà meno vino in Toscana. Voi ne sapete qualcosa di questo vino?

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi, Take Control.

adesso, l'anticipiamo, così almeno accontentiamo il popolo anche di un orario diverso. Come funziona la Studio Più Compilation? Tu scrivi il tuo nome, adesso il tuo nome, la città e l'anno in cui musicalmente vuoi andare. Noi andiamo nella classifica di quell'anno, tiriamo fuori una hit e la suoniamo. Quindi tu in pratica non chiedi una canzone, ma chiedi un anno. Il tuo nome, la città e l'anno in cui vuoi andare. E come primo disco andiamo nel 1987, dato che il più veloce d'Italia è stato Bruno. E dice: portami nel 1987, tra i vari dischi tosti in giro, tra i vari Melen Kim, Dead or Alive, Spagna, Denaro, Radiorama, Mico Mission, Zivago, Off, c'è anche quello dei Pet Shop Boys. Nel 1987, tra i dischi da ballare in discoteca, c'è la canzone che sta arrivando in questo momento. Godiamocela.

Sin, che disco, Pet Shop Boys 1987. Adesso dobbiamo andare avanti nella Studio Più Compilation fino al 1995, perché dobbiamo accontentare un altro ascoltatore che si chiama Nico. Eccola qua, 1995. Voilà.

0: Station.
1: Discone però, che discone, ragazzi.
2: Studio più compilation.
1: Studio più compilation. Tu scrivi l'anno, noi andiamo a beccare un disco del passato nella classifica dell'anno in cui tu vuoi andare. E dal 1995 andiamo al 2008. Nel 2008, così salutiamo anche Donatella, dice lì è nato mio figlio. Eric Pritz con Piano, Lauren Wolf, No Stress, Alex Gaudino, Watch Out, Yves LaRocque, Rise Up, Bob Sinclair, Together. Poi c'era Fragma, Memory, Aida Core, Let Me Think About It, Love Is Gone che arrivava dal 2007, era ancora in classifica, Fed LeGrand, Put Your Hands Up for Detroit, e poi lui, Guru Josh.
3: A freak like me just needs infinity.
1: La numero uno.

0: Victor, Stancy Bolero, Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, Sandra di Maria Maddalena, Sabrina con Boys Boys Boys, tante robine, Baltimora Tarzan Boy. Ma noi dove andiamo di preciso? Noi andiamo alla numero uno della Italo Disco di quell'anno. Eh sì, il disco numero uno in classifica, nella classifica Italo Disco, quindi dei dischi made in Italy, della dance made in Italy, è quello di un certo Ryan Paris. Lo ricordate Ryan Paris, La Dolce Vita? Studio Q Compilation. Rallentiamo il beat.
1: Studio Q Compilation.
0: Rallentiamo ancora, per favore, ancora di più.
2: Studio Q Compilation.
0: Ecco, perché il disco è di un uomo, quindi dobbiamo avere la voce maschile.

Che bello però, Will I Do Dance, dolce vita, roba tosta, eh. Andiamo nel 2012, andiamo avanti velocissimamente, ci sono troppi messaggi, non riuscirò mai ad accontentare tutte le persone. Nel 2012, che andiamo a fare nel 2012? Ad ascoltare un disco in classifica. Questo, che era la posizione numero 3, tra i dischi dance hit da pista.

con la voce e tutti, dai. Lo so che la cantate. Siamo nel 2012. David Guetta e Sia. Adesso Anna da Ravenna vuole andare nell'anno 1980. Anzi, andiamo al 18 giugno del 1980, cara Anna. Penso che tu sia d'accordo, perché il

0: Disco è cantato da una grandissima cantante. È un disco che potrebbe sembrare degli anni 70, ma è uscito appunto il 18 giugno del 1980, o perlomeno è poi entrato in classifica verso la fine del 1980, e mo ce lo pappiamo. Ed è anche l'ultimo disco della Studio Più Compilation, perché poi tra poco, Siori, tra poco arriva il Party Time. Poi la Studio Più Compilation ritorna la prossima settimana, ok?
1: Studio Più Compilation.

0: Down di Diana Ross chiude l'appuntamento con la Studio Più Compilation, che ritorna venerdì prossimo nel suo vecchio orario. Oggi l'abbiamo anticipata solo perché tra poco più di mezz'ora ci colleghiamo con Walter Massa e quindi non avremmo potuto farla. Ok, a tra poco.
1: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: di Get Up and Dance. Signori, azzeriamo tutti i messaggi. Da questo momento è iniziato il party time. Abbiamo concluso con la Studio Più Compilation.
1: Per cui, quindi ragione per cui
0: dobbiamo, niente, farci sentire. Ok, ci facciamo sentire? Ci facciamo sentire con un vocalizzo. Ok, così. Il vostro nome, anche attraverso i vocali, può essere simpatico, assolutamente. E intanto balliamo però, eh? No, il ballo non si ferma.

Is Your Love Tonight. Dai, dei vocali al 338-141-1001 come quello di Sassà, che era molto bello. Poi se uno non può, mandalo scritto, ci mancherebbe. Buon pomeriggio, Mr. Gada. Salutoni dal 6832. Ciao Frankie, un saluto anche dal Trentino. Buona vita, ragazzo.

0: ciao Frankie, sei Pargada.
1: Luca del Trento, ascolta, mando un salutone a mia moglie che oggi avrà compiuto gli anni, ma da 13 anni è più con noi, ma sicuramente si sta ascoltando. Sì che, ragazzi, tutto bene, li ho cresciuti, ciao fatta. Ciao,
2: ciao. Hai fatto un bellissimo messaggio. Mi dispiace per tua moglie che non c'è più, ma hai fatto un grandissimo lavoro con i tuoi bambini.

0: compagnia che mi fai, Lorella da Canneto sull'Olio, grazie a te.
1: Ciao Frankie,
0: aspetta, quanti siete? Uno alla
1: ciao
0: volta.
1: Ciao Frankie, mentre sta andando una bella rista di maiale, a lenta lenta facciamo un po' di palestra con i manubri. Ti ascolto sempre, Tebaldo da Modena. Ciao a tutti, un bacione.
0: Ciao. Fai i manubri così poi dopo fai meno fatica a alzare la pentola.

0: bomba, si va a Glory, finalmente venerdì. Un salutone a Diego, il malandrino di Chieti Scalo, presente anche lui all'interno dell'appuntamento con il Party Time. Ce lo godiamo alla grande, alla grandissima.
1: Ciao. Al mondo,
0: si sente tu molto
1: male.
0: Il bondone.
1: Ti ricordi, eh?
0: Certo che mi ricordo. Monte
1: Ciao,
0: Bondone. Ciao. Un abbraccione sul Monte Bondone.

0: signori, avanti così. Saluto Andrea da San Felice sul Panaro, Modena. No, la Studio Più compilation è finita, Andrea. Sei arrivato lungo. Lunghissimo. Lungo, lunghissimo, lunghissimo. Ne parliamo la prossima settimana.
1: Ciao, yeah. Franky.
0: Ciao.
1: Delfo da Seregno.
0: Ciao, Delfo.
1: Ti ascolto intanto che faccio la mia ginnastica per la schiena.
0: E là.
1: Un saluto a tutto il popolo di Radio Studio Più.
0: Perfetto. La schiena, ragazzi, è una cosa importante, eh.

0: fate tantissima compagnia. Io sono sempre con voi dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica.
1: Brava.
0: Sia sul lavoro con la radiolina, sia in macchina, sono sempre con voi.
1: Brava.
0: Ciao ciao, sono la Lori.
1: Ciao Lori, mani al cielo anche per te.
2: Grazie Bobbe! Un buon fine settimana a voi! Radio Studio Più!
1: Così ci piace, così, messaggi brevi e belli.
3: Un bacione anche dalla Miki Taxi alla di Trento, viaggiamo con stile assieme a voi, Radio Studio Più, sempre unica la mia radio.
1: Brava, brava, brava, così andiamo avanti senza problemi. Allora!

0: Britney, bitch.
1: Io ho alzato la radio al massimo, gente che mi guarda come per dire cosa fa questo.
2: Ma dai, che gente.
1: E sento la radio Studio Più. Ciao da Costantino, siete grandi.
2: Tu sei autorizzato a tenere la radio alta. Poi ciao, sono Elisa. Mentre si lavora e si ascolta Radio Studio Più, il Party Time, sempre con le mani al cielo.
3: Mai al cielo, mai

0: arrivato un folto numero di donne, signori, non spaventiamole con i messaggi brutti, dai. Non spaventiamo quelle donne che sono appena arrivate.
1: Che venerdì! La cosa nostra!
0: Ho appena detto di non spaventare le donne. Due secondi fa.
1: Ma... Ciao Frankie!
0: Taratara taratara tarata. Oh, allora io vi saluto adesso, ma ritorno alle 17.30 per il prossimo Party Time. Ora, tra pochissimo, dopo gli spot, insomma, dopo il meteo, la linea va a Misano Adriatico, dove ci sono Walter Massa e Mauro Gagliardini per il Rally Legend, giusto? Per cui noi ci ritroviamo dopo nell'ultimo Party Time di I Feel Good, per cui state lì, ok? A dopo!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
7: Spot. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: DJ speciale Under the Same Moon.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da spiccata instabilità su tutta l'Italia per la presenza di un vortice di bassa pressione che dal Tirreno centro-settentrionale si sposterà poi gradualmente verso sud. Avremo dunque instabilità diffusa su gran parte delle regioni, seppur con tendenza a graduale miglioramento a partire dalle regioni settentrionali, in particolare dalle Alpi, con tempo via più asciutto entro sera su gran parte del nord. Peggiora invece ulteriormente al sud, con piogge a quazioni temporali che anche localmente di forte intensità impegneranno gran parte delle regioni e poi insisteranno anche nella giornata di sabato proprio sulle regioni meridionali. La ventilazione sarà sostenuta inizialmente ancora dai quadranti meridionali in progressiva rotazione da ovest e nord-ovest a partire dai settori tirrenici centro-settentrionali. Temperature dunque in diminuzione su tutta l'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
3: Bene signori, eccoci qua. Ringraziamo Frankie Gada che ci ha dato la linea in I Feel Good, poi dopo gliela ridaremo fra mezz'oretta. Noi ci troviamo qui a San Marino alla 24esima edizione del Rally Legend con Mauro Gagliardini, Walter Massa. Buonasera a tutti, salutiamo tutto il pubblico che è qua al parco chiuso ad ammirare le macchine, che insomma ogni anno uno spettacolo, una grande kermesse di auto da rally dell'epoca, degli anni indietro, degli anni storici, gruppo B, con piloti che hanno fatto la storia dei rally, come dico sempre, come dico ogni anno. Siamo arrivati alla 24esima edizione, io posso dire che sono 15 anni che sono qua a fare questa diretta, ed è la diretta ufficiale prima della partenza. Bene signori, qui abbiamo uno scrocchio, magari cambiamo microfono, facciamo così Mauro, mandiamo la musica e poi di nuovo qua dallo Sport Domus Multieventi Serravalle San Marino.

In gergo realistico abbiamo cambiato le gomme, abbiamo messo le rain, diciamo. Allora qua devo dire che ogni tanto c'è la nuvola di fantozzi che arrivano quattro goccioline e poi viene fuori il sole, niente di che, insomma un tempo un po' perturbato che ci dà un po' di difficoltà a noi piloti. Dico noi piloti perché ci sarò anch'io questa sera che partecipo, come lo faccio da 15 anni, salirò sulla macchina dopo questa diretta e questa sera fino alle 3 di notte saremo in giro per le strade di San Marino, un grande spettacolo, quindi se siete qua in zona raggiungeteci. Se lo fate adesso velocemente potete ammirare nel parco chiuso le macchine che sono qua allo Sport Domus Multi Eventi di Serravalle.

Intanto volevo salutare il mitico Nicola ed Elisa Zea, lui è un grande amico e ecco, se sono qua è anche grazie a lui. Quindi ti mando un abbraccio a te e il tuo papà che è il numero uno, diglielo, il tuo papà è il numero uno. E magari se in questi giorni fate un salto qua, ci facciamo anche qualche scatto davanti alla macchina, davanti alla Subaru del Massa. Intanto salutiamo anche Sport and Safe Driving School, Diego e Gianluca Di Fabio, sono loro che hanno permesso questa diretta, quindi grazie.

0: da un pilota che ho avuto modo di conoscerlo. Poi lui è un artista. No, è un artista. Allora, Mauro, faccio. Lui più che pilota, mi parli di questo. Di questo robottino. Com'è che si chiama? Perché io sono ignorante.
1: È stato il trofeo di Formula 1 del Gran Premio di Austin del 2024.
0: Tra l'altro io l'ho visto proprio fisicamente alla pista Riviera Verde, che dove sabato eravamo lì a fare un po' di... anche te ti sei divertito con...
1: Mi sono divertito, hai fatto un bel evento, Walter. È stato bello.
0: È stato bello e sarai invitato anche ad aprile, che faremo il Motor Show di Fano, quindi ti aspetto.
1: Bellissimo.
0: Con il tuo modellino, mi raccomando.
1: Mi devi dare un piazzale, perché così lo mettiamo in mezzo e ci giriamo intorno.
0: Sarà fatto. Allora, intanto in bocca al lupo, divertiti, come dico a tutti i piloti che incontro qua. Adesso sicuramente ci sarà. Speriamo che passi anche qualcuno di quelli di punta, quelli di una volta. Intanto io comincio a mandare messaggi. In diretta dallo Sportomus Multieventi di Serravalle per la 24esima edizione del Rally Legend San Marino.

Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, mi arrivano messaggi un po' da tutta Italia, in questo caso mi è arrivato quello di Werther, tra l'altro ci vediamo il prossimo weekend, Werther, per il l'ultima tappa del trofeo ASI, quindi ringrazio dell'invito, ringrazio te, ringrazio Roby Digio e quindi ci vediamo alla pista Riviera Verde prossimo weekend, ma adesso siamo qua alla Rally Legend San Marino e fino a domenica. Ieri sera c'è stata la sprint race, una cosa, diciamo un assaggio, e poi da stasera dalle 19.30 la partenza ufficiale di questa 24esima edizione qui del Rally Legend a San Marino. Ciao belli!

Quando ho detto ladies and gentlemen, working. Ok. Salutiamo gli amici del Morning Fever, fatemeli a salutare perché questa settimana sono stati senza di me, tornerò lunedì, mi raccomando, lunedì dalle 9 a mezzogiorno l'appuntamento con quelli del Morning Fever. E intanto ringrazio il DJ Dani che insomma questa settimana se le cavate egregiamente da solo, come ho fatto io quando lui non c'era, insomma ci diamo una mano.

Vi ricordo che questa sera parte alle ore 19.30 all'incirca, adesso io vi do degli orari indicativi, poi ci sono tutte le informazioni sul sito ufficiale del Rally Legend. Comunque la partenza sarà all'incirca alle 19.30 qui dal Sportdomus Multieventi di Serravalle, si fa il palco e poi si va alla prima prova che torna ai laghi dopo un'assenza di un anno. Torna la prova dei laghi e quindi appuntamento lì, e poi di nuovo ci sarà la Chiesa Nuova e per concludere ci sarà la prova della San Marino che porta su in centro, diciamo a San Marino Centro, nel centro storico, dove lì ci sarà un ristoro per noi piloti. Quindi molto molto molto bello, questa sera tre prove spettacolari, una più bella dell'altra. Poi torna domani è tanta roba, domani poi di giorno, e beh, la mitica casa, la casa è tanta roba. La casa Letane e poi la The Legend. Mentre domenica ci saranno due volte la Piandavello, sto parlando per quelli della gara, però c'è la novità di quest'anno, c'è il Memorial Bettega alla Ciarulla, quindi sarà proprio una gara a sé con i vecchi piloti, cioè i vecchi, è brutto dire vecchi, con i piloti storici che hanno comunque partecipato, tipo vi parlo di Andrea Ghini, vi parlo di Andrea Navarra, e vi parlo di Cunico, di gente che veramente ha fatto i Rally Legend, addirittura Andrea Navarra ne ha vinti tanti e torna qua con la Legacy, sarà uno spettacolo.

veramente tanta gente anche quest'anno. Devo dire che Rally Legend richiama veramente tanta gente, e da tutta Europa, perché trovi gente dalla Spagna, dalla Polonia, da tutti i paesi del nord, e ce ne sono tantissimi, tra l'altro anche piloti della Svezia, della Finlandia, veramente tanti tanti tanti piloti di punta, come c'è Dani Sordo, Jari Latvala, Jari Matti Latvala, un altro, questi signori sono da campionato del mondo, non è che sono piloti così. E poi abbiamo la presenza di piloti che hanno vinto i mondiali, piloti che hanno corso con le vecchie Gruppo B. Le Gruppo B sono delle macchine potentissime che poi a un certo punto hanno smesso di farle, perché purtroppo sono venuti anche a mancare dei piloti

con tanta sicurezza, e una volta insomma si correva così. Adesso insomma hanno fatto tanto, però vabbè, insomma, è uno sport che è abbastanza impegnativo. Mauro Gagliardini.

Un ringraziamento speciale va a questa diretta offerta dalla Sport and Safe Driving School. Diego e Gianluca Di Fabio, che saluto e ringrazio, sono degli amici, sono dei piloti, più Diego ormai, perché si dice sempre l'allievo ha superato il maestro era una volta Gianluca, ma adesso Diego, no, ciao. Vabbè, è giusto così, no? In diretta dalla 24esima edizione del Rally Legend qui a San Marino, dallo Sportomus Multieventi di Serra Valle. Siamo al parco chiuso, signori, c'è tanta gente, ci sono le macchine tutte esposte, macchine di nuova generazione, macchine vecchie, quelle belle veramente, quelle che ti fanno venire i brividi quando le mettono in moto, sono le vecchie Gruppo B, macchine potentissime. E quindi qua potete trovare tutto quello che è il mondo del rally, è un vero festival del rally, quindi vi aspettiamo da questa sera, partenza ufficiale fino a domenica, avanti tutta, divertimento assicurato.

Mauro Gagliardini, Walter Massa. Buonasera a tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Studio Più. Vabbè, insomma, vi parliamo da San Marino, signori, siamo all'estero. Vabbè, siamo all'estero, per modo di dire, siamo vicini qua. Riccione, San Marino, insomma,

Evento speciale che accade tutti gli anni in ottobre è proprio questo. Un chiamato un festival del rally, signori, è un festival del rally perché veramente qua i veri amanti del rally vengono qua perché vedono macchine di tutte le generazioni, vedono piloti di tutte le generazioni e si vivono veramente uno spettacolo mozzafiato che è il Rally Legend. Arrivato alla 24esima edizione quest'anno con tanti tanti piloti e tante novità come la il Memorial Bettega che una volta si faceva al Motor Show di Bologna, per anni l'hanno smesso, quest'anno sono riusciti a trovare un accordo con Rally Legend e lo riproporranno domenica mattina alla Ciarulla, quindi spettacolo da non perdere.

0: Signori, in diretta su Radio Studio Più, ascolta Andrea Bernardi, è vero, mi fa veramente piacere perché tu comunque stai prendendo un bel impegno importante, perché ti vedo sempre con una carica superiore a quella dell'anno scorso.
1: Non ne ho più di carica.
0: No, non ne hai più, insomma tu comunque hai il tuo ben da fare, lo so, ti ho preso al volo, devi scappar via, però... come ti sembra, insomma, questa edizione? Io vedo la gente, insomma, ce n'è tanta anche quest'anno.
1: No, gente ce n'è tanta. Dai, ieri sera bene, mi è parso anche abbastanza composta, quindi speriamo di continuare con questo trend.
0: Con questo trend e poi la novità di domenica mattina, il Memorial Bettega.
1: Quest'anno fondamentalmente è la chicca quella, quindi speriamo, dai, che il meteo ci assista e che venga fuori un bello spettacolo.
0: Grazie Andrea, grazie Vero, perché insomma lui ha da fare. C'è anche Marino Zonzini che fa finta di niente, sembra che lui no, dice io passo, tanto lui non mi vede, ha da fare. Io sono il tuo incubo, Marino, vieni qua, perché spesso e volentieri io lo saluto anche in radio, lui è un commissario tecnico, insomma, però è bello ritrovarsi qua. Attenzione perché passa, questa dovrebbe essere una Lada, è una Lada questa? Ecco, queste sono macchine particolari che vedi qua al Rally Legend.
2: Solo qui le vediamo queste macchine.
0: Solo qui, però anche il gruppo B, insomma, nei Rally Legend. Adesso, noi ti diciamo il San Marino, perché secondo me il San Marino è il Rally Legend più bello che c'è. Non perché sei qua, però veramente è molto, molto bello.
2: Va bene, è così, non so cosa dire.
0: No, non sai che. Chiamo il tuo socio, dov'è il tuo socio?
3: È già sparito.
0: Aveva paura di parlare. Grazie Marino, io so che tutti gli anni ti rompo le scatole, però tu sei il mio punto di riferimento. Grazie, buon Rally Legend anche a te. Noi continuiamo con la diretta fino alle ore 18.

Allora, io, come vedete, per tutti quelli che mi stanno guardando, ho la maglietta quelli del Morning Fever, perché io sono il capitano Walter Massa. Sono... Insomma, tra l'altro voglio ringraziare Cellini Sport. Sono Cellini e ho qualcosa da raccontarti. Ho una storia da raccontarti. Dillo con una maglietta. E noi l'abbiamo fatto, lo stiamo dicendo a tutta l'Italia.

0: con le magliette del Morning Fever. What the fuck? Quelli del Morning Fever, grazie, grazie All Enrico, day. Sei il numero uno, sai che ti abbraccio. E all poi day. Volevo salutare il Piuma, all night, all il camionaro night, driftatore. All night, all veramente tanta gente che ci sta ascoltando, ma tanta gente qua allo Sport Domus Multieventi in Serravalle, signori. Aspettando la partenza ufficiale di questa 24esima edizione del Rally Legend San Marino.
1: Johnny, la gente sta muy loca.

0: Fatemi salutare anche Mauri del Barba, l'impestat, l'impestat lui. Tra l'altro abbiamo un amico in comune qua, perché ieri mi lampeggiava, mi suonava una persona, ho detto ma chi è, cosa vuole questo? Ed era Tony Cairoli, Tony Cairoli, perché ci siamo sentiti poco tempo fa per il suo compleanno, l'ho chiamato in diretta, ma ieri mi ha detto guarda Walter, me l'ha detto due giorni fa, mi hanno proposto di venire, io sono qua. Quindi c'è anche Tony Cairoli a divertirsi qua a questa 24esima edizione del Rally Legend. Signori, tanti personaggi, tanti campioni del mondo, non solo delle quattro ruote, anche delle due ruote in questo
1: studio più external live, in diretta radio e TV.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

San, riprendiamo la linea da Desenzano del Garda, signori, e lo facciamo per il party time, per chiudere questa settimana insieme con il party time e quindi insieme a Dai Feel Good, dopo essere stati a Misano con la voce di Walter Massa, con Mauro Gagliardini. Il mio invito in questo momento è quello di scrivermi. Iscrivimi al 338-141-1001, il vostro nome, la città da dove state ballando e naturalmente il vostro lavoro. Andiamo avanti, ieri non siamo riusciti a salutare tutti, oggi voglio provarci. 338-141-1001, il vostro lavoro, il vostro nome e la città dove lo fate. E se non avete nessun lavoro, basta scrivere in cerca di lavoro pensionato, che va bene uguale. Non c'è problema, ok? Dai che ci salutiamo in questa maniera.

0: è la cenere, la cenere, la cenere.
1: Ciao a tutti, Andrea Suzzara carrozziere, e vai
2: carrozziere, e vai.
0: Bellissimo. Ciao ragazzi, volevo salutare mio papà Bruno, saluti da Azur.

0: figlia Michael da Dosolo in provincia di Mantova. Sto facendo la ciclette, ok. Mister Cute Milano è un rapinatore seriale, perfetto, dai. Ci può stare. Luca da Modena. Sto lavorando a Castelvetro di Modena. Buon lavoro, caro. E poi...
1: Ciao ragazzi, sono Roberto, faccio il magazziniere a Leno in una ditta SPA. E alla sera faccio la tetra sicurezza dalle discoteche di Cremona.
0: Bravo, bravo.

C'è Luigi impegnato nel volante oggi in direzione Trieste per partecipare alla Barcolana. Bene, mi fa piacere. La Barcolana. Adriano è in cerca di lavoro. Delfo da Seregno è un istruttore, macchinisti, metro a Milano. Caspita, tanta roba.

altro, via uno e sotto l'altro, signori. It's party time di Studi più la Dance Station d'Italia. C'è anche LED, operatore funebre. Si chiama così, operatore funebre. Bibi, da via Dana Mantova. Oggi si lavora con la lama. Matteo Casaro di Cividate Camuno, Valle Camonica. Grande, che voglia di caseifici.

Signori, siamo quasi alla fine, eh? Siamo quasi alla fine di questo party time. C'è Yuri da Pavia che voleva solamente fare un saluto a Canarino 86, capito? Nome in codice qua, Canarino 86. Rovaldo, dottore del volante da Pesaro, poteva mancare lui? Assolutamente no, signori, c'è Dua Lipa intanto, eh.

A tutti i colleghi, di Yuri di Pavia, facciamo i saluti. Signori, sono tanti, dai, lavorano nell'agricoltura. E andiamo anche ad Ancona, a Corinaldo. Quante belle serate a Corinaldo. Salutami gli amici di Scuretto quando passi da quelle parti, in quella via lì. Ciao Massimo, grazie di essere passato.

c'è chi ci ascolta e ha una grande predisposizione per la Luganega. Presenta, presenta Dagma. Eins by Polizei. Ciao Chicca. Alessandro da Reggio Emilia, allevatore, agricoltore, sto facendo un carro. Con il loro mangiare quotidiano, però poi si produce il formaggio e poi c'è gente che mangia il formaggio e devi produrre altro formaggio.

0: Vabbè, siamo arrivati in fondo, ho solo 30 secondi per salutarvi. Ciao Frankie, buon fine settimana, ciao Andrea. Noi ci risentiamo domenica pomeriggio con Pasquale Laricchia, Isofort, non è palestra, attende questo passaggio, ok? E poi ci risentiamo con I Feel Good lunedì, per cui insomma cercate di passare un bel weekend. E tra pochissimo sarà il momento di Eleonora Salvi con Si Salvi Chi Può. Detto ciò, signori, grazie a tutti di cuore.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A. Ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali. Parola al mister.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
3: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30, l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trackhouse, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti, Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
4: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avesse qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
1: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
5: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male, e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo, e sto lavorando per quello.
1: Ed è tutto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
6: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: E andiamo, buonasera popolo di Radio Studio Più. Ah beh, c'è pure la sirena, attenzione, attenzione, quanto casino, ce l'abbiamo. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera, come state? Com'è andata la vostra settimana? Finalmente siamo già venerdì, vero?
1: Dai, che
0: sì, venerdì! Sì, sì, è vero, siamo venerdì! Sì, siamo venerdì 9 ottobre, l'abbiamo detto?
2: Sì.
0: Allora, siamo venerdì, l'abbiamo capito. Allora, signori, prima di iniziare dobbiamo dire una cosa davvero molto importante, perché oggi la radio perde una delle sue voci storiche, ovviamente l'avrete sentito, Federico l'Olandese Volante, l'abbiamo appunto perso, una vita dedicata alla musica e alla radio, e come dimenticarsene. Radio Studio Q.

0: Mamma mia che duo. Molella con G Peralta, il nostro carissimo amico di Radio Studio Più, con quello che tra l'altro da poco è uscito con un altro suo disco, sempre con questo grande stile inconfondibile. Allora salutiamo i nostri amici da Bucarest che scrivono: ciao ciao from Bucarest again, let's start, the party is Friday night. Vedi, sono già belli carichi, noi siamo felicissimi per questo. Sentiamo
1: Eleonora,
0: ciao.
1: Venerdì.
0: Non te scappa nulla, siamo venerdì, ma salutiamo anche le persone che comunque di venerdì, sabato, domenica lavorano, non mollano, vedi? Perché c'è anche quella categoria, non per tutti, insomma, si lavora dal lunedì al venerdì. Comunque, ahimè, oggi è la giornata mondiale della posta. Pensateci, quante lettere, cartoline e messaggi hanno fatto viaggiare emozioni da una parte all'altra del mondo. Oggi ovviamente siamo abituati a mandare un messaggio in pochi secondi, no? Ma un tempo ricevere una lettera era un'attesa piena di emozioni. Io voglio chiederlo proprio a voi: quando è stata l'ultima volta che avete scritto una lettera a mano, no? Con carta e penna.

voglia, insomma, di sentire l'urlo del lupo. Let's hear the wolf. E come no, e come no, dove sta? Mo l'ho perso, eccolo. È qui e sta con noi. Allora, la domanda di questa sera: quando è stata l'ultima volta che avete scritto una lettera a mano, no? In modo magari romantico, magari quelle lettere che si fanno fatica a dire a parole, no? Che magari è più semplice prendere carta e penna. Allora, qui ci scrivono da Foggia, lei Enrica ci dice: oddio, sarà passato almeno qualche anno, forse l'ultima volta è stato per il compleanno del mio fidanzato. Gli avevo scritto una lettera a mano per dirgli delle cose che magari a voci, insomma, avrei fatto fatica. E beh, c'hai ragione, c'hai ragione. E voi al 338 141 1001, quando è stata l'ultima volta?

0: Lose Myself qui su Radio Studio PU, e oggi bene sì, la giornata mondiale della posta, e quindi mi sembrava più che giusto chiedervi quale fosse stata l'ultima volta che avete scritto una lettera a mano, no? Proprio con carta e penna, perché oramai nel 2026 sembra un lontanissimo ricordo, no? Anche ovviamente le cartoline, no? Che oramai ovviamente non si utilizzano, però io ricordo quando ero piccina e magari facevo un viaggio con i miei genitori, ricordo che agli zii, ai nonni eccetera portavo appunto, consegnavo questa posta con una cartolina, ed era bellissimo perché scrivevi a mano magari una piccolissima dedica, perché no? Allora sentiamo, vai!
1: 28 anni fa a mia moglie.
0: Ammazza! Oh, allora io sono curiosa di chiederti se tua moglie ha ancora quella lettera lì dopo 28 anni.
2: Quella qua, Teo da Milano.
0: Ciao Teo.
2: Dato che è la giornata mondiale della posta, ti faccio un indovinello.
0: Vai.
2: Vediamo se sai rispondere.
0: Sì, sì.
2: Sono sempre in un angolo.
0: Sì.
2: Ma giro tutto il mondo. Cosa sono?
0: Allora, forse ho capito di cosa stai parlando, ma io voglio chiederlo agli ascoltatori. Nel frattempo, sentiamo il nostro amico sempre da Milano. Sentiamo.
3: Buonasera,
0: vai.
3: Signorina Salvi.
0: Ciao.
3: L'ultima volta che ho scritto con carta e penna è giusto 2 giorni fa, quando mi hanno parcheggiato davanti al box e gli ho lasciato un bel baffa sul parabrezza.
0: Ah, hai fatto bene, ma dovevi chiamare il carro attrezzi, dai, così saresti stato proprio giusto, corretto. Arriva Hello.

0: Hello, qui su Radio Studio Più. Oggi è la giornata internazionale della posta e quindi andiamo di indovinelli, no? Sentiamo.
1: Sono sempre in un angolo, ma giro tutto il mondo. Cosa sono?
0: Vediamo cosa sei.
2: Ciao Ere, ma è il francobollo.
0: E come il nostro amico da Pavia, beh, molti altri hanno indovinato.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair, questo è Radio Studio Pio, sentiamo.
1: La tipa Salvi?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma che
0: dimmi.
1: Festa del cacchio è sta festa della posta?
0: Ma è della posta,
1: sono
0: certo.
1: Sono andato in posta, c'era una fila della Madonna.
0: Ma non quella.
1: Niente da bere, niente da mangiare. Tutto ci sono mangiati. Bastardi maledetti.
0: Ma no, le parole, siamo in fascia protetta, ma dai. Allora, a mano comunico dipingendo i quadri che poi regalo alle persone care. Questo è appena finito al ritmo di Dance De Gusta. Beh, mandano la foto, a me dispiace davvero tantissimo non poterla mostrare, ma è davvero bellissima, complimentoni, perché questa è davvero arte, ragazzi miei, bello, davvero molto bello. Allora, abbiamo una curiosità davvero molto bella che in realtà non deriva da me, ma deriva da un messaggio che è arrivato al 338-141-1001, no? E appunto cita un paese che si chiama Cornello dei Tasso, no? Ed è insomma è un piccolo borgo medievale in Val Brembana, in provincia di Bergamo, stavo appunto leggendo, no? Legato alla nascita e allo sviluppo del servizio postale europeo. Questa è una cosa bellissima. Allora, è il luogo d'origine della famiglia Tasso, che dal Medioevo ebbe un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei servizi postali. Pensate che i membri della famiglia organizzarono reti di corrieri e collegamenti tra diverse città europee, arrivando a gestire le poste imperiali degli Asburgo. Oggi ospita, pensate un po', il Museo dei Tasso e delle storie, insomma, della storia postale, dove si possono scoprire documenti antichi e una lettera del 1840, affiancata, diciamo, con il Penny Black, il primo francobollo emesso al mondo. E signori, ce l'abbiamo a Bergamo!

0: Love is the only thing, qui su Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. E oggi c'è una bellissima ricorrenza, perché è la giornata mondiale, insomma, della posta, no? Di quelle lettere che si scrivevano, perché ormai parliamo al passato, si scrivevano a mano con carta e penna, una cosa che ormai è un lontanissimo ricordo, no? E allora ho chiesto proprio a voi, quando è stata l'ultima volta che avete scritto una lettera a mano, cioè con carta e penna, no? E Annalisa da Pomezia ci scrive: per Natale avevo scritto un biglietto a mano e insomma ad una persona speciale. È bello ogni tanto lasciare qualcosa che insomma qualcosa di sé su una carta invece che in un messaggio. Beh, io sono pienamente d'accordo, no? Io tra l'altro ricordo, parliamo delle elementari, avevo questo il mio primissimo fidanzatino mi fa ridere come cosa, però io ricordo che mi faceva una volta a settimana più o meno delle letterine, no? Ma sapete che quelle letterine ce l'ho ancora, cioè sono simpaticissime, no? E sono passati, beh, parecchi anni. Allora concludiamo questo argomento con un messaggio vocale che per me è davvero bellissimo.
1: L'ultima volta che ho scritto una lettera è stato 2 giorni fa a mia figlia, che settimana scorsa mi ha reso nonno. Adriano da Poncarale.
0: Ma Adriano, tantissimi auguri, ma che bello, sei diventato nonno. E il piccolo si chiama?
1: Piccolo Gabriele.
0: Che gioia, che gioia.

0: ed era il 1976 con More More More, bellissima, davvero molto molto bella. Allora, aspettando il super party time del nostro DJ Albi, lo ricordiamo che il primo venerdì del mese viene a trovarci, avevamo chiesto se vi è capitato ancora di scrivere delle lettere a mano, no? Perché trovo che questa usanza sia anche davvero bellissima, ma non sono l'unica a pensarlo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Io scrivo ancora i biglietti di auguri, compleanno, Natale, anniversari.
0: Che bello.
1: E tutto quello che si può augurare, sempre,
0: certo,
1: di buono,
0: sì.
1: Anche i funerali.
0: Sì.
1: Sempre a mano, perché mi sanno di originalità.
0: Vero.
1: E soprattutto di quello che tu hai veramente pensato.
0: Vero,
1: e non
0: vero,
1: fatto
0: vero.
1: Da una macchina o ora come ora all'intelligenza artificiale. Quindi credo che usando la carta e la penna e il tuo pensiero si può scrivere qualcosa di veramente originale. Ciao,
0: assolutamente vero, ce lo scrive Eros da Londra. Oppure, ultima lettera scritta, beh, un mese fa, naturalmente, ad una ragazza, Massimo dalla provincia di Verona.

0: Vabbè, caro Massimo, se così fosse, spero e mi auguro che sia andata bene dopo quella lettera,
1: Si salvi chi può. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il vortice che tra giovedì e venerdì ha attraversato l'Italia si allontanerà lettamente nel corso del weekend verso Levante, dopo un venerdì ancora all'insegna dell'instabilità su gran parte delle nostre regioni e soprattutto le regioni meridionali. A seguito l'anticiclone tenderà a espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte a completare l'opera. Sabato infatti condizionerà ancora il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e quelle meridionali con fenomeni instabili, mentre il Nord Italia vedrà un miglioramento più consistente. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Roni Milani presenta Club Connection.
3: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
3: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Oh, non tutti i momenti diventano ricordi. Alcuni passano in silenzio, altri lasciano una melodia che continua a vivere dentro di noi. Si salvi chi può, su Radio Studio Più, con Eleonora Salvi e un'emozione in più, tutta da ascoltare. Il Party Time, de DJ Albi, 338-141-1001. Dai!
3: Ovviamente l'ha già detto lui, il nostro Christian, il nostro vocalist number one. Apriamo così il primissimo Party Time di questa sera, in console DJ Albi.

volta al mese viene a trovarci il nostro DJ Albi in diretta, insomma, da Pescara. Allora salutiamo il nostro amico da Macerata che è sempre presente, ci invia un messaggio al 338 141 1001. Si avvicina Halloween e quindi ci sono i fantasmi, no? Ma basta questo coso! E vedi, questo è il bello della diretta, no? Ci piace. Basta! Tecnico. Allora, dobbiamo salutare i nostri amici dalla Germania e abbiamo una bellissima dedica d'amore. Buonasera Eleonora, un saluto dalla Germania. Igor e Tatiana. E Igor vorrebbe dire a sua moglie che la ama tanto.

Salutiamo la nostra Anna da Ravenna. Buonasera, benvenuta nel Party Time. Vi presento i miei stagisti. Loro sono Claudio Tozzo, buonasera. Allora, lui è novello, è nuovo. Non sa ancora come funziona un microfono, ma gli insegneremo. E poi abbiamo anche il tecnico. Ogni tanto fa degli scherzi.

0: Salutiamo Orso dalla Val Camonica, buonasera, benvenuto. Arrivano tanti messaggi, pronto, chi c'è?
1: Alvin Radio con Eleonor. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Siete molto bravi.
0: Grazie.
1: Bella trasmissione. Ciao.
0: Grazie.
1: Francesco da Cosenza.
0: Ciao.
1: Però in ascolto da Arco, provincia di Trento.
0: Ciao Francesco, un grande abbraccio.

0: ai gentili ascoltatori che questo programma non è adatto ai deboli di cuore.
1: Per me è una cagata pazzesca.
2: Salutiamo i nostri amici da Monza Brianza, buonasera, e anche il nostro amico da Castelnuovo che in questo momento insomma si trova a letto perché è influenzato, quindi gli auguriamo sicuramente una buona guarigione. Dai è tutta! I nostri amici da Palermo, vabbè, arriva a quest'ora, fanno come sempre l'aperitivo. (338) 141 1001, da quale parte del mondo state ballando? Nel frattempo lo ricordiamo, direttamente da Pescara, il nostro DJ Albi che mixa live per noi.

0: Il party time, quel momento dove tutto è concesso, ed è concesso ballare, cantare, insomma, si può fare di tutto di più. Quando suona live il nostro DJ Albi da Pescara. Salutiamo i nostri amici dalla capitale, la nostra Annalisa che sta facendo la spesa e nel frattempo, beh, ascolta il programma. La salutiamo, buona spesa, vedi che brava, io immagino già lei in cassa che sta ballando. Salutiamo anche il nostro amico da Rolo, buonasera e benvenuto.
1: Chiamo la polizia!
0: Andiamo a rilento, andiamo, andiamo! Un saluto dalla Romania, il nostro Maurizio! Avete sempre la musica più bella, vi ascolto sempre! Beh, grazie Maurizio! Salutiamo anche i Butei all'ascolto, zio bon! Ciao Butei! Che sono le butele! Ciao Butei! Allora, sì, insomma, tempo permettendo, domenica dovrei essere a Verona. A Verona, zio bon, insieme ai veneti. E mi butto dal mondo! Vado con il paracadute! Ci sono cascate di nuovo, sì. Già. Già prenotato tutto, dipende però dal tempo. Vediamo, vediamo, dai, speriamo in bene. In tal caso vedrete, insomma, le mie stories. Magari pubblicherò anche un bel reel sul mio profilo Instagram. Allora, oggi sono in ritardo, sto rientrando dal lavoro, quindi vi guarderò nella seconda parte. Comunque l'importante è esserci. Beh, è giusto, meglio tardi che mai, come si suol dire. Ciao Matteo!

il party time. È possibile anche salutare una persona che si trova insomma dall'altra parte del mondo, oppure fare anche una bellissima dedica, semplicemente magari anche un saluto, perché no. Ciao Ele, sono Fede,

Buonasera, ben ritrovati per chi si fosse appena collegato. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, ma soprattutto in console abbiamo proprio lui, un giovincello. Lui si chiama DJ Sandy, che in questo momento, insomma, stiamo trasmettendo da remoto. Insomma, lui da Pescara e qui da Desenzano del Garda. Arrivano davvero tantissimi messaggi, noi siamo davvero felici per questo, perché ci rendiamo conto che la famiglia del programma Si Salvi Chi Può si allarga sempre di più. E salutiamo il nostro amico da Cesena. Ciao Igor, un grande abbraccio.

Salutiamo Lorenzo da Senigallia che ci tiene al corrente e che ci sta ascoltando in dub, insomma in auto. Ciao caro amico, benvenuto nel Party Time. Andiamo con l'ultimissimo disco e dopo ovviamente al nostro DJ Albi gli diamo l'appuntamento per il primo venerdì del mese.

0: come concludere in bellezza? Beh, siamo stati parecchio alti con i BPM. Ringraziamo il nostro DJ Alve. Che magia. Ringraziamo tutte le persone che hanno interagito con noi al 338-141-1001. Ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. Vi ricordiamo che saremo insieme ancora un'altra ora, quindi avremo insomma tanti argomenti e tanta ovviamente buona musica targata Radio Studio Più. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Studio Pew wants you.
6: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
5: Studio Più wants you.
6: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
7: Spot. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
1: L'economia.
0: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: Beautiful, un po' come questa serata, no? In realtà, se si parla del meteo, in realtà, o perlomeno qui sul lago di Garda, diciamo che abbiamo visto, meti migliori, no? Cioè, giornate migliori. E tra l'altro io sono anche un po' meteoropatica, però vabbè, ce la facciamo passare, no? Che dite? Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Abbiamo appena ascoltato il party time del nostro DJ Sandy da Pescara, che ringraziamo di cuore. Ricordiamo che una volta al mese, il primo venerdì del mese, viene a trovarci, quindi è stato davvero molto magico. Ringraziamo anche tutte le persone che hanno interagito con noi al 338-141-1001, che ci hanno fatto sapere che hanno ballato, che hanno cantato a squarciagola, che si sono divertiti con questo party time, e noi siamo davvero tanto, tanto felici. Alle 19.30 torna in console il nostro DJ Dami con la sua selezione musicale, ma prima avremo tanti argomenti da poter parlare con tutti voi, no? Allora, nella prima ora parlavamo della giornata internazionale della posta, no? Che vuol dire? Quei messaggi, quelle lettere scritte a mano, che siano con carta e penna, che sia nel periodo di Natale, che sia per qualche amico, qualche amante. Insomma, avevo fatto una domanda davvero molto semplice: da quand'è che non scrivete una lettera a mano? Perché non sembra, cioè per mano intendo dire carta e penna, perché non sembra, ma in realtà sono cose che ormai parliamo al passato di queste cose, no? Perché sono cose che oramai non si fanno più. Adesso è molto più semplice scrivere un messaggio via WhatsApp, eccetera. Cioè, tutto è molto più pratico, però è anche vero che si è persa un po' la bellezza di quel messaggio tanto atteso, no? Che arrivava magari dopo settimane, che magari arrivava in un giorno importante, via dicendo. La nostra Silvia da Monza ha scritto questo, anzi ci manda questo messaggio vocale che ascoltiamo.
1: Ciao bella, io non concepisco quelli che mandano gli auguri di Natale con i messaggi inoltrati. Beh, vuol dire che neanche ci pensano a te come persona. Inoltrano il messaggio e basta, come se fosse un numero.
0: Sì,
1: bruttissimo, orrendo. Ciao.
0: Ciao Silvia da Monza. Allora, qui c'è una verità di fondo, nel senso che io sono la prima a farlo, non me ne vogliate, però quello che dice Silvia in realtà è vero. Io sono d'accordo con questo messaggio, però è anche vera una cosa, che quando scrivi un messaggio magari sentito, che sia fatto a mano, che sia via WhatsApp, eccetera, magari per una persona importante, lo fai molto volentieri. Quando invece è il giorno di Natale e devi fare gli auguri al tuo prozio, dello zio, della sorella, del fratello e tutto quanto, onde evitare che magari si offenda qualcuno, che fai? Fai copia e incolla. È sbagliato, sbagliatissimo, io sono la prima a dirlo, so che è sbagliato, però non me ne vogliate, ma è così. Ad ogni modo, sono d'accordo con il messaggio della nostra Silvia da Monza, però ahimè non siamo perfetti, qualcuno sbaglia, io sono la prima. Vabbè, comunque ora cambiamo totalmente discorso e io voglio farvi una domanda davvero semplicissima e voglio che voi siate sinceri con noi, Io voglio sapere se vi è mai capitato che state per fare un parcheggio e prima di mettere la retromarcia fate una cosa. Qual è quella cosa che fate? Beh, sicuramente abbassare il volume della radio. Lo fate? Sì o no? Al 338-141-1001 arriva a metà.

0: Midnight qui su Radio Studio Pirata Dance Station d'Italia. E mi piace che non sono l'unica meteoropatica, vedi? Non sono l'unica pazza, eh? Sentiamo.
1: Ciao Eleonora, ciao. Visto che sei per meteoropatica, sì, e anch'io, sì, lo sono,
0: sì,
1: se vieni qua in Brianza,
0: sì,
1: troverai il sole, ormai no perché è tramontato, però
0: sì, bel tempo,
1: il cielo è sereno.
0: Oh, meno male,
1: se
0: meno
1: ti
0: male.
1: Può mettere di buon umore,
0: sì,
1: questo aiuta. E a parte il fatto che ci sei tu a mettere,
0: sì,
1: tutti di buon umore,
0: oh,
1: con
0: grazie,
1: la musica di Radio Studio Più. Un bacione da Daniele di Vimercati.
0: Ciao Daniele, un grandissimo abbraccio, che bel messaggio. E beh, vedi che non sono l'unica meteoropatica. Comunque, oltre al meteo, ci può essere un'altra cosa che mette tanta energia, tanto calore, tanta bellezza. Beh, sicuramente è la musica. Abbiamo bisogno di una canzone bella

0: quando è che vi gira la testa? Beh, con lui, vero, possiamo dire che Fred De Palma lo definiamo, insomma, il creatore di tutte le hit estive, no? Cioè, arriva l'estate, chi si sente per primo? Beh, lui, Fred De Palma. Allora, questa sera la domanda era semplicissima: se vi è mai capitato di abbassare il volume quando facciamo retromarcia, nello specifico magari quando parcheggiamo, no? Io non so se vi è mai capitato, ma penso proprio di sì, perché il 90% di noi fa questa cosa abitualmente, no? Cioè, io quando devo parcheggiare la prima cosa che faccio è non è guardare gli specchietti o altro, no, è abbassare il volume della radio. L'abbiamo chiesto a voi al 338 141 1001. Sentiamo, vai.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Bucci Narcos.
0: Ciao.
1: Io l'unico momento in cui abbasso la radio è per,
0: sì,
1: mandarti messaggi.
0: Ah,
1: quindi
0: non,
1: no,
0: ci
1: non
0: credo.
1: Lo faccio.
0: Io non ci credo, sei un alieno, è impossibile che tu non abbassi la radio, insomma, quando fai un parcheggio. Impossibile!
2: Ehi, Ligno. Ehi, Ligno, escúchame.

gusta la banda. Mi gusta, sì. Vabbè, comunque c'è da dire una cosa, ci avete ragione, però non tutte le auto sono così nuove. Nel senso, avevo chiesto se vi capita mai di fare un parcheggio e la prima cosa che fate sicuramente è abbassare la radio. Ma tanti mi sono andati contro dicendo vabbè, ma le macchine di oggi

0: ciao.
1: Dire, ma scusa,
0: sì,
1: io
0: dimmi.
1: La radio, perché abbassi la radio,
0: sì,
1: per fare i parcheggi. È la macchina del 15-18?
0: Sì, ce l'ho, ce l'ho.
1: Scusa, quando faccio la retro, se mi si avvicina qualcosa, si abbassa automaticamente.
0: Sì, ma non tutte.
1: Che fa beep, beep. Cioè, non c'è bisogno di abbassarla, almeno. La mia fa così. Quelle degli altri non lo so. Ciao.
0: Ciao, un grande abbraccio. Allora, sì, è vero, ci sono auto, ovviamente. Le ultime auto, ovviamente, ci sono i sensori, si abbassano in automatico e solite cose, no? Ma non tutte le auto, o magari c'è chi lo fa in automatico, ma che ad ogni modo ha l'usanza, a prescindere, di abbassare la radio. Per quale motivo? Beh, perché la risposta è davvero molto semplice, perché il cervello ha una capacità di attenzione limitata. Mi spiego meglio. Quando dobbiamo parcheggiare, soprattutto magari in uno spazio stretto, abbiamo bisogno di concentrarci sui riferimenti visivi, sulle distanze e sulle distanze, scusate, e sui movimenti dell'auto. Abbassare la radio riduce gli stimoli sonori e ci aiuta a dedicare più attenzione a quello che stiamo facendo. Non è che sentire la musica ci impedisca di parcheggiare, ma ridurre la distrazione può facilitare un compito che richiede magari un po' più precisione, perché no? Allora arriva Annalisa con uno dei suoi ultimissimi dischi, parliamo di Esibizionista, la versione remixata dal nostro DJ Dami.

Chi lo sa se anche tu abbassi la radio quando devi parcheggiare? Ebbene sì, perché si fa? Beh, perché principalmente il cervello ha una capacità di attenzione limitata e quindi abbiamo bisogno di più concentrazione. Più concentrazione vuol dire abbassare la radio e limitare, tra virgolette, insomma, sostanzialmente i fastidi, no? Cioè, bisogna stare concentrati. Anche se c'è stato chi ha detto, vabbè, ma le macchine di oggi vanno in automatico, quando metti la retro, lei ovviamente ha i suoi sensori, oltre ai sensori, oltre ai sensori, in poche parole, si abbassa anche la radio, no? Però c'è da dire che c'è chi ovviamente ha questa modalità, perché le macchine di oggi sono quasi tutte così, ma che comunque a prescindere, vuoi l'abitudine o altro, lo fa comunque, cioè abbassa ancora di più la radio, no?

Poi mi ha fatto ridere questo messaggio perché dice: noi poveri, no, no, noi morti di fame abbassiamo ancora i finestrini a mano. Benvenuto nel team, amico. Vedi, pure quando mettiamo la freccia, no? Quando mettiamo la freccia mettiamo fuori la mano, no? Facciamo il segnale, no? Sinistra, destra. Vabbè, comunque. Allora, cavolata a parte. Allora, questo messaggio mi è piaciuto tantissimo. Perché scrivono: ciao Eli, solitamente abbasso la musica mentre faccio la retromarcia, ma l'unica volta che mi parlava mia moglie, e io naturalmente le davo retta, così ho fatto, ho preso un palo davanti a un supermercato, dando da poco più di 4.000 euro di danni. Questa è la verità, un abbraccio. Purtroppo non si firma, ma ahimè, cioè, vedi quanta fiducia che ha un uomo per la moglie, no? Cioè, è bellissimo, no? Allora, salutiamo Luca da Gemini, andiamo avanti con la musica. Quella, un tuffo nel passato, andiamo nel 1970.

0: Grandissimo tuffo nel passato. Allora, c'è chi ci scrivono da Lecce, scusate, e dicono: meno male, va, pensavo avessi qualche problema, nonostante sono uno che guida, insomma, guida sportiva, ma per il parcheggio doveva passare lo stereo. Beh, no, sappi che è normalissimo, lo facciamo tutti, o perlomeno la maggior parte delle persone, vabbè. Niente di strano. Allora, salutiamo i nostri amici da Povegliano Veronese. Un grande abbraccio. Rimanete, mi raccomando, con noi, perché a breve arriva il party time.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

parlando dei Medusa che hanno fatto il giro del mondo, aprono così il Party Time con la selezione musicale del nostro DJ Dani. Arriva Mau P, ci alziamo con i BPM, arriva Just a Little Bit More.

0: molto molto bella. Allora arrivano i primi messaggi del secondo party time qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Sentiamo i nostri amici, vai.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccolo, ciao.
1: Ciao. Spara asfalti, bella della bassa, fatto ciao. Tardi stasera.
0: Male,
1: ma
0: male.
1: Venerdì sera con la Salvi, è sempre un piacere.
2: Come sempre presenti.
1: Presentissimi.
0: Ciao i ragazzi, insomma più belli della bassa, così si definiscono, che belli, che meraviglia. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Andiamo avanti e salutiamo nel frattempo Cesare da Bosco Chiesa Nuova, da Verona.

0: che faceva, vai, sì.
1: Ciao,
0: un grande abbraccio ai nostri amici da Senigallia. E vedi, cucina contrada Caselle in fiera del riso a Isola della Scala. Risotti e musica palla con Si Salvi Chi Può.

Good Girl, qui su Radio Studio Più con la selezione musicale del nostro DJ Dami, lo ricordiamo. Dai che siamo venerdì, ce lo scrivono da Roma, dalla capitale, che meraviglia. Ciao, un grande abbraccio anche a Stefano dalla Baviera, bella canzone. Mille grazie, buon venerdì, saluti come sempre dalla palestra. Vedi che bravo il nostro Ste dalla Germania che si dà da fare, si allena, bravo. Un grande saluto anche al nostro amico di Altino Chieti, buonasera, benvenuto nel Party Time. E anche loro, Costantino, Davide e Andrea dalla Romania. Ciao ragazzi.

carissimi amici da Montemarciano, ciao ragazzi, buonasera, da San Felice del Po, grandissimo, da San Felice, da Modena, scusate, ho detto una cavolata, un grande saluto a voi, ciao ragazzi. Giuseppe da Gambolò sicuramente non poteva mancare in questo party time, come d'altra parte anche Benny Menassi con Illusion non poteva mancare.

Salutiamo Barazzo da Carugate, buonasera, anche la nostra Mary, abbiamo Emanuele da Verona, ciao, un grandissimo abbraccio. Illusion, Beni Benassi. Allora, arriva una canzone che per la primissima volta l'ho ascoltata a Polignano a Mare, in Puglia, quando insomma c'erano questi campioni leggendari di tuffatori provenienti di tutto il mondo che insomma si stavano sostanzialmente tuffando da 27 metri. E così poi è partita questa canzone e me ne sono innamorata. Ed è David Guetta, You and I, Me and You.

0: Io non so voi, ma me ne sono innamorata. David Guetta, come sempre, con i suoi capolavori, You and I, Me and You. Andiamo a chiudere così il party time, che dire, io vi ringrazio come sempre di cuore, dato che è venerdì, vi auguro un buonissimo weekend e ovviamente vi consiglio ovviamente di scaricare la nostra applicazione gratuita, andare sulla sezione eventi e scoprire qual è l'evento che si trova, diciamo, più vicino a te, perché è sempre bello, no? Allora, che dire, vi lascio in ottimissima compagnia con Alex Castellini, il DTM 92.000, come sempre fate i bravi, buon weekend, ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il vortice che tra giovedì e venerdì ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso del weekend verso Levante, dopo un venerdì ancora all'insegna dell'instabilità su gran parte delle nostre regioni, soprattutto le regioni meridionali. A seguito l'anticiclone tenderà a espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte a completare l'opera. Sabato infatti condizionerà ancora il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e quelle meridionali con fenomeni instabili, mentre il Nord Italia vedrà un miglioramento più consistente. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
5: DTM 90.

is DJ. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90 nella playlist di Danilo Di Tribiano. Se non l'hai già fatto, manda adesso il tuo messaggio vocale, richiedi il tuo brano Dance 90 2000. Lo sentirai nel party time delle 20:30 o in quello delle 21:30. Mi raccomando, i nostri numeri 338 141 1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. aspettiamo il tuo messaggio. Arriva Master Blaster, How Old Are You, nella playlist di Danilo Di Tribiano.

Mabel, Bam Bam, la playlist di Danilo Tribiano termina qui, questo era il suo ultimo pezzo. Io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338-141-1001, aspettando il vostro messaggio vocale nel quale richiedete un brano dance 92.000. Piccolo break e poi andiamo dell'Arena di Trento e ripartiamo con Corona Item, Wanna Be a Star.

Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

ragazzi, Elena di Trento, la sua playlist su Studio Più, la Dance Station d'Italia, sta suonando in questo istante. Ultima chiamata per il nostro numero 338 141 1001 e per il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Fate adesso la vostra scelta, mi raccomando, siate veloci perché gli spazi sono pochissimi. Mentre noi proseguiamo immediatamente con la prossima richiesta fatta da Elena, che è Hathaway, Life, mentre qui stasera sono proprio in vena di scherzi, vero?

0: Studio Più Dance Station.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E stasera iniziamo così con le Galline Rock. Sembra un po' la giostra però così, col riverbero. Va bene, dai, facciamo la giostra stasera, no?

0: stava passando di lì e era, no, che mi dice così, no? Il DTM 90, il primo party time di questa sera, siamo nel 1993, buon venerdì a tutti voi, sono le 20.36, chiaramente in diretta su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il primo party time fatto con le vostre richieste. C'è ancora uno spazio nel secondo party time, attenzione, uno solo, il primo che arriva sentirà il suo messaggio in fondo, proprio alla fine, verso le 22. Prossimo messaggio, suona, suona.
1: Come Alexa, buonasera, Davide da Concise, lo trovo trono di Desenzano del Garda, ultimo livello di volo di questa sera, prima dell'atterraggio settimanale 1993, e dedica per il mio Kevin Crow friend Daniele da BG, che finalmente è tornato a farsi sentire. Giù a punta quindi sul pezzo di The Fog, Been a Long Time, Kevin Crow, landing, thank you, sul 3G, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. E allora inseriamo la rotta, c'è un po' di

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Beh, qua è ovvio che il nostro vocalist My Alex intervenga, con queste sonorità house, ma veramente molto house. È così, lui non si ferma più.
0: Sono i numeri uno!
1: Ce lo vedo lì in console che saluta i tavoli, saluta i tavoli, ma saluti anche le sedie e i bicchieri o solo i, anche solo i tavoli? Perfetto, perfetto. Sentiamo, sentiamo il prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Buonasera Alex, da Vincenzo. Stasera scelgo Coming Back di DJ Dado. Un saluto a tutto lo staff del Party Line, buon weekend a tutti.
1: Ciao Aglio! Salutiamo anche tutti gli amici di Napoli, di Salerno, di quella zona lì. Poi c'è Cilento, la costiera, sono tanti, ci ascoltano anche in quella zona. Lì ci stia anche la nostra app, tra l'altro ci puoi ascoltare ovunque tu voglia, non solo in Italia, puoi ascoltarci anche nel resto del mondo. Scarica la nostra app che si chiama Studio Più e portala con te, così oltre a ascoltare la diretta puoi anche riascoltare il DTM. DJ Dado, Coming Back!

0: Eccola, ok, no, vabbè, stiamo scambiando la mail, è scappato un punto, ogni tanto il gin punto però non scappa mai, vero? Se io invece volessi della crema pasticcera...
1: Ma lei lascia fare la crema pasticcera,
0: sì,
1: e aggiunge le uova freschissime.
0: Non lo so, vediamo se qualcun altro è più bravo.
2: Buonasera, non hai sbagliato niente, sei perfetto come sempre.
0: Vedi?
2: Io so fare la crema, anche te Alex, pop on the podium.
0: Grande Bruno, ti vogliamo bene anche i tuoi bomboloni con la crema. E anche alle colombe buonissime che ci hai mandato.

0: ma è classificato comunque anni 90-2000, perché questo è stato uno dei primi, se non forse il primo brano che ha dato origine alla musica house, quei primi anni 90. Me l'ha fatta proprio in casa, assemblando i campioni, una batteria elettronica e via che si andava. No, sto scherzando, dai. Simon, pensa una volta che dico una cosa seria.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Visto che ormai siamo praticamente in dirittura d'arrivo per il weekend, ci vuole qualcosa di armonioso che ci faccia fare appunto quest'ultimo pezzettino. E il brano che ho in mente, secondo me, è preciso, calza pennello. Ovvero mi riferisco a Mario Più con Techno Harmony. Lo voglio dedicare a tutto il popolo di DTM90 per augurare appunto un gran bel weekend a tutti i bagaggi. Sentiamo lunedì, ciao.
0: Grande Simo, buon weekend anche a te! Sciolgo le trecce ai cavalli, cosa è successo? Non si sa, va bene.

0: passo nel tempo in un ventennio di musica dance, quella 90-2000, quella che ci fa battere il cuore e che ci fa alzare le mani.
1: Le mani in alto!
0: Tienile su perché noi proseguiamo. Questa sera sono solo le vostre richieste che stanno andando nei due party time, quello delle 20:30 e poi ci sarà quello delle 21:30, in cui sentirete tutte le richieste che non riusciamo a far sentire in questo party, ma già suona il nostro citofono, quindi ci sarà sicuramente qualcuno alla nostra porta, fuori dal portellone, sull'ala. Sentiamo chi c'è.
2: Grande saluto a tutto il DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Fly. Grande saluto a Q, Manu Furetta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutto il DTM. E la pecora canta, ragazzi. Buon fine settimana a tutti. Ciao ciao.
0: Certo che la pecora stasera non ha mai cantato. La facciamo cantare, che dici? Sì.
3: La pecora canta.
0: Arriva Fly, Gigi D'Agostino. Anzi, D'Agostino Planet.

0: Gigi D'Agostino, Fly in the Sky sulla Dance Station d'Italia, Studio Più alle 20.53 nel primo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo aeromobile. C'è il prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia, è weekend e quindi direi di mettere un disco super super power. Madras, Touch and Take My Body e Si Vola. Saluti!
0: E allora voliamo, tira sul volume, tira sulle mani, vai!
2: Le mani in alto!

0: Ma che cos'è questo tum tum tum?
1: Ragazzi, abbiamo il vicino di casa che si lamenta perché c'è troppo tum tum tum, quindi è normale, dai, noi dobbiamo solo alzare il volume perché poi facciamo ballare anche i vicini, no? Noi siamo in una zona molto isolata, ma alzando forte il volume balla tutta la zona di Sezzano del Garda. Madras, Touch and Take My Body, siamo nel 2003 ancora. Ciao a tutti, Alex Castellini, questo è il DTM 90, c'è il pezzo da 90 di questa sera. La nostra bonus track, Quadran Eternally.

0: I would like to
1: come che fa so io.
2: I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a hamburger.
1: Ecco, esatto, perfetto. Ambaga, benissimo. DTM 90. No, questa è la Pantera Rosa, dai. Perché il Vud è proprio tipico francese, no? Cioè, va bene. Siamo arrivati in fondo a Party Time. Bando alle ciance, perché altrimenti poi mi dicono che parlo troppo. E invece è lui o non è lui? Secondo me è lui. Sentiamo un po'.
4: Buonasera a tutti e buon inizio settimana. Alex, ma una curiosità,
1: sì.
4: Ma che gusto ha il frutto della tua immaginazione?
1: Ma ciao, non lo so.
4: Cudo Milano.
1: Non lo so, aspetta che vediamo un attimo, ma secondo me io sa di citofono, c'è il gusto citofono, no? Ce l'abbiamo? No, senti, il gusto citofono è questo, eh. No? C'è il gusto urlo, abbiamo quello? Abbiamo anche il gusto urlo.

0: Secondo party time, voi dovete solo fare una cosa: restare su Studio Più e ascoltare tutto il DTM e anche oltre.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Più.
2: Your dance station.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Alice DJ o Alice DJ, The Lonely One su Studio Più, la Dance Station d'Italia, grazie a Q di Milano. Ma andiamo subito, The Melody di Forlì, c'è Fargetta, Mayday, Mayday.

La primavera dell'amore, grazie a Gianluca di Jesolo. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, insieme fino alle ore 22. Prossimo pezzo in arrivo, quello di Francesco, detto Cisco, di Fecchio, che vuole ascoltare Clubhouse, Now or Land.

grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now. Is it

0: Dance Station Italia, ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. C'è già il prossimo messaggio? Sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Ciao Alex, Andro di Rendina.
0: Ciao Andro.
1: Ho un dubbio stasera. Vediamo. Non so come vestirmi, Alex, per il mio tour di Gin Punto. Metto la felpa o proseguo la tendenza del tuo consiglio e rimetto la tuta da sci? Cosa dici? Intanto sparo il brano per stasera. Il brano in questione è Mario Più Love Game. Con questo vi saluto, buon weekend. Ciao.
0: Allora Andro, io consiglio tuta da sci bianca che fa molto chic, eh? Anche i tappetini nuovi fanno molto chic. L'Abermagie, abbiamo quello, no? A Mario Più, Love Game.

0: Studio Più Love Game. Su Studio Più la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Suona il nostro citofono, sentiamo.
1: Ciao Alex, sono Manolo da Fermo. Purtroppo questa sera il tempo a Fermo piove.
0: Si è fermato
1: un pochino, ma ti ascolto sempre, tutte le sere. E questa sera ti chiedo Up and Down di Billboard. Ciao da Manolo di Fermo.
0: Ciao Manolo, eccola.

0: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera, sono i vostri messaggi vocali, sentiamo il prossimo, sentiamo chi suona.
1: Buonasera Alex, volevo chiedere un brano, Magica Europa, grazie, buon weekend, Tony di Pieve Portomorone.

0: non sbaglia mai e anche tu non sbagli mai se Studio Più ascolterai. Va bene, dai. Alex Castellini, Dance Time Machine 90 e arrivano i 49ers con Touch Me. E qua le mani vanno tutte verso il cielo, ma molto in alto.
1: Le mani in alto.

0: E con i 49ers, Touch Me, siamo arrivati in fondo. Vabbè, posso leggerlo come si scrive? Perché in italiano dobbiamo leggerlo in inglese? Siamo in Italia? No, va bene. 49ers, Touch Me. Siamo arrivati alla fine del Party Time, alla fine anche della puntata, anche alla fine della settimana. È giunto il momento di dare la linea al nostro amico e collega Ronny Milani. Da Alex Castellini è tutto, gli sentiamo come sempre lunedì alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22 con il DTM 90. Bauci bau ciao e buon weekend.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
0: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attention, please. Attention, por favor. 3.
2: Sì.
1: 1. Club Connection. Il programma
3: dove tutto è possibile.
4: Ci siamo, venerdì 9 ottobre, eccoci qua, siamo ancora qui, siamo ancora qui. Abbiamo un'altra puntata anche domani, perché ci siamo anche nel weekend, il sabato dalle 16 alle 18. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection. Lasciatemi salutare Alex Castellini, ciao Alex, grazie, sempre tanti bei saluti, insomma, grazie, grazie di cuore. Saluto anche Fede, la parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Noi siamo pronti per 120 minuti, vi accompagniamo noi in quello che stavate facendo prima, oppure in quello che dovete ancora fare, se siete in viaggio, se state andando da qualche parte, ci siamo noi fino a mezzanotte. Quindi coordinate 338 141 1001, siamo pronti a partire, andiamo Fede?

Di 9 ottobre, sono le 22:08, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection in diretta fino alla mezzanotte. Allora, volevo lanciare un messaggio a tutti i siciliani all'ascolto. Vi siamo vicini, ho visto alcune immagini di quello che è successo a Marsala, insomma. Se c'è qualcuno che domani mi viene a dire ma è una cosa normale e non è il problema del cambiamento climatico, giuro gli tiro una ciabatta. Vabbè, andiamo avanti. Comunque diverse città in Italia hanno avuto molti problemi proprio per questo motivo, tra la pioggia, tornadi, eccetera. Insomma, ultimamente capitano troppo spesso queste cose. Poi volevo fare un saluto a un'icona della radiofonia italiana, Federico L'Olandese Volante. Il mio ricordo più grande che ho di questo personaggio è un personaggio che ho iniziato ad ascoltare nel 1984, avevo solo 14 anni, su Radio 105. Federico è stato, diciamo, il mio personaggio, dove ho preso spunto, dove mi ha fatto venire la voglia di fare radio, di intraprendere questo mestiere. L'ho seguito per diversi anni, addirittura anche su RTL quando si è spostato anche lì. Sto parlando di Federico L'Olandese Volante, speaker, icona della radiofonia che ci ha lasciati, e farei anche un applauso perché insomma molto sentito da tutti quelli che fanno lo stesso lavoro che faccio io. Vabbè, andiamo avanti. C'è da salutare Angela. Ciao Angela, ciao. Finalmente è finita la giornata, lo so, è finita, dai. Poi domani c'è il sabato, c'è il weekend. Poi chi c'è? Sergio, ciao Sergio, presente, anche Sergio è presente. Andiamo avanti, tra poco giochiamo se avete voglia di giocare con noi.

0: Vedi, stai facendo la danza contro la pioggia questa sera, me lo sento. Sam Smith su Radio Studio Più, sono le 22.16, buonasera a tutti quelli che si sono sintonizzati sulla nostra radio, cioè non la mia, la nostra radio, la nostra dance station. Siamo pronti a giocare? Preparate lo smartphone.
1: Senti chi, senti cosa, un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Indovina cosa sto facendo.
0: 338-141-1001. Indovina cosa sto facendo. Questa sera non dobbiamo indovinare l'oggetto, ma bensì l'azione, capito? Come al solito non si vince niente, l'importante è partecipare. È inutile cercare soluzioni da altre parti, qui bisogna usare la fantasia, ascoltare bene quello che vi dicono le orecchie e poi sparare la soluzione, capito? 338-141-1001. Bisogna indovinare l'azione.
2: Indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Indovina cosa sto facendo.
0: È facile? Secondo me sì.

0: Capisco che è venerdì, Fede, però insomma, piano, bisogna crescere piano piano, come in discoteca, quando il DJ parte, parte lentamente e poi cresce, no? Tu sei partito subito così, vabbè. Attenzione, vado a leggervi.
1: Senti chi, senti cosa, un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Indovina cosa sto facendo.
0: 338-141-1001. Dovete indovinare, anzi dobbiamo indovinare l'azione, cosa sta facendo. Partiamo da Greta, Greta da Cattolica, sta aprendo una busta. Allora, la carta c'è. E fin qui l'indizio ve l'ho dato. La carta c'è, ma non è quella. Ettore sta tagliando del cartone. Attenzione, subito così. Sta tagliando del cartone. Tienila lì, Fede, tienila lì. Sta tagliando del cartone. Arianna da Numana sta strappando un giornale. Tieni lì, Ettore. Poi c'è Sergio che ha scritto sta mangiando le patatine, sta mangiando la patatina. No, tieni sempre Ettore lì, perché qualcosa sta tagliando, secondo me. Federico, dov'è? Federico sta ritagliando una fotografia. Ma allora, avete capito che sta tagliando qualcosa? Ludovica da Ostuni ha scritto sta tagliando un nastro. No, beh, sta tagliando, però non lo so. Fede, non lo so.
2: Indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Stavo tagliando la carta con le forbici.
0: Ma sì, sta tagliando la carta, il cartone, va bene, Ettore D'Agliesi, sì, la carta, il cartone, la cartolina, comunque sta tagliando qualcosa. Oggi è venerdì, buona la prima, bravi, bravi. Fede,

0: Vedi Fede, abbiamo un problema, qui bisognerebbe aumentare il tempo. È già volata la prima mezz'ora, non ho detto niente. Dopo Avicii ci fermiamo un secondo, tra poco torniamo, c'è anche il primo party time di DJ Dami.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Adesso ho capito perché piove in Italia, perché siamo in anticipo ultimamente e non va bene, Fede, dobbiamo aspettare gli orari. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami e Mosso Calamari. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio.

0: terrestre. Coordinate, Pierina.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.

Italiani, buon venerdì! Questo è il primo Party Time di Club Connection.

0: 338-141-1001, fateci sapere quali sono i vostri piani per questo venerdì sera. Apri, Fede, è aperto.
1: Ciao Ronny, un saluto da Gorizia, da Lionello,
2: Gabriel e Alessio.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao Lionello, Lionello da Gorizia e anche Gabriel. Oreste anche, che era Oreste?
1: Ciao Ronny, un saluto da Gorizia, da Lionello,
2: Gabriel e Alessio.
1: Ciao.
0: Grazie Fede, Alessio, non Oreste, Oreste, Alessio, ecco. Meno male che ci sei tu. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami.

0: Vieni avanti, la chiave è sotto lo zerbino.
1: Buonasera, signor Milani.
0: Buonasera.
1: Le farò una domanda.
0: Sì.
1: Vediamo come risponderà.
0: Sì.
1: Se io le dicessi che la parola delfino inizia per D e termina per T, lei cosa mi direbbe?
0: Domodossola Taranto. È giusto? Non c'entra niente.

No, non vale qui. Ai ai ai ai ai ai ai. Cucurucucu Paloma, l'ho riconosciuta. Non c'entra niente. C'è anche Camilla da Castel San Pietro Terme. Il mio voto la settimana è 8. Due punti li ho persi per colpa del capo. Vabbè, vabbè, il capo. Non devi guardarti mai il capo. Guardati i piedi. Ah no, il capo, cioè quello del lavoro. Ah, non avevo capito. C'è anche Marco Tonti da Miramare di Rimini. Ciao, ciao Marco.

C'è anche Raffaele D'Arco in provincia di Trento che ha scritto: sono con i miei amici e abbiamo deciso di partire per il weekend senza organizzare assolutamente nulla. Beati voi che ve lo potete permettere, perché io se mi devo organizzare così sul momento, insomma, non è facile, vuol dire che avete i din din che...

Ah, siamo partiti bene con questo primo party time. Qui sta tremando tutta la radio e qui vibra tutto, io lo dico. Ah, era la Melissa. Salutiamo la Melissa. Ciao Melissa.

0: sbagli,
1: Se mi rispondete ancora, io lo dico, io qui lo dico e qui lo annego anche, capito? Non si fa, non si può. Ieri me l'avete fatta e non va bene, non va bene. Allora, ciao Ronny, vi ascoltiamo da Castel San Pietro Terme, Edwin, Rocco, Rocco e i suoi fratelli. E Jailene, ho letto bene, i brasiliani, ho letto bene. Bravo, bravo a chi? A voi? A chi? Grazie ragazzi. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. Questo è il party time. E quando c'è il party time, solitamente tutto, quasi tutto, è possibile.

0: non ho capito, Fede, cos'è che canta con il suo papà? Non ho mica capito, eh. Apri, apri.
1: No, oh, scusa, gira a destra, poi tutta a sinistra.
2: Tu vuole tu smette di mangiare sushi, tu dare a me nuote.
1: Ah, oh, capito. Dole mi fa, fa
2: quelle la, note la, da solita. La prossima volta io farei il reale con il piccolo Ruoni o chiama Walter Massa.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie di cuore. Vi voglio bene, grazie. Cazzo ridi tu?

0: Non so voi, ma io sto viaggiando ad occhi aperti, meno male se lo sbatto davanti al microfono, però io sto viaggiando, adesso mi trovo in un'altra dimensione, capito? Sono dall'altra parte.
1: Chi?
0: Io sono da un'altra dimensione, cioè sono in viaggio, capito? Grazie a DJ Dami mi sta facendo viaggiare, capito?
1: Chi?
0: Io sto viaggiando dall'altra parte del mondo, dall'altra parte, oltreoceano, capito?
1: Chi?
0: Ah,

0: che ha scritto una cosa, mamma mia ragazzi, io mi emoziono e poi dopo mi metto a piangere in diretta, lo dico. Club Connection connette le vibrazioni più rilassanti e divertenti. Ciao Ronny, Luca from Milano, mamma mi vede a piangere. Grazie Luca, grazie. Siete voi la nostra vera vibrazione. Dì la verità, Fede, tuo fratello, eh? Eh? Cosa mi devi chiedere, Fede? Mi devi chiedere qualcosa per domani? È volata anche la prima ora, è volato anche il primo party time. Facciamo un applauso a DJ Dami, come al solito, impeccabile. Noi andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio. Tra poco torniamo, se avete voglia di giocare vi do un consiglio: non cambiate canale, perché torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il vortice che tra giovedì e venerdì ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso del weekend verso Levante, dopo un venerdì ancora all'insegna dell'instabilità su gran parte delle nostre regioni e soprattutto le regioni meridionali. A seguito l'anticiclone tenderà a espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte a completare l'opera. Sabato infatti condizionerà ancora il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e quelle meridionali con fenomeni instabili, mentre il Nord Italia vedrà un miglioramento più consistente. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: è ritornata la grande Madonna in ottima forma. Io dico, ma per certe persone non passa mai il tempo, ma cosa fanno? Sono baciati da... non lo so. Madonna e Sabrina Camperter sono registrati di più ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Nonni Milani e solitamente quando arriva questo orario noi giochiamo con l'ultimo gioco del programma, dove solitamente, come al solito, non si vince niente. Quindi preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un luogo dove due grandi masse d'acqua si incontrano. La mia posizione è stata fondamentale per la navigazione e per secoli sono stato considerato il confine del mondo conosciuto. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Lo so, anche se è venerdì, ma ci toccherà anche domani, che è sabato, ripetere le stesse cose come faccio solitamente tutte le sere. Lo sa. Che palle, Roli, però. Basta, non se ne può più. Ma sei ripetitivo, chi? Ma sei ripetitivo, chi? Ma sei ripetitivo, chi? Io? Io? Sono ripetitivo. Allora, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arrivateci da soli a trovare la soluzione. Lo so. E poi dal momento che non si vince niente e non regaliamo assolutamente niente, quindi uno dice, vabbè, almeno la soddisfazione di trovare la soluzione da soli, insomma... uno può dire, oh, ce l'ho fatta io, non ho usato mica l'intelligenza, Ronny, insomma, guarda che testa, guarda che memoria, io le so tutte, basta. E venerdì, Fede, penultimo attacco di sclero in diretta. Attenzione, battaglione, come al solito c'è un trend. Il venerdì è un po' più carico. C'è un bel pacchettone sulla spalla. C'è anche un c'è per chi, c'è per là. Ma come si braven? Ma come fatten? Ma come possibile? Braven. C'è anche un c'è perché questo l'ho aggiunta io, l'ho inserita stasera. C'è anche un una faccia da pirla. Vabbè, c'è anche un un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono un luogo dove due grandi masse d'acqua si incontrano. La mia posizione è stata fondamentale per la navigazione e per secoli sono stato considerato il confine del mondo conosciuto. Cosa sono?
0: Vede, ho sudato 7 camicie e mezza. Capito? 7 camicie e mezzo. Perché 8 erano troppe. 338-141-1001. Cosa sono? È facile?

0: Guarda, Fede, sono fatti male, senti. Ah, è stato un dito, lo senti? Io lo sento, Oh, ah, lì che mi si è incastrato un attimo, non va mica bene. Che era Rafael, non va mica bene. Rafael, mi raccomando, stai attento. Attenzione, amici, facciamo il primo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un luogo dove due grandi masse d'acqua si incontrano. La mia posizione è stata fondamentale per la navigazione e per secoli sono stato considerato il confine del mondo conosciuto. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Io che ne so. Me lo chiedo a me. Io sono qui a fare. A volte me lo chiedo anch'io. Cosa sto a fare qui, Fede? Perché sono qui? Perché io sono qui davanti al microfono? Allora, sono sempre i soliti, sempre Greta, non c'era neanche prima Greta, no? Da cattolica, il canale di Suez, no. Arianna da Numana, lo stretto di Messina. Ma che stretto di Messina? Cioè, diciamo che c'è qualcosa di stretto, Cioè. C'è qualcosa di stretto, ma non è lo stretto di Messina. Ho già dato l'indizio, ho dato l'indizio, Fede. Fai din din din, facciamo la canzonetta din diri din din din. Quando faccio solitamente questo suono, din din din din din din din din, vuol dire che non siamo lontani dalla meta, capito? Federico Damerano, il capo di Buona Speranza. Il capo di Buona Speranza. Io ne conosco uno che è un capo di Buona Speranza, che è una grande speranza per tutti noi. Ma non è quello, non è quello. Ludovica D'Austuni, il canale della Manica. La Manica, quale Manica? Quale Manica? Quale? Questa? Questa qua? No. Fede.
3: Sono un luogo dove due grandi masse d'acqua si incontrano. La mia posizione è stata fondamentale per la navigazione e per secoli sono stato considerato il confine del mondo conosciuto. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Maurizio ha scritto Chiavari. Perché Chiavari? No? C'è qualcosa di stretto a Chiavari? Chiavari in Liguria, non so se molti di voi conoscono questo posto bellissimo. Io ci sono stato diverse volte da giovane in vacanza e sono andato anche in campeggio una volta vicino a Chiavari. Comunque no, non è Chiavari. Marica da Gualdo, Tadino, lo stretto di Bering. No, non è neanche quello. Diego D'Atri ha scritto il canale di Sicilia. No. Potevi scrivere anche canale 5. Canale 5, no. Fede.
3: Sono un luogo dove due grandi masse d'acqua si incontrano. La mia posizione è stata fondamentale per la navigazione e per secoli sono stato considerato il confine del mondo conosciuto. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Dai, che ce la facciamo. Forza e coraggio. Me lo sento. Tanto siete bravissimi. E poi dal momento che non si vince niente, voi sparatela.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Però così non vale, mi fai innamorare, Fede, con Post Malone hai vinto. Chiedimi, cosa mi devi chiedere? Dimmi la verità, cosa mi devi chiedere? Devi prenderti un giorno di ferie. Dillo, dillo, ammettilo, insomma.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un luogo dove due grandi masse d'acqua si incontrano. La mia posizione è stata fondamentale per la navigazione e per secoli sono stato considerato il confine del mondo conosciuto. Cosa sono?
0: Dai, che scherzo, lo sai che scherzo, Fede. 338-141-1001. Andiamo avanti, ultimo giro di ruota. Scrivete o registrate un messaggio audio se volete. Noi leggiamo e ascoltiamo tutti. Tanto non si vince niente, quindi sparate qualsiasi cosa. Noi siamo qui. Siamo, capito? Noi siamo aperti. Noi siamo qui, capito? Chiuso quando? No, non c'è chiusura. Ah, la domenica, siamo chiusi di domenica. Noi con Club Connection. Allora, Rebecca, lo stretto dei Dardanelli? Hai sbagliato, Rebecca, hai sbagliato. Sono i Garganelli, la pasta ai Garganelli, non è i Dardanelli. Garganelli, capito? È anche buona come... Oh no, Fede, i Dardanelli no, i Garganelli sì. Che lo stretto dei Dardanelli comunque no, dai che scherzo. Andiamo avanti.

0: Corinto, io conosco un Corinto, ma ce ne sono di Corinti in giro, però non è quella, non è quella. Beatrice da Campobasso, il Mar Mediterraneo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Guarda che ne sono, Fede, guarda che ne sono, Fede, le 23 e 23 spaccate. Allora, allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Quanti siete? Quanti siete? Mamma mia, faccio fatica, io faccio fatica, io sono lento, sono lento, sono molto lento. Apri, Fede, apri, Fede, apri, non sento, apri, Fede, apri, non sento, apri, Fede, apri, non sento.
1: Le colonne d'Ercole, stretto di Gibilterra. Lo stretto di Gibilterra, chiamato una volta anche come colonne d'Ercole.
0: Sì, come ti chiami?
1: Che lì pensavano che finiva il mondo.
0: E chi sei?
1: Nel Medioevo.
0: Ok, ma chi sei? Firmati, firmati. Sei firmato? Forse è firmato adesso, ce ne sono due di messaggi.
1: Le colonne d'Ercole, alias lo stretto di Gibilterra.
0: E fin qui l'abbiamo capito.
1: Nel Medioevo.
0: Sì.
1: Le chiamavano le colonne d'Ercole, la fine del... dove finiva il mondo.
0: Sì, vabbè, vabbè.
1: Dove finiva? Lillo dava le foglie. Ciao,
0: Lillo.
1: Buona strada.
0: Che come si chiama Lillo, capito bene, Fede? Vai tu con la musica, non ho capito.
1: Le colonne d'Ercole.
0: E fin qui
1: alias,
0: siamo arrivati.
1: Lo stretto di Gibilterra.
0: Va bene.
1: Il Medioevo.
0: Okay. Sì.
1: Le chiamavano le colonne d'Ercole, la fine del dove finiva il mondo.
0: Sì, ma vai piano, respira.
1: Dove finiva? Lillo dava le foglie.
0: Lillo.
1: Ciao,
0: Lilla,
1: buona strada.
0: Oh. Lillo ha detto, no? Lilla o Lillo, ha detto Lillo, no Lillo. Vabbè, tienilo lì Lillo, spero di aver capito bene il nome, mi sembra Lillo. Apri, apri, lascia Lillo lì, lascia Lillo lì, lascia Lillo là. Chi è l'altro che è?
2: Lo stretto di Gibilterra, perché Pesaro c'è.
0: Pesaro c'è, Lillo c'è, e anche Adriano da Monte Urano ha scritto lo stretto di Gibilterra. Poi c'è qualcun altro che ha scritto lo stretto di Gibilterra, anche Ezio il tassista di Milano, sì, anche Floriano da Ugento ha scritto lo stretto di Gibilterra, anche chi è? Emanuele da Senigallia, però tu tieni sempre Lillo se non me lo dimentico, anche Andrea da dove? Da Limido Comasco. Limito Comasco, ho letto bene. E anche, aspetta, mamma mia quanti siete, anche Roberto da Parma ha scritto lo stretto di Gibilterra, anche Thomas da Villa Franca ha scritto lo stretto, mamma mia, quanti avete indovinato tutti praticamente. Meno male che non regaliamo niente, meno male che non ci vince niente, sennò potevamo chiudere la radio domani. Anche, no, basta, Riccione, cosa ha scritto Riccione? Cosa ha scritto Riccione? Riccione ha scritto solo Riccione. Vabbè. Quindi, Fede, quindi.
3: Sono un luogo dove due grandi masse d'acqua si incontrano. La mia posizione è stata fondamentale per la navigazione e per secoli sono stato considerato il confine del mondo conosciuto. Cosa sono? Lo stretto di Gibilterra.
0: Ma sì, lo stretto di Gibilterra, bravo Lillo, spero che si chiami così il personaggio che abbiamo ascoltato, forse sì, forse no, assolutamente sì, perché non si può chiamare Lilla, si chiamerà Lillo, sicuramente è Lillo. E bravi tutti quelli che hanno indovinato lo stretto di Gibilterra, sì. Quando si torna a giocare? Quando si torna a giocare? Ma domani, domani che è sabato, perché ci siamo anche nel weekend dalle 17, dalle 16 alle 18, capito? Quindi noi ci siamo anche il sabato pomeriggio. Noi andiamo a mettere altre due monetine dentro il salvadanaio e poi torniamo con l'ultimo party time di Ricky Valza DJ. Hai capito? Oh
4: yeah. Studio più.
5: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.

0: Radio 1 Zoo.
1: La prossima voce, il prossimo DJ potresti essere tu. Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
4: Non va bene, Fede. Se siamo sempre così in perfetto orario, non smette più di piovere. Non ci siamo, dobbiamo tornare alle nostre origini, quando eravamo sempre in ritardo con il party time. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Valza DJ? Aspetta che faccio la faccio bene. Da questo momento tutto è possibile, ma soprattutto mo so calamari, ma calamarissimi. 338 141 1001. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più.

0: Lo so che l'orario non è proprio quello giusto per dire questa cosa, ma noi siamo in diretta nazionale anche sulla TV, capito? Se ci cercate sul digitale terrestre, noi siamo anche lì, isole comprese, capito? Non solo in FM in DAB, ma anche sulla TV. Se hai capito, un ometto, cioè vestito di nero, con gli occhiali neri, sempre uguale, la stessa t-shirt che uso da 30 anni. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Yes.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Cippa.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: O sulla
1: queste
0: nave.
1: Sono le coordinate per interagire con
0: a cavallo.
1: Noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina. Fateci sapere dove state ascoltando Club Connection e Radio Studio Più. Through a digital.

Dite la verità. Ci stanno ascoltando anche dalla Romania, Maurizio da Pitesti. Ciao Maurizio.

Vede? Guarda, guarda come mi sto indurendo. Guarda, guarda, tutta la situazione si sta indurendo. Guarda qui, guarda qui. Guarda che bella fotina che ci ha mandato Antonio dalla Puglia. Ciao Antonio!

0: Chi è? Vieni avanti, è aperto.
1: Buonasera Ronny, buonasera. Eccolo, a tutta l'Italia che ciao, ascolta Antonio, ci mancavi solo tu. Radio Studio Più, la Station sì, sì. d'Italia sì. Io mi presento, sono Antonio di Parma,
0: lo sappiamo
1: Antonio
0: chi
1: nazionale
0: sei, lo sa-
1: volevo augurare sì. la buonanotte, quindi buonanotte, good night sì. bon nuit, buenas noches, hasta
0: sì,
1: vista, good night,
0: hai visto la vista,
1: buon weekend.
0: Grazie,
1: ciao
0: Antonio.
1: Da Antonio nazionale, Ronny sei fortissimo.
0: Grazie Antonio, anche meno, che sennò sembra che ti ho pagato.

Anna. Questo non mi piace, io voglio quello vero di chi sta ascoltando Club Connection in questo momento, cioè questo è finto, è fake, non mi piace. Salutiamo Saverio da Macerata che ha scritto: grande musica ragazzi, viaggio mentale, ma mamma mia ragazzi, grazie. È tutto merito di Ricky Valza, DJ.

0: È l'amore, capito? C'è l'amore. Buongiorno. È l'amore, capito?
1: Baby, ça va?
0: Bene, grazie.

0: Respirazione, emozione, chiudete gli occhi. Immaginate di essere dall'altra parte e state incontrando quel punto fermo dove c'è l'energia che si infrange negli scogli.
1: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so, è la musica che mi fa questo effetto, a volte mi stupisco anch'io. Italiani, in alto la radio! Com'è che si dice, Fede, pop on the volume?

0: Bene, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dalla Spagna.
1: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.

0: apri, Fede, chi è?
1: Ciao tesoro.
0: Ehi, è tornata.
1: Lo senti, ciao. Quanto sono calda stasera?
0: Sì.
1: Il mio respiro è già pesante.
0: Esagerate.
1: Profondo. Ho la pelle che brucia.
0: Ma sì.
1: Dappertutto. Sì. Ma solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Ma non è vero.
1: Mentre mi sussurri tutto Rocco.
0: Sì.
1: Sono tutto Topo Gigio. Sono tutto tuo. Chiamami subito.
0: Sì.
1: Non farmi aspettare.
0: Però se non mi lasci il numero, lasciami il numero, come faccio a chiamarti? Lasciami il numero.

Allora, io devo essere onesto, non so se qualcuno conosce un po' la mia storia. Ho girato un po' tutto il mondo facendo questo mestiere, e diversi locali e diversi festival in tutto il mondo, ma devo dire la verità, devo essere onesto con me stesso. Ricky Balza dovevo conoscerlo prima, secondo me.

Non siamo lontani dalla stazione, mi viene da piangere, Fede. Ho capito, ho capito. Vieni avanti, chi è? È aperto. C'è Emanuele che ha scritto mi piace tantissimo. Ma cos'è? Mi mandate la mia voce, ma siete dei vigliacchi.

0: Bene, come si chiama questo viaggio musicale, questo genere, questo mood?
1: Chi?
0: Non chi, come si chiama il genere musicale, no? Questo mood non è Afro House, che cos'è? È una via di mezzo tra la progressive, la techno, l'afro.
1: Chi?
0: Non chi, cosa? Cioè, come si chiama questo mood?
1: Fai il bravo Ronnie.
0: Faccio sempre bravo. È una domanda che ho fatto, oh mamma.

0: Bisogna fermare il treno, guarda che ne sono, Fede, guarda che ne sono. Siamo arrivati in stazione. Facciamo un applauso a Ricky Balza e anche a DJ Dami, bravi. Chiudi, Fede, che è tardi, chiudi. 30 of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. E anche questo venerdì 9 ottobre è andato volato in un attimo. Non abbiamo fatto, perché sono dopo un giorno, che te paga a fare? Come non hai fatto niente? No, ho fatto, abbiamo fatto qualcosina, abbiamo anche detto qualcosina. Però solitamente noi non lo chiamiamo lavoro questo. Questo per noi è divertimento, è passione, è cuore, è anima, capito? Che ci mettiamo tutti i giorni. Per divertirci insieme a voi, capito? Quindi volevo ringraziare tutti quelli che ci supportano e tutti quelli che ci sopportano soprattutto. Volevo ringraziare anche Fede alla parte tecnica, sempre fantastico. Ricky, Tiga, Dami, Barbara, Lorena, Serena, Sofia e anche Onirica. Noi abbiamo finito, ma sì, quando si ritorna? Domani dalle 16. Da Roni Milano è tutto. Ciao!
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: a.m. Eastern Standard Time.
1: Sono le 7:51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
2: Sapphire Flame, 7.5 million pounds. They're on their way.

vedendo l'altra faccia della luna è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Verona e Mantova, sui 91.9.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.